avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me? Eh sì, sarà sempre così.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle uscite proprio quell'anno. Oggi il 2018, era il primo gennaio, la Bulgaria assumeva per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea, il 4 marzo del 2018 elezioni politiche in Italia. Il 27 luglio si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo, 7 ottobre elezioni generali in Brasile, il 26 ottobre la sonda InSight atterra con successo sulla superficie di Marte. Il 15 gennaio moriva Dolores O'Riordan, la cantautrice e musicista irlandese, il 15 febbraio il celebre produttore televisivo Bibi Ballandi, il 26 marzo il nostro amico Fabrizio Frizzi, il 6 maggio Paolo Ferrari, attore, doppiatore e conduttore televisivo, il 28 maggio il maestro d'orchestra Pippo Caruso, legato a doppio filo con tanti varietà di successo della Rai, l'8 luglio moriva anche Carlo Vanzina, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore, il 25 luglio ci lasciava anche Sergio Marchionne, legato alla Fiat, ora FCA, 16 luglio Aretha Franklin, la grande cantautrice e pianista statunitense, e Bernardo Bertolucci, regista, moriva il 26 di novembre 2018. La vittoria a Sanremo nel 2018 è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, secondo posto per Lo Stato sociale, Una vita in vacanza, e Annalisa, terza, con Il mondo prima di te. E adesso un anno di successi, quelli del 2018, mi ritorni in mente, torna prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno, buongiorno amici.
1: Ma buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno cara Chiara.
0: Buongiorno Giovanni, Dadda, buondì, come stai?
1: Tutto bene, tu come stai?
0: Bene.
1: Com'è partita questa mattinata?
0: Insomma,
1: un po' roccambolesca, diciamo.
0: Poteva
1: così.
0: Poteva partire meglio, però oggi non ho rischiato di morire, non ho rischiato di cadere, quindi
1: esatto,
0: sono viva.
1: Diciamo che rispetto a ieri sicuramente c'è stato un bel upgrade, anche perché appunto ricordiamo gli amici che si sono appena collegati con noi, che Chiara, ieri, cioè noi abbiamo cominciato proprio ieri il nostro programma e 5, forse neanche 4 minuti dopo che ci siamo stretti la mano piacere, lei stava facendo una caduta incredibile dalle scale che grazie a Dio poi non si è...
0: Sarebbe stata iconica anche la caduta.
1: Sarebbe
0: comunque
1: stata veramente molto...
0: Iniziamo il nostro tempo insieme, infatti amici vi terremo compagnia da adesso che sono le 7:05 fino alle ore 10.
1: Esatto.
0: Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, quindi noi ci siamo tutte le mattine 7:10 sempre insieme, proprio vi aspettiamo tutti
1: da lunedì a venerdì, quindi mi raccomando amici, non fatevi scappare l'appuntamento tutto italiano con me e Chiara.
0: Esatto, poi con tante notizie raccontiamo tante curiosità e soprattutto c'è la nostra buona musica italiana. Vogliamo un po' spoilerare oggi di cosa parleremo, o magari, visto che nella seconda ora ci potrebbe essere un ospite, vogliamo spoilerare qualcosa o vogliamo tenerci buono?
1: Ma secondo me già solo averlo detto comunque è un piccolo spoiler che potrebbe accendere un po' la curiosità comunque di chi è dietro al microfono, quindi se siete curiosi di sapere chi arriverà dopo, raccontarci comunque le sue storie e soprattutto delle notizie, delle avventure che sta vivendo poi ultimamente lavorativamente parlando, e ovviamente non dimentichiamoci mai che noi affrontiamo temi che ci riguardano ecco un po' tutti, quindi se non volete farveli scappare rimanete qui con noi.
0: Assolutamente. Poi vi ricordo anche di poterci seguire su tutti i nostri account social, lì condividiamo la nostra quotidianità in radio a tutto tondo, quindi insomma rimanete anche sintonizzati perché vi spoileriamo gli ospiti che verranno qui in trasmissione, quindi insomma rimanete proprio aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio.
1: Sul famoso backstage.
0: Esatto. E poi quali sono i due modi per ascoltarci, Giovanni?
1: Beh, allora sicuramente sulla nostra app di Rai Play Sound e poi la seconda la dici tu.
0: In dub. Tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound che è completamente gratuita, questo è importante ricordarlo.
1: Assolutamente.
0: Ci potete portare ovunque sarete. Cominciate a scriverci e cominciate anche a dirci com'è andata la vostra di mattinata. 334 60 45 640. Nel frattempo qui arriva, dillo tu, vai.
1: Chi arriva? E ovviamente arriva il grande Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

0: Uomo che cade, 13 Pietro, qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo sempre in due, questa coppia che scoppia ormai.
1: Questa coppia che scoppia, e soprattutto bellissima canzone di 13 Pietro, mi piace sempre e devo dire che è un grande artista.
0: Ti posso dire che è una mia crush potente, 13 Pietro.
1: Infatti non volevo dirlo, Chiara, ma comunque ti ho dato subito l'input e tu hai...
0: Bravo.
1: L'hai sbranato,
0: è stato,
1: diciamo,
0: un bel
1: così.
0: Assist, grazie Giovanni, ti ringrazio. Ma a parte gli scherzi, a parte, diciamo, l'argomento più superficiale, che è quello estetico, no? Che comunque bellissimo ragazzo, a me la musica che fa piace molto.
1: Assolutamente.
0: Beh, è
1: diciamo
0: andato
1: che...
0: viralissimo sui social, tutto su TikTok è andato molto virale quella canzone che ha fatto in feat con un altro artista. L'hai ascoltata?
1: Io ti dico, non sono, cioè mi piace molto 13 Pietro, però non so adesso quale canzone ti stai riferendo, però quello che ti so dire è che sicuramente è un artista con grande carisma e soprattutto, insomma, richiama moltissimo anche le movenze del papà, quindi sembra un po' un young Gianni Morandi, no?
0: Nel senso... Per me Gianni Morandi mi sta troppo simpatico, è troppo carino. Mi piace molto perché usa un linguaggio che ha colpito, che insomma anche ha catturato l'attenzione dei giovani, soprattutto,
1: è vero.
0: Tanti Gen Z, millennial, sì, che lo seguono, quindi insomma, beh, non è scontato, perché lui è molto, cioè, è più maturo, avrà sugli 80 anni credo, eppure è modernissimo.
1: Beh no, diciamo che Gianni comunque non ha età, anche perché come tutti i grandi artisti, diciamo che insomma, cioè, la qualità di un vero artista è quella di saper parlare comunque a più generazioni.
0: Lui ce l'ha.
1: Quella cosa lì ce l'ha, quel passepartout, sì, diciamo così, chiamiamolo ce l'ha in assoluto.
0: Poi è bello anche proprio il suo rapporto che ha con i social, cioè riesce ad avere un linguaggio così molto spontaneo, molto vero,
1: molto attuale,
0: e quindi arriva tanto. Secondo me è questo proprio la chiave che l'ha fatto proprio arrivare, no? A tutte,
1: assolutamente,
0: a tutte,
1: beh,
0: le persone,
1: considerando che poi
0: seguono.
1: Comunque il grande Gianni è del 1944, quindi ha 81 anni.
0: Vedi, ci avevo azzeccato.
1: Ci avevo azzeccato a naso. Però li porta benissimo,
0: Sì, ma
1: li porta molto bene.
0: Quasi quasi è più giovane di me lui, perché fa un sacco di attività fisica,
1: sì,
0: corre maratone, io non ce la farei.
1: È mega sportivo e soprattutto, come dice lui, per rimanere giovani bisogna rimanere giovani nella testa. Ed è verissimo, nel senso
0: è
1: che comunque
0: verissimo.
1: Lui è la prova del 9, diciamo.
0: È verissimo. Io direi anche di cominciare con la nostra puntata di oggi, mercoledì 9 settembre, con le notizie un po' più curiose.
1: Dai.
0: E non so se anche tu magari hai un po' presente, Giovanni, quelle giornate un po' storte, la testa ti scoppia, l'umore è proprio sotto i piedi, anzi l'umore non c'è proprio.
1: Beh, diciamo che tendenzialmente, se non voglio dire che le giornate siano così, però ecco, quando ti alzi molto presto è molto difficile, ecco, che tutto righi dritto, si può dire?
0: Sì, lo possiamo dire. E molto spesso pensiamo che poi, per scaricare lo stress accumulato di queste giornate un po' cominciate male, finite peggio, pensiamo che un antidoto sia l'allenamento pesante, massacrante, e invece non è così.
1: Ah.
0: Perché questa notizia, che ci arriva direttamente dal Giappone, da un'università giapponese,
1: quindi dal futuro, perché loro praticamente vivono 20 anni avanti, per non parlare della Cina che sono 40 anni avanti a noi.
0: È vero, hanno detto che proprio bastano appena 10 minuti di corsa lentissima, ma davvero lenta, quasi insomma una camminata, neanche una corsa, per cambiare marcia totalmente la nostra giornata. I ricercatori infatti hanno scoperto che bastano questi 10 minuti al giorno per migliorare il flusso sanguigno, pensa, della corteccia prefrontale, cioè proprio la zona del cervello che controlla le nostre decisioni, la nostra concentrazione e soprattutto controlla il nostro umore.
1: Quindi una zona molto importante alla quale, come dire, non si può dare un'importanza da poco, ecco, da meno.
0: No. E poi non ci sono scuse, ragazzi, perché qui non bisogna correre a maratone, non bisogna stare a un determinato passo, potete fare anche una camminata lenta,
1: possono farlo
0: però
1: tutti.
0: Insomma, questo vi può dare un grande contributo per migliorare proprio l'umore, il benessere della vostra giornata.
1: Ma capiamo anche qualcosa in più, Chiara, ma questa camminata è meglio farla al mattino, a mezza giornata, il pomeriggio o la sera? Ecco.
0: No, non andate proprio direttive specifiche,
1: okay.
0: Proprio quando tu hai tempo,
1: quando
0: riesci a ritagliarti questi 10 minuti, sì, puoi uscire e fare questa camminata barra corsa, insomma dipende dal tipo di allenamento che hai, da quanto fiato hai,
1: certo,
0: per poter correre.
1: Da quanta voglia hai, poi soprattutto.
0: Da quanta voglia hai, assolutamente. Tu per esempio, Giovanni, sei un tipo sportivo?
1: Ma io ti dico la verità, ci tengo molto comunque all'allenamento, ma più che per un fatto estetico è per una questione proprio mentale, perché il sudare, l'allenarmi, l'impegnarmi comunque in palestra, o io ai tempi giocavo anche a calcio, devo dire che mi fa stare molto bene, quindi proprio l'aspetto benefico è il benessere che mi lascio addosso proprio per il resto della giornata. Quindi io tendenzialmente preferisco sempre allenarmi la mattina, perché trovo che sia, insomma, ti scarica dalle cattive energie, dai pensieri, quindi ti dà la forza, la giusta forza, il giusto mood per cominciare appunto una mattinata
0: è
1: come
0: vero,
1: si deve.
0: No, è vero, è vero.
1: In questo
0: è vero.
1: Caso tutta italiana.
0: Tutta italiana, assolutamente. Purtroppo però noi con questa sveglia alle 5 ho dovuto anch'io spostare l'allenamento il pomeriggio, perché mi allenavo la mattina.
1: Quindi... Abbiamo dovuto fare qualche cambiamento tecnico.
0: Però ragazzi, per voi questo ed altro.
1: Questo ed altro, soprattutto per essere qui, insomma, insieme a te Chiara, a raccontare queste notizie molto interessanti e soprattutto, come dire, legate al benessere, che è un tema a cui non si può assolutamente non dar peso. Comunque amici, voi raccontateci un po',
0: fateci sapere
1: se vi allenate, se correte, se siete sportivi, e soprattutto qual è l'orario in cui, come dire, preferite proprio allenarvi, o che consigliate in questo caso a me, Chiara, e a tutti gli altri ascoltatori. Il numero è 334 60 45 640.
0: Esatto, anche attraverso i nostri social, se volete scriverci, siamo attivissimi anche lì, perché proprio il telefono della nostra radio è qui accanto a noi, quindi vi leggiamo proprio subito, se volete andarci anche messaggi vocali, insomma quello che volete. Però la nostra buona musica qui su Rai Radio, tutta italiana, non si ferma mai. Infatti arriva Annalisa con Canzone Estiva.

0: Mi fai stare bene di Biagio Tonacci qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono Giovanni Dade insieme a
1: Chiara Cacciopoli.
0: Insieme
1: buongiorno.
0: fino alle ore 7, dalle 7 fino alle ore 10 di questa mattina.
1: Purtroppo mi devi sopportare per 3 ore.
0: Però dai, la prima mezz'ora comunque è passata, è volata, quindi vuol dire che le basi per divertirci ci sono tutte, giusto?
1: È vero. Tra l'altro poi le prime notizie di questa mattina con le quali abbiamo cominciato la puntata di oggi, mercoledì 9 settembre, sono proprio relative all'attività fisica, no? Che dobbiamo fare anche in modo molto pacato, no? Perché questa università appunto giapponese ci ha detto che anche bastano 10 minuti di questa camminata lenta, di una corsa proprio lentissima, però i benefici sono tanti.
0: Quindi,
1: e devo dire che anche dai loro messaggi sono, insomma, questa sensazione, no? Proprio di benessere che provano da questa attività fisica, ce l'hanno. La sentono, quindi io vi ridò anche il nostro contatto telefonico 334 60 45 640 se vogliamo mandarci altri messaggi vocali, raccontateci anche della vostra mattinata, come è cominciata, cosa dovete fare durante questa giornata.
0: Qualsiasi cosa, noi siamo veramente molto curiosi di sapere cosa fate, Chiara. E vuoi leggerlo tu o lo leggo io, il messaggio di Marco da Milano?
1: Leggilo tu.
0: Allora, Marco scrive: ciao ragazzi, buongiorno, sto sentendo la radio e ovviamente mi collego sempre mentre vado a lavoro, quindi grande Marco, perché insomma è un amico. E posso confermare al 100%, dopo una giornata di inferno in ufficio, 10 minuti di corsetta al parco e rientro a casa che sono un'altra persona. Non serve fare le maratone, basta staccare. Pensavo andasse avanti, invece no. Un saluto, Chiara.
1: E questo Giovanni.
0: Ha salutato solamente te.
1: Questo. No, non è vero. Chiara e Giovanni. Si è dimenticato.
0: Il caro Marco è un fan di Chiara. Vabbè, dai, comunque l'abbiamo capito tra le righe. Comunque, bravo Marco, perché è molto importante. Quindi vedi, Marco comunque insomma è uno che segue appunto questa teoria giapponese, che è quella appunto di farsi una corsetta, una camminata, insomma quello che è comunque un po' di sano movimento quei 10 minuti durante la giornata.
1: Guarda,
0: e effettivamente anche
1: posso dire che, lo dico davanti a tutti, oggi stasera vado a fare anche un allenamento
0: più verso l'imbrunire, diciamo così, anche perché magari andiamo insieme, anche perché ti dico adesso io sicuramente non mi muovo fino alle 4 o 5 del pomeriggio, dalle 6 potremmo organizzare, come dire, un rendezvous sportivo, che sicuramente fa sempre bene. Ce la raccontiamo, anche perché poi parlando comunque il tempo vola, no? Tempo
1: sì,
0: sfuggite, quindi
1: sì. Guarda, io sto cominciando a correre un po' più seriamente, mi piace tantissimo fare cardio, però non ho mai corso fuori, diciamo, all'aperto. Sempre corso sì in palestra, che magari faccio queste camminate anche in salita, metto la pendenza, no?
0: Certo.
1: La percentuale, insomma, di moda così.
0: No, io anche devo dire che sono molto fissato ultimamente con l'ellittica, sai, il macchinario, quello con, come dire, i due piedini che ti seguono.
1: Come no? Sì,
0: per
1: sì.
0: Far sì che, come dire, non vado a incidere troppo sulle ginocchia, perché insomma, beh, giocavo a calcio, insomma, piccolo aneddoto.
1: Eri un calciatore?
0: Ero un calciatore, insomma, ho giocato comunque in una squadra carina, insomma, avevo 16-17 anni, l'età in cui si poteva ancora sognare alla grandissima, diciamo
1: sì.
0: Così. Poi purtroppo mi sono infortunato e quindi non ho più avuto la possibilità di proprio correre normalmente in salita o su comunque superfici rigide, no? E quindi insomma per me questa camminata qua sicuramente, cioè io camminata lenta sono un grandissimo fan. Quindi la faccia non me la toglie nessuno assolutamente.
1: Bravo. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva invece da Luisa, ci scrive: ciao Chiara, ciao Giovanni, buongiorno,
0: ciao.
1: Confermo tutto, altro che corsa, io ieri sera mi sono fatta 20 minuti di camminata a passo veloce con i miei amici, chiacchieriamo, ci svuotiamo la testa e vi assicuro che la sera si dorme da Dio, l'umore ringrazia, la camminata in compagnia è la miglior terapia, un abbraccio ragazzi.
0: E brava, beh, direi che comunque conferma anche lei che questa camminata, ma è super diffusa.
1: Io però
0: eh?
1: la faccio in solitudine, devo provare a farla in compagnia, perché forse c'è un livello, c'è il pro,
0: Ma la fai da sola senza auricolari o con gli auricolari?
1: No, con la musica.
0: Con la musica.
1: Con la nostra musica della nostra radio.
0: Che se ci pensi, quando insomma fai attività fisica e metti magari, non so, e azzecchi la playlist, comunque di base metti la musica che ti piace, insomma l'attività sportiva diventa quasi pericolosa, perché io potrei andare avanti a camminare tantissimo, Chiara, ma è una cosa incredibile.
1: Ti dimentichi proprio.
0: Non mi rendo conto di quanti chilometri faccio finché poi, come dire, non cambio canzone o magari si spegne addirittura il telefono. Allora lì mi rendo davvero conto di quanto appunto mi sono mosso. Non so se anche per voi amici è così, quindi insomma fatecelo sapere sempre al 334 60 45 640, se anche voi, come dire, preferite fare sport con un'amica o con un amico in palestra, oppure se siete, come dire, un po' più solitari e quindi preferite immergervi inserirvi nella vostra playlist musicale. Non staremo qui a dire le piattaforme, però comunque le conosciamo, quindi fateci sapere.
1: Ma anche nella nostra programmazione radio ci sono un sacco di playlist che vanno avanti, quindi insomma anche qui trovate buonissima musica tutto il giorno. La nostra è particolarmente bella perché è il nostro programma
0: su Rai Play Sound. Mi raccomando, dalle 7 alle 10, se come dire giustamente siete persone sportive che insomma vi piace fare sport appunto la mattina, collegatevi con me e la grande Chiara, perché insomma sicuramente vi faremo compagnia con della bella musica, vi facciamo camminare.
1: Leggi tu il messaggio di Roberto. Vai, che Roberto è un grande nostro fan, ci ha sempre scritto anche durante quest'estate, ci ha seguito, ci ha ascoltato nonostante lui fosse in vacanza, quindi ci teniamo particolarmente.
0: Eccolo, allora, beh, innanzitutto apprezzo molto che Roberto abbia salutato anche me in questo caso e non solo te, quindi è come dire uno che si è ricordato anche di me, che non è male. Comunque, buongiorno Chiara e Giovanni, io purtroppo non riesco a correre per problemi alle ginocchia.
1: Amico tuo.
0: Ma da mesi ormai faccio la camminata della salute, la mattina prima di andare a lavoro. Bastano davvero 10-15 minuti per cambiare completamente l'energia di tutta la giornata. Insomma, anche lui riconferma la regola che anche appunto Roberto, appunto anche lui segue questa cosa qua, questa terapia di movimento che io mi auguro che facciate in tanti, o se non la fate mi raccomando agganciatevi a questa cosa perché veramente è davvero super benefica.
1: Leggi anche l'ultimo messaggio così abbiamo finito la prima tranche di messaggi.
0: Allora, l'ultimo messaggio è di Giulia e ci dice: noi siamo un gruppo di 3 amiche e ci diamo appuntamento 2 volte a settimana per una camminata al parco. Non andiamo veloci, ma quei minuti all'aria aperta in compagnia ci salvano letteralmente la settimana dal burnout. Quindi
1: io ho capito, devo fare attività fisica con le mie amiche, solo che è complicatissimo perché non abbiamo gli orari uguali, quindi magari sono più libera il pomeriggio, certo, meno la mattina, invece lui è il contrario.
0: Quindi coordinarmi mi viene un po' difficile.
1: Sarà molto dura, però ce la facciamo, dai, magari una volta su tutto l'anno.
0: Esatto, dai, una volta, ma magari anche una volta alla settimana, si comincia come diciamo ieri appunto con la dottoressa, con la psicologa
1: Giulia Proietti,
0: Giulia
1: la
0: Proietti,
1: salutiamo.
0: Diciamo che partiamo step by step, quindi come dire piano piano comunque si raggiungono grandi obiettivi.
1: È vero, è vero, vedi, io infatti sempre a valanga arrivo. Piano piano.
0: Tra l'altro adesso chiediamolo anche ai nostri amici, quali sono i piccoli grandi obiettivi della mattinata? 334 60 45 640, fatecelo sapere a questo numero perché almeno così ne parliamo insieme e siamo super super curiosi.
1: Esatto, la buona musica non si ferma mai, adesso arriva Saif con Parlar d'amore.

0: voglio ancora.
1: Ve ne frego, Achille Lauro, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:43. Noi siamo sempre appunto in diretta. Chiara Cacciopoli e Giovanni Dadda.
2: Eccoci qua.
1: Appunto aperto la puntata di oggi con qualche anticipazione, insomma, con il vostro rapporto che avete con l'attività fisica. E abbiamo capito che Giovanni ha un rapporto 50-50.
2: Ma sì, diciamo amore e odio, nel senso che comunque ogni tanto capita a tutti, no? Di avere quella voglia di sentirsi degli atleti in testa, poi alla fine capisci che quando ti infili i pantaloncini e vai in palestra sei praticamente uno qualunque, almeno questa è la mia sensazione ogni volta che mi sento particolarmente sportivo. Però cerco di mantenere una coerenza e soprattutto una continuità dal punto di vista sportivo, perché insomma, parliamoci chiaro, i benefici sono veramente lampanti, quindi veramente si vedono, si notano, ma soprattutto si sentono, perché poi alla fine io faccio tutto, almeno io parlo proprio di me, faccio tutto per il mio benessere psicologico e psicofisico, diciamo così, psicofisico.
1: Come diciamo anche ieri, insomma, è tutto insieme, mente,
2: sì,
1: fisico,
2: esatto.
1: È proprio tutto insieme. Leggiamo un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore. Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni. Ci ha scritto, è indirizzato il messaggio anche a te. Vi ascoltiamo sempre da Perugia, una buona giornata da Roberto e tutti i colleghi. Ciao Roberto!
2: Ciao Roberto, che bella Perugia poi. Grazie.
1: Io non ci sono mai stata.
2: Io ho visto un sacco di foto, insomma, ci sono stato virtualmente, anche perché ormai, insomma, non sono mai stato.
1: Vabbè,
2: però
1: non conta se sei stato virtualmente.
2: No, hai ragione, non l'ho mai sperimentata, però comunque so che è molto bella, insomma, me ne hanno parlato molto bene, ecco.
1: Sì, io dovrei frequentare di più proprio quella regione in generale, non sono mai stata in molte città. Anche Spoleto, perché lunedì è venuto ospite Tommaso Dell'Alba, un bravissimo attore teatrale, è stato fantastico.
2: Sono riuscito a collegarmi, a sentire comunque una parte anche di
1: bravo Giovanni,
2: di puntata.
1: E Tommaso viene da Spoleto, tra l'altro era venuto in trasmissione la mattina da Spoleto, quindi insomma un grazie ancora, perché si è svegliato penso alle 4 di notte, per stare qui puntuale alle 8:30, e mi ha detto: no, guarda Chiara, devi venire a Spoleto, perché proprio è un gioiellino quella città. Infatti
2: è la città di Don Matteo, tra l'altro, no?
1: Sì, proprio della storica serie Rai, su Rai 1. Quindi dobbiamo organizzare.

0: un weekend,
1: poi,
0: Giovanni?
1: Un bel weekend fuori porta, assolutamente no, perché privarcene, no? D'altronde abbiamo tutte queste meraviglie letteralmente,
0: la vita è uno,
1: dietro l'angolo, la vita è una, e il tempo, come dire, vola. Insomma, questa mattina è la frase preferita della mattina: tempus fugit, il tempo vola.
0: Apriamo un'altra parentesi questa mattina, perché stiamo parlando un po' da qualche giorno di questo mese, settembre, che ormai è iniziato, ci siamo anche arrivati alla seconda settimana, quindi insomma non vorrei mettere ansia, ma siamo quasi a metà mese, giusto? Quindi insomma,
1: ripeto, mi devo ripetere.
0: Siamo sempre là. E la questione è diventata molto chiacchierata sui social e riguarda soprattutto le spese che vanno affrontate in questo periodo. Ma Giovanni, secondo te quali sono le cose, le spese per cui vale veramente la pena investire del denaro?
1: Ma allora, secondo me la psicoanalisi è sempre molto importante, quindi al rientro io direi che mi munirei, direi così, di un numero di una brava psicologa che mi possa seguire, anche magari dal punto di vista nutrizionale, che non è mai male. Quindi comunque cibo e benessere per la mente, direi che secondo me sono le prime due cose con cui insomma bisognerebbe partire, lo starter, il famoso starter pack. E poi ovviamente, come dire, munirsi a seconda poi se hai bambini, se hai figli, dalla tua età, delle tue esigenze, di magari, io per esempio mi diverto moltissimo a
0: oddio, pensavo che mi stessi per dire che hai figli.
1: No, per l'amore di cielo, non sarebbe nulla di male ovviamente, per il momento, come dire, non sono ancora papà, però ecco, spero di diventarlo sicuramente presto, che è una cosa che ho sempre sognato, e anche perché io bambini poi li adoro, quindi nel senso sono molto contento di... l'idea mi rende molto felice. E poi appunto stavo dicendo che... non lo so, bisogna, a seconda un po' del lavoro che fai, insomma, munirti di quello che ti torna utile, magari con un po' di originalità. La cover del computer un po' particolare, magari, non lo so, oppure...
0: Ora me la voglio fare, vero?
1: Sì,
0: vero,
1: oppure
0: vero.
1: Magari, non so, con qualche dettaglio che comunque può anche incidere sul tuo umore, o comunque ti può anche dare proprio una mano dal punto di vista pratico, no?
0: Allora, hai ragione, perché diciamo le spese più comuni che insomma la maggior parte delle persone affronta a settembre sono principalmente 5, e 2 su 5 le hai prese. Perché la prima spesa in assoluto che la maggior parte delle persone appunto affronta è proprio la terapia dallo psicologo, quindi
1: meno
0: questa
1: male.
0: è la più gettonata.
1: Ottima
0: la seconda
1: notizia.
0: Secondo me è molto intuitiva, perché proprio a settembre si fa, è l'iscrizione in palestra o al corso che insomma più ci piace, questo è proprio da rito,
1: che secondo me, esatto, lo fai non tanto perché hai veramente voglia di farlo, ma perché tu in fondo temi, lo sai comunque inconsciamente che insomma sei tenuto, comunque dovresti farlo, e quindi intanto l'iscrizione la fai, poi magari ci si rivede a Natale, che poi è il mese del pentimento, diciamo così.
0: Sì, decisamente. Però magari anche quando ricominciano i corsi eccetera, magari sei affezionato, no, a un corso
1: è vero.
0: In particolare, tipo io faccio il corso di ballo, stasera c'ho quello.
1: Ah, stasera c'hai il corso di ballo?
0: Sì.
1: Ah, ma ti sei fatto delle amiche, insomma, raccontami qualcosa in più, che sono molto curioso di questo corso.
0: Allora,
1: di
0: questo
1: ballo.
0: Corso di ballo si chiama ILS, è proprio, è un ballo sui tacchi, cioè non è proprio un tacco alto, cioè tipo su 8-9 centimetri.
1: Ah, okay,
0: e ci devi ballare sopra. Quindi, ma poi l'Italia è tutta molto molto scialla, è molto carina, ci divertiamo, sì, ci supportiamo, proprio girls power,
1: esatto,
0: bello,
1: è lì che volevo arrivare,
0: bello.
1: Comunque hai creato già una community solida, nel senso comunque hai già delle amiche all'interno.
0: Sì. Le ho portate anch'io, perché magari delle mie amiche che conoscevo extra corso, cioè ho conosciuto in altre occasioni, ma sempre in palestra, ad esempio Silvia l'ho portata a fare il corso con me, e si è innamorata anche lei di questa disciplina, e lo facciamo tutti i mercoledì, non saltiamo neanche una lezione.
1: Dai,
0: è
1: brave.
0: Proprio bello.
1: Ma quindi sei comunque sportiva, perché alla fine il ballo è sport, non è che non lo sia.
0: Ma guarda, io il ballo l'ho fatto per 10 anni, danza classica addirittura.
1: Lo scopro così
0: poi...
1: in diretta. Questo è il bello della diretta.
0: Hai visto? Poi dopo, durante il Covid ho interrotto e non ho più ricominciato.
1: Ah, ok.
0: Perché non lo so nemmeno io.
1: Esatto. Però stasera comunque si riparte alla grande.
0: Sì, l'ho fatto dall'anno scorso, è piaciuto, e quindi ecco, queste sono le classiche cose, no, che fai quando ricominci a settembre,
1: certo.
0: Riprendi la routine, questo è un corso che insomma mi piace. La terza spesa che si affronta maggiormente è l'acquisto di nuovi accessori, magari per lo smart working, accessori anche economici, però che proprio ti fanno magari ti invogliono di più a lavorare, a studiare. Una cosa che faccio sempre è il materiale scolastico. Io, anche se ho tutto, mi vado a ricomprare, delle matite, delle penne un po' glitterate.
1: Ma anche la sensazione comunque di andare, no, comunque, non so, in cartoleria a prendere comunque tutte queste cose, ti riporta un po', insomma, evocativa la cartoleria in qualche modo, no?
0: Sì. Ma
1: ricordo, ogni volta che entro in una cartoleria mi ricordo quando ero piccolo, con mia mamma, no, che indicavo di tutto, nel senso è un po' troppo indicavo, però comunque due o tre cose belle mi arrivavano, dai, non mi posso assolutamente assolutamente lamentare.
0: Arriviamo alla quarta, che forse è più nelle tue corde. Sì. Perché sono le schiscette in vetro. Questa è una cosa molto milanese.
1: In vetro molto chic, tra l'altro, eh?
0: Ah sì?
1: Perché non è detto plastica, è detto vetro.
0: Sì, comunque, sì,
1: in
0: sì,
1: questi
0: sì,
1: tempi.
0: Ci sono questi in due,
1: beh,
0: due
1: sì,
0: opzioni.
1: Dipende molto comunque poi il contenitore, no, che scegli. Però ecco, no, la schiscetta sicuramente a Milano va tantissimo. E la cosa molto bella è che tu capisci da che regione arriva una persona a seconda della schiscetta.
0: Ah sì? Sì. No, questo non lo sapevo.
1: I colleghi che arrivavano con la lasagna, con la pasta al forno, invece
0: però
1: poi arrivava l'altro collega un po' più, come dire,
0: un po' più salutare.
1: Sì, un po' più salutare, un po' più minimal, magari con la pasta integrale, con le zucchine, quindi comunque tu capivi anche un po', insomma, no? Anche il mood banalmente della giornata, non per sì, forza, come dire, il luogo, no?
0: Io invece pensavo che le schiscette e queste persone che insomma se la preparano eccetera se la portassero in ufficio per non mangiare male. Non è così?
1: No, in realtà molte volte la schiscetta nasce tendenzialmente perché tu avanzi qualcosa la sera prima. Quindi non so, magari sei arrivato lungo con la pasta, che comunque la pasta è un classicone, perché sì, magari appunto non la pesi, quindi ti scoppi in mano mezzo chilo di pasta, magari siete in due, e quindi dici: cosa facciamo? La buttiamo? Eh no, che non la buttiamo. Domani vado a lavorare e mi faccio una bella schiscetta. Poi la pasta comunque io personalmente la mangio anche fredda, dipende ovviamente quale, però una pasta con le zucchine molto fresche, insomma, a me piace anche fredda.
0: Okay.
1: Alcuni tipi di pasta, devo dire la verità, ovviamente la lasagna no.
0: No.
1: Per intenderci.
0: Oh, però, giustamente.
1: Sei d'accordo?
0: Sì,
1: no,
0: sono
1: è
0: d'accordo.
1: Bello perché il messaggio anche della schiscetta è sicuramente comodità, sicuramente magari sei anche a dieta, quindi rispetti un po' quello che devi mangiare.
0: Ma io poi sapevo anche questa cosa qui della dieta.
1: Ma
0: sì,
1: poi anche il fatto che comunque non butti via, che questo forse è il messaggio più bello di tutti. In più sei anche il contenitore in vetro, sei anche un figo pazzesco, perché vuol dire che non stai nemmeno inquinando.
0: Perfetto, perfetto. Cioè, il quadro è completo.
1: Allora lì sei proprio uno schisciomane di professione, fatto e finito, pensato per quella cosa lì.
0: Ce l'hai oggi la schiscetta? Tu sei un tipo che se la prepara?
1: Ma allora, io ai tempi lo facevo, però purtroppo oggi no, perché come vedi sono arrivato molto, non dico all'ultimo, però comunque ecco, non ho avuto il tempo. Poi ieri comunque ho mangiato molto poco. La mia schiscetta di oggi, se vuoi sapere, perché ti vedo che sei particolarmente curiosa, sarebbe stata...
0: Sì, voglio vedere un milanese come fa la schiscetta.
1: Cioè il prolungamento della cena che praticamente non ho fatto ieri sarebbe stato, insomma, una galletta, due gallette, diciamo così.
0: E basta?
1: Ho mangiato pochissimo, non
0: e
1: so
0: come mai?
1: Non lo so, sai.
0: L'area della radio?
1: L'area della radio, la musica italiana, insomma, comunque tante passioni, talmente tante passioni che poi a un certo punto mi sono dimenticato anche di mangiare.
0: Ok, perfetto, perfetto. Vabbè, io questa cosa non penso di dimenticarmela. L'ultima spesa, che insomma sembrerebbe la più comune, al quinto posto troviamo una bella spesa al supermercato di frutta, di verdura, di stagione. Quindi sì, questo lo faccio anch'io.
1: Sì, no, ma questo lo faccio anch'io assolutamente. Poi il supermercato comunque è sempre un bel luogo, anche perché insomma non sai mai chi puoi incontrare. Comunque
0: no, lascia stare, io anche quando magari sono in sessione mia madre mi dice: vai a fare tu la spesa. Certo, cioè, vado.
1: Non vedi l'ora, sei già lì. No, io una cosa del supermercato che adesso ci tengo a dire qui in diretta, ma te l'avrei comunque anche detto a microfoni spenti, è il fatto che io non sono particolarmente brava a fare la spesa. Cioè mi delegano sempre, perché ogni tanto comunque io ci provo, non demordo, quindi comunque ogni tanto ci provo, e quindi mi faccio scrivere il listone delle cose che devo prendere.
0: Ok. Che però, ma qual è la difficoltà nel fare la spesa? Non ho capito.
1: Io sono convinto che ci sia qualcosa nelle luci del supermercato che ti manda in trance, che praticamente ti confonde completamente. Tu rimani lì come, non lo so, come un robottino un po' confuso, e prendi le prime quattro cose a seconda un po' del colore che più ti piace.
0: Okay.
1: E poi arrivi la cassa, e a casa ovviamente poi arrivano, come dire, diciamo gli insulti, ma anche ogni tanto qualche sberla se va male.
0: Dai tuoi.
1: No, se no, più che dei miei, insomma, dalla mia fidanzata,
0: okay,
1: di base da amici, ecco, secondo un po' dell'appuntamento, no, secondo un po' della destinazione di questa spesa.
0: Beh, ti sto immaginando in questo supermercato un po' confuso, ti sto immaginando.
1: Non è difficile comunque immaginarmi con la luce bianca sparata in faccia.
0: Ci sta come...
1: Però non sono l'unico che comunque, come dire, la pensa così, Io mi sono confrontato con un po' di persone proprio lì al supermercato, mi sono girato, c'era un signore al quale poi ho detto: senta, ma anche lei è molto confuso, perché vedo che...
0: No, non ci credo che gliel'hai chiesto.
1: Si era fermato davanti al bancone dell'acqua, e voglio dire, l'acqua va bene, che l'acqua o è frizzante o è naturale, ci sono due o tre brand, insomma, tendenzialmente anche quattro fai.
0: Sì.
1: Lui, non so, si era fermato proprio... Non stavo guardando il telefono, giuro, anche perché lo stavo osservando, io ero confuso più di lui, ecco.
0: Okay.
1: Quindi ci siamo riconosciuti, l'ho guardato, lui mi ha guardato, ho detto: anche lei? Sì, anch'io sono un po' confuso.
0: Ok, va bene.
1: Vabbè, questo aneddoto.
0: Insegneremo a Giovanni anche a fare la spesa, va? Fateci
1: bello.
0: Sapere anche voi, amici, quali sono, ecco, le spese che affrontate maggiormente durante il mese di settembre. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono se volete interagire live con me, con noi, perdonami, perché io sono ancora in modalità
1: anche con te, io ti seguo,
0: No.
1: Sono ancora in modalità solista.
0: Sì. No, ma io sono già entrata in mood coppia, co-conduzione, perdonami,
1: anch'io.
0: È stato proprio un lapsus. E potete interagire con noi anche attraverso i nostri account social, quindi insomma dove volete scriveteci e vi leggiamo in diretta. Andiamo un po' in musica, che dici?
1: Procediamo con Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

0: Eternia Fit Madame, perché qui su Rai Radio tutta italiana sono le 8:02, quindi siamo entrati ufficialmente nella nostra seconda ora insieme. Tra l'altro io lo ricordo sempre, il nostro Mio di Giovanni di mattina tutta italiana è un appuntamento fisso quotidiano, ci trovate qui in diretta, vi facciamo compagnia in queste 3 ore da lunedì al venerdì, sempre appunto in questo stesso orario, con tante notizie, proprio tante
1: curiosità, notizie, ospiti, gente che comunque racconta fatti di vita, che poi amici sono quelli che interessano, come dire, che ci interessano in primis tantissimo, e poi mi auguro che anche voi insomma vi ritroviate poi nelle storie che vengono raccontate dalle 7 alle 10 del mattino, da venerdì, da lunedì a venerdì. Non so perché sto partendo in ordine, parto dalla fine all'inizio della settimana, insomma, comunque vabbè, stamattina sono al contrario, sono arrivato come camminando all'indietro in moonwalk alla Michael Jackson.
0: Ah, sì?
1: Diciamo così, in studio, sì, sono fatto un'entrata abbastanza
0: mistica. non ti ho visto fuori stamattina, trovato già in studio
1: stamattina, va così ogni giorno, c'è un'entrata. Dovremmo fare infatti una piccola compilation in cui ci filmiamo entrare e poi a un certo punto vediamo un po' le diverse A, espressioni, B, come dire, diversi gonfiori di faccia, e poi le diversi body language, quindi comunque diversi modi, sì, in cui arriviamo fisicamente all'interno dello studio, perché secondo me c'è da fare una bella risata.
0: Secondo me devo farti una foto quando ti metti gli occhiali, perché sei molto divo.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: Non l'ho fatto la prima volta perché ci sono dei fari qui in studio che sembra la scena di un rapimento di un film, sembra io e te in mezzo con 4 auto strane, sospettissime, che ci puntano gli abbaglianti addosso, sì, e te in mezzo tipo no, ma in alto, tipo non so,
0: cioè, l'interrogatorio.
1: Il dubbio cosa fai? Metti gli occhiali da sole, anche
0: certo,
1: in quella situazione.
0: Vivi, sempre, è uno stile di vita proprio.
1: Stilosi fino alla fine.
0: Di vita. Visto che abbiamo tra l'altro cominciato la nostra seconda ora, facciamo un veloce recap. Vuoi farlo tu? Un po' un riassunto, perché magari perché si sia collegato adesso.
1: Ma dai, ma certo.
0: Perché è entrato in macchina in questo momento, va verso il lavoro.
1: Assolutamente.
0: Vai.
1: Allora, abbiamo subito cominciato con una notizia che arriva direttamente dal futuro, ovvero dal Giappone. Quindi si parla, sì, di una cosa di 20 anni più avanti, che arriverà forse tra 20 anni. Io e Chiara l'abbiamo portato qui su Rai Radio tutta italiana. Ovvero la camminatina mattiniera, insomma, ma non può, non deve per forza essere la mattina, può essere anche un pomeriggio, insomma comunque di 10 minuti in cui si deve camminare piano piano, ed è un momento di contemplativo, no? In cui tu comunque ti muovi, rifletti, respiri soprattutto,
0: esatto,
1: e poi vedrete che fatto con continuità tutti i giorni, come si dice day after day in inglese, quindi giorno dopo giorno, comunque ti porta degli aspetti, cioè dei benefici
0: non indifferenti,
1: esatto, quindi insomma questo è assolutamente da fare. La seconda notizia invece dilla tu.
0: Ah sì, mi passi la palla così
1: e deve essere un po' un ping pong, siamo d'accordo?
0: Giusto, e qui io ti rispondo così, visto che siamo entrati ufficialmente in questo mese che per antonomasia è proprio il mese delle ripartenze, settembre, no? Questo mese che fa paura, a tratti fa anche paura, perché devi essere proprio sul pezzo, devi tornare a essere sul pezzo, devi tornare ad avere i tuoi ritmi della normalità, della tua quotidianità. Abbiamo detto che le spese, ecco, più frequenti che la maggior parte delle persone affrontano sono essenzialmente 5. La prima è la terapia dello psicologo, che anche noi consigliamo a tutti. La seconda è l'iscrizione in palestra, è quella anche che si fa tutti
1: grande
0: gli anni,
1: classico,
0: rigorosamente. E la terza sono nuovi accessori economici, magari per chi fa lo smart working, per chi torna a scuola, per chi torna all'università.
1: E lì tu hai un sacco da insegnare, come dicevamo prima.
0: Insegnare no, però sono un po' fissa con questa che mi piace da morire, la cartelleria,
1: certo,
0: tantissimo. La quarta sono le schiscette in vetro, questa molto milanese.
1: Quella è molto mia.
0: La sento
1: molto mia.
0: E l'ultima invece è fare un bello spesone di frutta e di verdura, insomma comunque tutti alimenti estremamente salutari per cominciare una dieta equilibrata e completa. E devo dire che anche dai vostri messaggi non vi siete per niente tirati indietro, quindi io vi ridò anche il numero di telefono 334 60 45 640 se volete raccontarci ovviamente anche la vostra di opinione. Direi di cominciare a leggere qualche messaggio. Vuoi leggere tu il primo di Mattia?
1: Partiamo con quello di Mattia. Innanzitutto buongiorno Mattia e grazie per averci scritto. Lui dice: ciao ragazzi, buongiorno, la mattina siete top, questo è proprio un buongiorno tutto italiano.
0: Modestamente.
1: E per la notizia di prima, sì, sono d'accordo. Quello che di solito faccio è una bella spesa per tutta la settimana. E mi faccio la lista di tutti i piatti che voglio preparare fino a domenica. E addirittura mi preparo i pasti anche da portare a lavoro. Quindi mi ricompro sempre delle nuove schiscette.
0: Però dovevi aggiungere se le compri di vetro o di plastica, perché lì, come diceva Giovanni, c'è proprio
1: caro Mattia,
0: il livello pro.
1: No, lì si vede proprio se sei un professionista. professionista o meno, anche perché il diavolo sta nei dettagli. In questo caso comunque si vede anche molto l'approccio che hai su, insomma, su, sull'ecosistema, ecco, no? Diciamo così, anche perché sono tempi in cui giustamente siamo tutti molto sensibili su, su dinamiche molto importanti, come appunto il consumo, la plastica, e quindi insomma è molto importante anche che il contenitore della schiscetta, per far sì che sia come dire in linea con i tempi, ma non tanto per un trend, per proprio una sensibilità nei confronti di tutti, nei confronti ovviamente del nostro bellissimo pianeta,
0: giusto.
1: Che appunto il contenitore della schiscetta sia quantomeno in plastica,
0: è giusto.
1: Scusate, in vetro, o meglio in plastica riciclata, se proprio dovete averlo in plastica.
0: Bravo, proprio precisissimo, sei stato Giovanni.
1: Scusate, ma
0: non
1: ci tenevo
0: da dire.
1: Davanti a certe cose non si può scherzare, bisogna essere qua il cuore, cioè bisogna essere il più precisi possibili.
0: E andiamo a leggere un altro, quello di Annalisa, che ci dice: come ogni anno non vedo l'ora di riscrivermi in palestra, e soprattutto non vedo l'ora che ricomincino i miei corsi preferiti, ad esempio quello del Pilates la mattina presto. Seguire le lezioni prima di andare in ufficio è un qualcosa di inspiegabile, mi rimette in pace con il mondo. Lo so, infatti è una grande cosa potersi allenare prima di andare al lavoro, e poi Pilates mi piace tantissimo.
1: È qualcosa che non possiamo raccontare io e te, Chiara, però comunque è bello che, come dire, Annalisa ci racconta che c'è anche un mondo, ecco, prima del lavoro, che c'è anche la possibilità di dedicarsi a se stessi.
0: Giusto, questa è una domandona per te, Giovanni.
1: Domandone?
0: Il Pilates l'hai provato?
1: Era lì che volevo arrivare. No,
0: no.
1: Ma neanche lo yoga, neanche il cugino di primo grado, che appunto è lo yoga.
0: Io lo yoga lo faccio, guarda,
1: sì.
0: Che è utile, utilissimo.
1: No, ma io gli aspetti benefici, come dire, li conosco, perché, come dire, ho un sacco di amici, di amici e amiche che comunque praticano yoga la mattina, soprattutto perché appunto essendo un'attività molto zen, molto, come dire, introspettiva, perché poi lo yoga è anche introspezione.
0: Sì, certo.
1: E soprattutto farlo anche con altre persone, quello, cioè ha tanti aspetti terapeutici all'interno comunque di perché poi è una disciplina, perché guarda che fare yoga a livelli importanti, cioè a livelli da cintura nera, devi avere una bella mobilità, devi comunque, esatto, devi essere bello bello snodato, come dire, no? Io per esempio ho diversi amici che fanno delle posizioni incredibili,
0: sì, sono bravi,
1: non dico che fluttuano a momenti comunque nella stanza, però comunque davvero,
0: cavolo,
1: si appoggiano sulla
0: facile.
1: Testa, cioè hanno veramente
0: un equilibrio, anche
1: un equilibrio incredibile e una coordinazione fisica veramente invidiabile.
0: Io penso a yoga, lo sto cominciando a rifare in maniera più seria.
1: Ah, sì?
0: Perché una nostra collega delle radio, lei è su Raggi Kids, però comunque sempre fa parte del nostro mondo delle radio digitali, si chiama Isabella Carboni, che tra l'altro saluto perché è una mia carissima collega.
1: Salutiamola.
0: Mi ha detto: no, Chiara, devi fare yoga più, cioè in maniera molto più seria, perché ti fanno, ti insegnano delle tecniche di respirazione che poi ti puoi portare anche in conduzione, per magari quando sei agitata e ti rimetti, ti dai la calma da sola.
1: Assolutamente.
0: E non,
1: sì,
0: magari non ti impicci con le parole. È stato un consiglio molto molto utile.
1: Ci credo, anche perché parliamoci chiaro, alla fine yoga è concentrazione massima,
0: mm-hmm,
1: e soprattutto è meditazione, e il saper comunque, l'avvicinarti al tuo io, quindi comunque è un qualcosa di veramente molto introspettivo che ti permette di conoscerti meglio sia a livello personale che a livello fisico, e quindi ovviamente ciò implica anche la respirazione, che in momenti, come dire, di tensione, momenti comunque di agitazione, sicuramente lo yoga può tornare utile. Quindi veramente è una disciplina multitasking, un po' come noi, se vogliamo.
0: Siamo multitasking.
1: E dai, alla fine comunque su Replay Sound tu dal tuo telefono puoi ascoltarci da dove vuoi, quando vuoi, ovviamente.
0: Tiro.
1: A me e te dalle 7
0: in
1: alle 10.
0: In tutto il mondo.
1: Però se proprio sei super appassionato, tra un po', ecco, introdurremo, almeno così ci hanno detto, però ci crediamo, ovviamente ci crediamo, una cartellona con all'interno comunque la registrazione dei nostri, delle nostre, appunto, date, ecco.
0: Ah, è vero, quindi insomma, se
1: ricordi?
0: Voi potete anche...
1: Non me lo sono sognato.
0: No, confermo.
1: meno male.
0: Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da Stefania, vuoi leggerlo tu? Leggi tu.
1: Lo leggo io, allora. Stefania, grandi ragazzi, che bello ascoltarvi la mattina presto, mi fate tanta compagnia mentre vado a lavoro. È una mia ottima abitudine, e è ricominciare a settembre ad andare dallo psicologo, il mio doc è fantastico ed è una cosa che consiglio a chiunque, perché ti fa sentire veramente meglio.
0: Sì, infatti no, assolutamente, questo lo consigliamo anche noi, è vero.
1: Questo è un altro tema molto sensibile, anche perché appunto lo psicologo non è semplicemente un qualcuno che ti ascolta, ma un qualcuno che ti indirizza e soprattutto che ti permette di conoscerti meglio, perché alla fine la cosa che conta di più, amici, è veramente il conoscersi bene e sapersi regolare a seconda un po' della situazione in cui ti trovi, no?
0: Assolutamente.
1: Quindi saperti veramente gestire, imparare un po' a gestire alcune emozioni, che siano l'ansia, che siano agitazione, che sia anche la felicità, perché molte volte anche la felicità ti fa fare cose fuori di testa, no? Che magari può essere più pericolosa rispetto anche della paura.
0: A un certo punto di vista,
1: vero?
0: A un certo punto di vista,
1: penso che sei illuminata quando ho detto questa cosa.
0: forse sì. Però continuate a scriverci 334 60 45 640, così rimaniamo sempre in contatto. Se voi devono mandarci anche messaggi vocali, così ascoltiamo la vostra voce in diretta, sarebbe veramente molto molto bello. Diamo un piccolo spoiler su quello che accadrà, diciamo, tra poco, perché ve l'abbiamo soltanto accennato, ve l'abbiamo soltanto anticipato, ma così un po' di sfuggita, che tra poco arriverà anche un ospite, una grandissima ospite, che tra l'altro è anche molto conosciuta ai microfoni Rai, insomma tanta roba, però non ve la spoileriamo ancora del tutto.
1: La mattina che poverini li stiamo pizzicando, stuzzicando. A un certo punto ci arriveranno messaggi con
0: scritto: dite il suo nome,
1: ditecelo, perché ci stiamo arrabbiando.
0: Però se voi ci andate a seguire anche sui nostri social, lì potete scoprire tutto in anticipo,
1: lì c'è tutto il backstage.
0: Esatto, rimanete
1: più
0: sempre
1: in anticipo, forse esce leggermente prima, dai, è un leggero anticipo, anche perché altrimenti se spoileriamo lì poi a un certo punto diventa come se la puntata fosse tipo in replay, no?
0: No, beh, però comunque facciamo sempre community,
1: esatto.
0: piace che
1: siamo,
0: diciamo,
1: molto attivi sui social, quindi mi raccomando, andate sui social di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Esatto. Noi andiamo sempre anche un po' in musica, perché ricordiamo che la regina della nostra radio è sempre la musica e non si ferma mai.
1: Ma che bella questa canzone, Chiara,
0: ti piace?
1: Wow.
0: Devo dire che Fabi Fibra è sempre attuale.
1: Ma anche Neffa non è da meno.
0: Sì, ci piace anche Neffa.

0: dito nella piaga, sì lo so, qui su Rai Radio tutta italiana sono le 8:20 e noi continuiamo con tutte le varie notizie di questa mattinata di mercoledì 9 settembre con tra l'altro un messaggio vocale che ci è arrivato. Facciamo ascoltare.
1: Dai,
0: facciamo
1: sentiamolo, sentire, sentiamolo.
0: Sentire. Aspetta che qui un attimo si deve accelerare la cosa, vai.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Per fortuna qui a Rimini oggi si respira, buon lavoro.
0: Grazie Teresa, lei anche è una nostra grandissima fan, ci ascolta sempre, ci segue, quindi insomma un grazie particolare.
1: Ciao Teresa,
0: un
1: saluto. Lei, beata infatti, lei che tra l'altro che si respira a Rimini, perché a Roma...
0: A Roma... Beh, io in realtà stamattina quando sono uscita di casa facevano 27 gradi.
1: Beh Chiara, usciamo comunque alle 4:55 del mattino, insomma mi auguro che...
0: alle 4:55 no.
1: Oh dai, vabbè, ho un po' esagerato, alle 5:30, dai, 5:30.
0: No, io sono uscita alle 6:15 stamattina.
1: Ah, io sono venuto a piedi.
0: Vabbè, però sei qui intorno.
1: Ho detto una bugia, in realtà sono venuto in bicicletta, che è proprio ciò di cui vi voglio parlare adesso.
0: Vai, sono curiosa.
1: Amici su due ruote, sarete molto contenti di sapere ciò, anche perché oltre al fatto di non pagare la benzina, che sicuramente è una cosa molto positiva,
0: sì,
1: sappiate che la bicicletta è il mezzo di trasporto che genera più felicità, perché al contrario dei mezzi di trasporto pubblico, mentre gli spostamenti a piedi sono associati a emozioni negative, cioè il 90% degli intervistati si sente più libero e appagato dopo aver fatto un tragitto in bicicletta, e l'83 dichiara di sentirsi meno stressato.
0: Vedi?
1: Poi vabbè, va avanti, comunque se siamo curiosi, l'82% ritiene di iniziare la giornata più serenamente quando utilizza la bicicletta, e l'83% considera l'uso quotidiano della bicicletta un modo per staccare a fine giornata.
0: Questo tu te lo senti molto? Ti piace andare in bicicletta?
1: Ma allora, diciamo che la bicicletta mi è sempre piaciuta, soprattutto prima di poter ottenere la patente, comunque era il mio mezzo principale, quindi l'avevo acchittata come se fosse proprio un motorino, no?
0: Ah, vedi,
1: ho provato
0: okay,
1: anche un po' adesivi, insomma avevo una bicicletta bellissima, però ecco, no, devo dire che la bicicletta anche lì è una di quelle, di quei mezzi, comunque anche di quelle discipline, perché poi alla fine comunque è pur sempre sport, comunque si pedala e quant'altro, e devo dire che è molto rilassante, soprattutto un momento di devi stare attento ovviamente, cioè devi contemplare, ma fino a un certo punto,
0: certo.
1: Però insomma è un bel momento che ti dedichi, ecco, una bella coccola comunque andare in bicicletta.
0: Io ci devo riprovare, perché ho avuto un incidente in bicicletta, fa tutto da sola, ho tutto da sola, è stata colpa mia al 100%, perché avevo appena tolto, vabbè, qui si parla, dicono avevo 8 anni, 7 anni,
1: vabbè,
0: 5
1: insomma,
0: addirittura,
1: insomma, vabbè, quindi avevi appena imparato,
0: hai
1: appena tolto le famose rotelle,
0: esatto, proprio quel giorno è stato, e niente, io poi tutta felice che andavo anche un po' veloce su questa bicicletta, non ho visto che c'era un palo davanti a me,
1: no.
0: Ma sai che l'ho preso in pieno,
1: preso in pieno.
0: Mi sono solo girata con il viso, quindi non l'ho preso proprio,
1: proprio
0: l'ho preso con l'orecchio,
1: era un palo non proprio pieno, dai,
0: no,
1: quasi pieno,
0: sì, c'è un po' di là, un po' di profilo,
1: un palo gol diciamo così,
0: un palo profilo, e niente, dopo quella esperienza non ho mai più toccato una bicicletta.
1: Ok, beh, io direi che a questo punto coglierei la palla al balzo per domandare ai nostri amici ascoltatori che tipo di rapporto hanno con la bicicletta, quindi 334-60-45-640, raccontateci un po', insomma, voi se andate in bicicletta, per cosa la utilizzate, insomma, se è più per lo sport, se per portarvi comunque a lavoro, insomma, e se, come dire, effettivamente è reale il fatto che ti dia del benessere, ecco, che comunque andare in bicicletta ti porti a stare meglio.
0: È vero, raccontateci un po' la vostra esperienza, che siamo molto curiosi e vogliamo sempre farci i fatti vostri.
1: Esatto, siamo dei curiosoni, e quindi di conseguenza ci nutriamo con i fatti vostri, che però insomma sono cose molto simpatiche, molto belle da condividere, secondo me, in questa mattina, magari mentre siete anche proprio mentre siete in bicicletta, ma lì comunque...
0: Ci ascoltate con gli auricolari,
1: esatto. Invito a fare attenzione comunque.
0: No, cioè, certo, questo sempre quando si è su strada a 3000 occhi.
1: Ma
0: c'hai tu la prossima canzone? Andiamo un po' in musica.
1: Ma molto volentieri, adesso. Vai. Su Rai Radio Tutta Italiana c'è Fred De Palma con Ragazzino.

0: l'altro quarto.
1: Calypso qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono Giovanni Dadda insieme a Chiara.
2: E rieccoci, siamo sempre in diretta.
1: Tra l'altro, Chiara, vogliamo leggere velocemente i messaggi che ci sono arrivati dalla call to action che abbiamo fatto poco fa, appunto sul tema biciclette. Vuoi partire
2: esatto.
1: Tu?
2: Sì, sì, intanto ricordiamo che c'è il nostro numero di telefono, quindi 334 60 45 640. Se volete scriverci ovviamente la vostra opinione, la vostra esperienza, cosa ne pensate, siete d'accordo, non siete d'accordo, quello che è successo.
1: Pro bicicletta, contro bicicletta,
2: esatto.
1: E soprattutto su queste tante, come dire, discusse piste ciclabili, quindi come sono, in che condizioni
2: che
1: sono
2: a Roma, cioè, è un grande dibattito questo
1: A Roma è un grande dibattito, ma lo è anche a Milano e comunque sicuramente anche in tante altre città e insomma altri piccoli comuni comunque in Italia. Infatti sono molto curioso di sapere come sono messe le vostre piste ciclabili e se soprattutto, come dire, andate in bicicletta, raccontateci un po' di esperienze.
2: Giusto,
1: dai.
2: Giustissimo, cominciamo col primo messaggio che ci è arrivato da Ruben. Lui ci scrive: ciao ragazzi, buongiorno, io saluto sia Chiara che Giovanni. Anni. Sei contento così?
1: Tipo il secondo su 10 vocal che sono arrivati, come dire, questo è il secondo in cui mi salutano, quindi sono molto contento, grazie. Questo è Ruben, giusto?
2: Sì, è Ruben.
1: Ciao Ruben, grazie mille.
2: Comunque, per me la bicicletta è il mio mezzo preferito di tutti, è comodissima, veloce e ti permette di passare anche in centro, nonostante le famose e tanto temute zone a traffico limitato e ZTL.
1: Come lo capisco, come lo capisco.
2: È un'ansia, io quando vedo quel cartello, oddio, ma è attiva, non è attiva, prenderò la multa. Aiuto.
1: Io più che altro basta che vedo anche solo la Z che subito sono sali a fare inversione a U e farmi e complicarmi la vita in mille modi diversi pur
2: sì.
1: Di non passare quel cartello.
2: Io sì, preferisco parcheggiare lì e farmela a piedi, anche se magari è un pezzo un po' lungo, piuttosto che rischiarmela.
1: Piuttosto che una bella raccomandata, che almeno che sembra un condominio,
2: esatto.
1: Anche perché poi quelle ZTL credo che non viaggino a meno di 80-90 euro.
2: No, infatti dobbiamo sempre stare attenti.
1: Sempre stare attenti.
2: E Ruben conclude il suo messaggio scrivendoci: e poi ti tieni anche in allenamento, che è un aspetto da non sottovalutare. Effettivamente Ruben è vero, hai ragione.
1: Ma è verissimo, anche perché insomma la bicicletta non è solamente un mezzo ovviamente comodo per arrivare a destinazione, a meno che non ci siano, come dire, delle montagne insormontabili da percorrere, però comunque tendenzialmente la bicicletta veramente ti porta da A a B con una facilità non indifferente, soprattutto se hai fatto anche colazione, arrivi che fai il famoso routino prima di entrare a lavorare, quindi comunque il routino, insomma, io personalmente quando faccio colazione, nel senso, è fondamentale per me digerire prima di cominciare a lavorare, no?
2: Mm-hmm.
1: Beh, insomma, digerire è importante.
2: Vabbè,
1: sei d'accordo? Chiara mi ha guardato come se fossi trasformato in un mostro a due teste. Comunque sì. Chiudiamo però con un bel messaggino di Anna, sì. Da Napoli.
2: No, c'è anche un altro, c'è anche Ginevra.
1: Ah, c'è anche Ginevra?
2: C'è anche Ginevra. Ti sei perso Ginevra?
1: Prima
2: leggi Anna, poi io leggo.
1: Dai, leggo
2: Ginevra.
1: Anna.
2: Vai.
1: Perché dopo ci teniamo a leggere questo messaggio di Anna, anche perché viene dalla mia tanto amata Napoli. Allora, Anna dice: avevo una bicicletta che presto si è trasformata in un motorino per via delle molte strade in salita. Ho gettato la spugna, ma sto pensando di tornare sulla bicicletta elettrica.
2: Beh,
1: Anna, insomma, diciamo che sicuramente è sempre meglio una bicicletta elettrica piuttosto che un motorino, anche perché insomma con il polso non si dimagrisce, invece, come dire, pedalando un minimo comunque sicuramente fai più che muovere il polso in motorino. Però ecco, la capisco, anche perché Napoli è splendida, è meravigliosa, però ecco, ci sono delle strade un po' tortuose, soprattutto, no, se abiti nella parte un po' più alta di Napoli, comunque insomma Posillipo piuttosto che altri posti.
2: Sì, certo.
1: Quindi posso capire che magari le strade sono un pochino più impervie, ecco, diciamo così.
2: Anche se guidare nel traffico di Napoli devi essere bravo.
1: Esatto,
2: secondo
1: devi essere
2: me
1: molto bravo.
2: Devi essere molto,
1: è vero,
2: molto abile. Io non ho mai
1: ormai
2: guidato,
1: un po' ovunque, devo dire la verità, le strade sono un po' un circo a cielo aperto ovunque.
2: Allora, visto che tu sei stato un milanese,
1: sì,
2: trapiantato a Roma, come ti è sembrato il traffico romano?
1: Beh, allora sicuramente è molto è più stiloso sicuramente di quello milanese, comunque,
2: sì?
1: Beh, sai, Sempietrini, comunque sono palazzi ottocenteschi meravigliosi qui di Roma, insomma, comunque Roma è un'opera d'arte a cielo aperto, quindi comunque quello è. Però parlando del traffico, cosa che non è mai piacevole, anche proprio la parola di per sé non è mai bella, diciamo che qui le strade sono leggermente più strette, ecco. Però in alcune
2: sono più strette,
1: sì, non che Milano ovviamente è la metà di Roma, però le strade sono leggermente più larghe, ecco. Però anche lì, nel senso, io vi giuro che ci si attacca veramente al nulla, anche perché Chiara era qui pronta a dissarmi, come per
2: Roma
1: è molto meglio a livello di Milano come traffico. In realtà vi dico, il traffico purtroppo è sempre traffico, quindi cambia qualche caratteristica a livello di manutenzione di strada o comunque come proprio la conformazione delle strade, però tendenzialmente, dai, diciamo che è molto arduo anche lì, perché ci sono mezzi, ormai c'è di tutto, monopattini, persone che vanno in giro con dei mezzi improbabilissimi, tipo, sai, come si chiama quel mezzo?
2: Quello sì,
1: ho capito. Devi muovere a seconda un po' del come dire dell'equilibrio. Tu più ti spingi un po' avanti, più come dire questo ruotone gira, una cosa pazzesca.
2: Te lo cerco perché non mi ricordo
1: dai,
2: come
1: infatti,
2: si chiama,
1: troviamo
2: però
1: il nome perché anche
2: quando
1: non
2: è andato di moda tipo nel 2016 sì. Quell'anno lì era proprio di questo specie
1: è vero,
2: di skate, però è elettrico, no? Cioè
1: sì,
2: ha
1: esatto.
2: un motore.
1: Cioè, è una ruota su cui tu esatto ti appoggi sopra e a seconda un po' del cioè se vai
2: equilibrio.
1: A seconda un po' dell'equilibrio, insomma, se tu ti sposti un po' avanti, comincia ad andare fortissimo in avanti.
2: Sì, sì.
1: Se tu invece, come dire, raddrizzi un po' con il bacino, si ferma e se vai indietro addirittura va anche lì indietro. Quindi vedi anche mezzi
2: infatti,
1: di questo genere.
2: Quell'anno soprattutto ho avuto un sacco di amici che l'hanno comprato, si sono rotti gambe, cioè non è stato
1: No, ma
2: quello,
1: è veramente molto
2: è
1: pericoloso. Poi non richiede patentino, non richiede nulla. Quindi comunque mezzo che credo che i 30 all'ora secondo me li farà anche.
2: Però qualche folle ci va nel traffico.
1: Qualche folle ci va, sì sì, assolutamente. Siamo degli alieni, siamo degli alieni, veramente.
2: Sì. Ultimo messaggio che ci arriva su questo argomento. Lei si chiama Ginevra e ci scrive da Milano, pensa.
1: Ah, da Milano.
2: Forse dovevi leggerlo tu questo.
1: Neanche
2: da
1: dirlo, ma no, invece è divertente che lo faccia tu con l'accento romano.
2: Ok. Okay. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre. La mattina mi collego puntualissima. E poi per la notizia di prima mi dispiace, ma non sono d'accordo. Le biciclette nel traffico sono un pericolo. Infatti la prendo sempre, ad esempio, la domenica per farmi una passeggiata con calma.
1: Ma ha ragionissimo, come biasimarla? Poi con quello che insomma si legge oggi fa benissimo.
2: È vero, questo.
1: Però ecco, io sono sempre di questo parere, nel senso poi dipende anche molto che tipo di strade fai, che tipo di tragitto fai. Io ovviamente se abitassi a 5, 10, 15, 20 minuti comunque dal lavoro, io beh 5 minuti vado a piedi, 10 minuti vado a piedi, però dai 15 minuti in su comunque una bicicletta, dico la verità, ci penserei, a meno che io non debba veramente percorrere strade particolarmente pericolose.
2: È vero, è verissimo. Ok, noi continuiamo perché andiamo un po' in musica e poi vi cominciamo a spoilerare un po' l'argomento centrale di oggi.
1: Ci avviciniamo, rispolveriamo un po' quello spoiler che mi sta stuzzicando
2: esatto,
1: dall'inizio.
2: Esatto, vabbè, possiamo dire un'altra cosa sulla nostra ospite che verrà tra poco nel metastudio di via Asiago 10, che è un giornalista. Ok, quindi questo è un altro spoiler che possiamo aggiungere al puzzle, così magari riescono anche a indovinare.
1: Quindi un fochino.
2: Eh sì, una giornalista e una conduttrice, Rai.
1: Attenzione, Focherello.
2: Vai.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli. Morire.

0: Questa nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:45. Noi siamo sempre qui e stiamo sempre parlando di queste piste ciclabili.
1: E siamo sempre sulle piste ciclabili, ascoltiamo.
0: Andiamo un vocale.
2: Abolita la macchina da un pezzo, o bicicletta o a piedi, faccio dei gran chilometri. E c'è da dire però che a Rimini è più facile, è una città piccola, in bici si arriva dappertutto.
0: Certo.
2: E a Roma un po' più difficile. Comunque, buona bicicletta a tutti.
0: Grazie Teresa, è sempre la nostra fan numero uno.
1: Grande.

0: Teresa, anche perché la capisco benissimo, a Rimini in bicicletta anch'io andavo ai tempi e sì, effettivamente le strade si prestano sicuramente molto di più rispetto a quelle romane, giusto?
1: È un pochettino sì, dai.
0: Poi c'è anche a dire una cosa che mi fa molto ridere, perché il connubio del pedone è proprio quello di andare a piedi o andare in bicicletta, non è che ci sono tante altre strade, quindi
1: no, è vero.
0: Avanti tutta, Teresa.
1: Però ti posso dire che se dobbiamo scegliere tra andare in bicicletta o a piedi, beh, io perché ho avuto quel trauma da piccola, quindi proprio le biciclette non riesco più a
0: prendere.
1: Sì, no, io non riesco neanche più a toccare una bicicletta, quindi vado a piedi. Quando in caso non posso prendere la macchina, perché magari andare in centro a Roma con la macchina è un po' scomodo, no?
0: Sei un pedone di tutto rispetto.
1: Sì, sì, è anche più salutare camminare.
0: Certo, ma scherzi, fa benissimo.
1: Anche all'ambiente.
0: E qui chiudiamo un cerchio,
1: Qui chiudiamo un cerchio e iniziamo l'ultima notizia, prima di parlare proprio dell'argomento centrale di oggi, ovvero il disordine. Ad esempio tu, Giovanni, onestamente, sei un tipo ordinato o un tipo disordinato?
0: Allora, come si dice, il diavolo sta nei dettagli. No? Io come dire, apparentemente sembro una persona molto ordinata, che lo sono, devo dire, a tratti, e comunque ho le mie ossessioni, nel senso che comunque i miei oggetti tecnologici piuttosto che le mie magliette, mm-hmm, così sono sempre molto piegate. Però poi alla fine, come dire, c'è sempre quell'angolino che racconta tanto di te, no? Quell'angolino un po' torbido della casa, che comunque tutti i giri dici, la casa comunque è abbastanza in ordine, ma quell'angolino lì, ma cosa è successo? Ha un sacco da raccontare e insomma parla di te alla fine.
1: E la sedia?
0: La famosa sedia si è sfondata, quindi a un certo punto ho detto, guarda, tolgo la sedia, lasciamo l'angolino e insomma in qualche modo poi facciamo una scrematura a seconda poi delle cose che posso mettere insieme col lavaggio, perché ho avuto anche un po' di problemi con il colore.
1: Che è successo?
0: Calzini fucsia, magliette di colori che non avrebbero mai dovuto incontrarsi in tutta la vita. Io purtroppo, come dire, ho fatto un bel arcobaleno dentro la mia lavatrice.
1: Lo so, penso che una volta capita a tutti. Io avevo un maglione bellissimo e me l'ho rovinato perché l'ho lavato, non so, penso a 900 gradi.
0: L'hai regalata a qualche figlia di una tua amica o di...
1: No, una bambina, perché una bambina, l'avevo talmente ristretto che era una taglia, diventata una taglia per bambini di 5 anni.
0: Beh, adesso va anche molto di moda vestire i cani, quindi...
1: No, beh, la mia è un labrador, tra l'altro.
0: Ah, ok, quindi non stava neanche lei.
1: No. Perché va lì, è abbastanza...
0: No, ma ci credi, i labrador sono dei cagnoloni.
1: Esatto, quindi non stava neanche a lei, però ti giuro, mi è dispiaciuto tantissimo, perché
0: credo.
1: È un maglione che mi piaceva tanto e l'ho rovinato da sola, fa tutto da sola.
0: Adesso comunque ribalto la domanda, tu come sei? Mi sembri molto, molto, come dire, ordinata e soprattutto precisa.
1: No, non assolutamente, io sono proprio l'antitesi dell'ordine, dovresti vedere la mia stanza.
0: Ah sì?
1: Sì, la mia stanza...
0: Racconta tanto, mia stanza canta.
1: Io non è tanto una voglia, cioè una non voglia, una pigrizia nel non mettere a posto, è un fatto che io creo disordine in 5 minuti. Quindi io magari metto anche in ordine, poi proprio 5 minuti dopo è peggio di prima.
0: Ci sono un po' quelle case lì o quelle situazioni, forse anche un po' per l'architettura in generale, comunque parte tutto da noi stessi, comunque diciamo che sono tutte scuse per non dire che il disordine parte sempre e solo da noi, per quanto riguarda ovviamente il vestito.
1: Diario.
0: Però no, io ti capisco molto, anch'io sono molto, come dire, molto ordinato, però ogni tanto è veramente molto difficile mantenere comunque un rigore anche da quel punto di vista lì. E quindi...
1: Sì, ma io, a prescindere, cioè, vestiti un po' ovunque, magari mi tolgo le scarpe quando torno a casa, le lascio lì all'ingresso, la giacca la metto sulla sedia, non so, in salone, la
0: e lì rimane.
1: Lì, sì,
0: rimane.
1: Per una settimana rimane
0: oggetti,
1: lì.
0: Luoghi che si trasformano,
1: sì,
0: sedie che si trasformano in armadi.
1: Il computer lo lascio un po' ovunque,
0: sedie,
1: non carico le cose, il telefono è sempre scarico, un po'
0: certo.
1: Così.
0: Che c'è anche un po' di inventiva,
1: disordinata.
0: Se ci pensi, comunque, no? È molto divertente, nel senso che comunque la sedia che si trasforma in armadio, piuttosto che, non so, il tavolo con sopra degli oggetti abbastanza improbabili.
1: Sì.
0: Però secondo me, oltre al fatto che racconta moltissimo di noi questa cosa qua, mi mette anche un po' di buon umore comunque la casa leggermente più disordinata. Cioè una casa comunque, sì, perché a me quell'ordine ossessivo piace, ma solo su alcune cose, come appunto dicevo personalmente, sui miei oggetti un po' tecnologici. Tengo bene alcune cose, però il resto non è che lo tengo male, ma mi piace un po' di disordine per casa, non troppo, però il giusto, ecco, come dire, un disordine organizzato, chiamiamolo così.
1: Io poi, tra l'altro, perché magari vi dicono anche i miei, metti a posto che non trovi le cose, metti in ordine, ma io vi giuro che in quel disordine io mi ci ritrovo.
0: Ma certo, ma anche perché
1: io
0: probabilmente
1: ritrovo le cose.
0: Ti dà quella confidenza, dici, oh, qua sono a casa mia e finalmente, no, un luogo in cui posso essere me stessa al 100%, e se lascio anche un paio di mutande sulla luce
1: No, beh, quel livello
0: diventa ufficialmente un oggetto di design. Diciamo così.
1: A quel livello di disordine non arrivo, però insomma ci vado molto molto molto vicino.
0: Diciamo che ti ho messo nei miei panni.
1: Qui Giovanni, no, quest'anno.
0: Poi ti mostrerò una foto con calma.
1: No, non la voglio vedere la foto. Se è in quello stile, non la voglio vedere. Comunque, apparentemente però c'è uno studio, sì, che ci potrebbe smentire, perché se sei disordinato potresti anche avere dei livelli di stress e di altre, insomma, componenti sempre di stress alterati, più alti.
0: Più alti?
1: Sì, più alti, ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso c'è Levante con Andrà tutto bene.

0: Marco Mengoni con Muhammad Ali qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono Giovanni Dadi insieme a Chiara.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Siamo presenti qualche volta comunque stamattina, anche insomma, adesso tra l'altro voglio tornare sulla call to action precedente che abbiamo fatto, ovvero sul disordine. Voi siete persone ordinate? Ecco, facciamocelo subito raccontare da Chiara da Cuneo, che ci manda.
1: Si chiama Chiara?
0: Si chiama Chiara,
1: anche lei, vedi,
0: una tua omonima.
1: Ma ci sono tante ragazze che si chiamano Chiara.
0: Sì, Chiara, devo dire che è molto diffuso. Comunque sì. Chiara da Cuneo ci dice: quando torna a casa è sempre un disastro, esco molto presto la mattina e la sera quando torno a casa ritrovo il gatto con i miei calzini in bocca. Questo è un grande classico comunque di noi disordinati,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: gli animali poi sono ipercuriosi, e soprattutto gli animali sono come i bambini, nel senso che quando hanno i loro giochini loro ovviamente vogliono l'oggetto proibito, in questo caso Chiara è il tuo calzino.
1: No, guarda, io posso confermare tutto questo, perché avendo anche un labrador che insomma mangia qualsiasi cosa, anche l'intonaco del mio ingresso di casa, posso confermare, io lì me ne ha penso rubati tutti i calzini.
0: Un cane muratore.
1: Sì, no, vabbè, ma fa delle cose che non possono essere raccontate in diretta.
0: Sono molto divertenti, più che altro gli animali quando si mettono a giocare appunto con, no, gli indumenti piuttosto che con oggetti di casa. Io dico fanno ridere perché io non ho animali, diciamo, mi fanno ridere gli animali degli altri quando lo fanno, perché sono
1: sì.
0: Come dire,
1: quando vuole giocare mi tira, che so, magari il pantalone, la felpa, mi prende per la manica della felpa e mi tira, perché così dice andiamo a giocare.
0: Certo.
1: Sì, sì, sì, ma si fa capire.
0: Figurati, guarda, io ti racconto questo aneddoto molto velocemente. Io ho un amico che è un rettiliano, quindi ha comunque dei serpenti, ma veramente molto grossi. Ovviamente sai che i serpenti mangiano i topolini, quelli piccolini, che uno poi va a comprare. Non ti saprei bene dire dove andare a comprare.
1: Non voglio saperlo, guarda.
0: Però lui ha dei serpenti veramente molto grossi. Una volta esce di casa e ritorna la sera dopo il lavoro e si accorge che ha la casa completamente sotto sopra, alza la testa. Non capiva come mai, pensava che fossero entrati ladri, appunto, no? Non capiva come mai, guarda il soffitto, in poche parole c'era questo mega serpente enorme che praticamente vagava per casa dalle 9-10 del mattino, più o meno da quando è uscito, al suo rientro, quindi più o meno 7-8 ore dopo. Questo serpente ha trasformato la casa in una giungla, con, puoi immaginarti, tutto il disastro, finestre rotte, cose mangiate, cucina, insomma, è andato letteralmente ovunque, ha fatto un tour della casa veramente completo.
1: Voleva esplorare.
0: Voleva esplorare, esatto.
1: Il territorio.
0: Ha voluto sentirsi una persona per un giorno, diciamo, come una persona molto disordinata.
1: Ma io poi, per carità, perché comunque i gusti non si discutono, se preferisci il cane, il gatto, però queste persone che hanno questi animali un po' più singolari, diciamo,
0: sì,
1: no? Non sono molto diffusi. E io li ammiro perché insomma hanno il coraggio proprio di averli in casa. Vedi, magari riescono a scappare, tu poteva succedere anche di notte mentre magari.
0: Sì, assolutamente.
1: Io con la mia ansia, già di mio ho l'ansia, figurati se mi mette.
0: Certo, ma ovviamente puoi immaginarti che quando hai questi animali, come dire, come in questo caso non era un boa, perché il boa è particolarmente grosso, io purtroppo non sono esperto di serpenti, però comunque era un serpente veramente molto grosso, tenuto proprio in una teca comunque abbastanza grossa, anche perché poi sono animali che hanno bisogno anche del loro spazio, quindi vanno tenuti ovviamente in un certo modo, con dei criteri comunque ottimi per quel tipo di animale. Lui mi sa che si era dimenticato, perché aveva dato due topolini la mattina, ha lasciato la teca aperta, quindi ovviamente il serpente ha fatto festa per tutto, cioè, esatto, è scappato di lì, è uscito
1: bene.
0: Anche lui.
1: Sì.
0: Comunque ci scrive, vuoi leggerlo tu questo, del grande Davide di Milano?
1: A me lasci sempre i messaggi di Milano, come mai?
0: Perché è bello questo contrasto, no?
1: Roma-Milano, sì. Allora, Davide ci scrive: sono molto ordinato nella vita di tutti i giorni, tranne che in vacanza. Lì tiro fuori il meglio di me perché mi rilasso. Giovanni, guardami, io questa cosa la dico con tutta la serietà di questo mondo, a me succede il contrario, cioè io quando vado in vacanza sono ordinata.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Questo è molto curioso. No, io devo dire di no, devo dire che quando vado in vacanza anch'io come Davide mi rilasso, mi lascio andare, quindi anche se appunto tornando a noi c'è un qualche calzino da qua, c'è un qualche costume bagnato, ok, ovviamente entro certi criteri, quindi costume bagnato o sabbia, comunque no sul letto, anche perché non sono ovviamente da solo, quindi comunque non puoi.
1: Mi sembra giusto.
0: Però comunque devo dire che sono abbastanza disordinato anch'io in vacanza, cioè ci tengo a, proprio che altro ci tengo ad esserlo, cioè non voglio pensare proprio a nulla da quel punto di vista.
1: Ok, e invece io personalmente mi trovo meglio essere ordinata in vacanza, perché comunque lo spazio è quello, non è che mi porto troppi vestiti, sono diventata molto precisa anche nel fare la valigia,
0: che anche
1: sono
0: quella
1: migliorata
0: è un'arte anche quella lì, quella di saper fare la valigia, di non esagerare, di partire con il bagaglio giusto per i giorni in cui rimani, quindi fare un bel calcolo e capire cosa ti metterai effettivamente.
1: Esatto, divento pazza per capire cosa portarmi e cosa no, perché magari fa freddo, poi magari fa caldo, e la sciarpa della porti, la sciarpina, certo. Ma sai,
0: questo, tra l'altro,
1: va sempre portato.
0: È anche un bel tema comunque da poter affrontare con i nostri amici ascoltatori, cioè quello di capire se è anche se sono bravi a calcolare la roba da portarsi appunto dietro in vacanza, no? 334-60-45-640, fateci sapere voi se siete bravi comunque a portarvi il giusto per la vacanza. Io porto dei borsoni enormi, veramente una vergogna.
1: Ma come? Voi uomini siete così smart.
0: Lo so, però
1: non sei veloce.
0: Ci tengo comunque a cambiare un po' gli outfit, a fare degli abbinamenti, quindi purtroppo mi perdo. Si vede, sono vestito molto semplice oggi. Diciamo.
1: Vabbè,
0: così.
1: Però guarda che io te lo dico in inglese e poi lo traduciamo in italiano.
0: Vai.
1: Less is more.
0: Chi lo disse? La grande Coco Chanel.
1: Sì. Traduciamo ovviamente per chi magari non so, anche non ci ha sentito.
0: Il meno è di più.
1: Esatto,
0: molte volte fare di meno è come fare di più. Giusto?
1: Io concordo pienamente. Infatti, siamo vestiti abbastanza simili.
0: Sì, è vero, devo dire che oggi abbiamo i colori molto
1: simili.
0: Almeno
1: molto i colori li abbiamo quasi azzeccati.
0: Tu hai fatto più contrasto.
1: Allora, io, visto che anche la nostra ospite è arrivata, io l'annuncerei anche un po' il topic che affronteremo con lei. È una giornalista Rai, una conduttrice Rai di Casa Italia. Insomma, io penso che tutti voi la conosciate, Roberta Amendola, che tra pochissimo arriverà ai nostri microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, e con lei affronteremo tanti argomenti diversi. Anche il famosissimo argomento dei social, che comunque lei è anche mamma, quindi può darci insomma un punto di vista, un parere molto sentito, no?
0: Assolutamente, quindi non vediamo l'ora, insomma io non vedo l'ora comunque di averla qui e soprattutto farle delle bellissime domande e fare una bella chiacchierata.
1: Vai, andiamo un po' in musica e poi torniamo.
0: Ma non prima appunto di Casa con Giordana Angi.
2: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, che scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: Salmo con la pesce, mace e cattive abitudini qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo sempre io, Chiara Caccioppo e Giovanni Dadda.
1: Ciao,
0: e finalmente non siamo più soli, perché qui in studio, nel Meta Studio di Via Siago 10, ci ha raggiunto la nostra super ospite per questa mattinata, Roberta Mendola, conduttrice e giornalista Rai. Benvenuta.
2: Ciao, dopo questa presentazione, che bello stare con voi. Sono corsa, sono felicissima e non vedo l'ora di trascorrere un po' di tempo a chiacchierare.
1: Che bello,
2: voi come telespettatori, naturalmente, e radioascoltatori.
1: Tra l'altro, Roberta, grazie mille per essere arrivata, anche perché so che arrivi da molto lontano, da Saxa Rubra, si può dire, e hai trovato un traffico non indifferente.
2: E non mi aspettavo, invece, le vacanze sono finite.
1: Sono finite ufficialmente, sono tutti a Roma. Perché
0: a Roma
1: si viaggiava ancora sulla linea dell'incertezza, ma sarà il grande rientro, sarà il tre quarti, invece no, siamo esattamente arrivati all'epilogo, il gran rientro è arrivato.
2: È finito e riniziata la nuova stagione anche di vita, di traffico.
1: E certo.
2: Fa parte della vita anche quello.
0: Ah, Roberta, poi tra l'altro, insomma, il Rai è proprio una figura, io penso, portante, conduttrice di Casa Italia, un programma di Rai Italia dove c'ero anch'io, tra l'altro.
2: Dillo con orgoglio.
0: Lo dico con estremo orgoglio.
2: Una bella famiglia, ci divertiamo tantissimo.
1: La grande famiglia della Rai.
2: È la parte giovane, il racconto bello, quello nuovo, quello con un linguaggio diverso.
1: Quello fresco.
2: Quello fresco di tutto quello che vogliamo raccontare.
1: Certo.
0: Ma tra l'altro
2: è giusto. È un tassello fondamentale nella nostra casa, perché come in tutte le case ci sono le anziane signore.
0: No,
1: ma che anziane signore.
0: Dai.
2: E ci sono le giovani figlie, e io sono felicissima.
0: E ho avuto
1: tanti mondi che si uniscono, quindi
2: necessari.
0: Ho avuto una bella fortuna a incontrarla, insomma, non è poi scontato avere anche questa accoglienza.
1: Ma scherzi,
0: quindi sono stata
1: no.
0: molto molto fortunata. Tra l'altro, Roberta, sei anche un volto di Rai News 24, quindi anche lì, insomma, il tuo contributo è notevolissimo, e con te vogliamo, insomma, affrontare tanti temi, perché sei anche mamma, no? E qui c'è questa notizia
1: in
0: che
1: tutto
0: è uscita.
1: Ciò è anche mamma.
0: In tutto ciò, cioè, incastra anche questo. E è uscita una notizia qualche giorno fa, che ha riportato questa drammatica percentuale che apparentemente noi abbiamo diminuito il nostro parlato del 28%. C'è questo studio che dal 2005 fino al 2019 è emerso che diciamo 300 parole in meno.
2: Posso dire, dato inevitabile, non so se avete fatto già caso ai numeri di telefono che non ricordiamo più ormai da anni.
0: Sì,
2: io almeno non ricordo più un numero di telefono, anzi faccio anche fatica a trovare il nome in rubrica, perché riesco a memorizzarli nei nomi e con le possibilità più assurde, e poi non ritrovo nessuno, quindi neanche col nome, pensa col numero. Però già è un fenomeno che lentamente
1: ci ha
2: proprio abbracciato senza farcene nemmeno rendere conto.
1: È
2: dai numeri alle parole il passo è veramente breve. Beh, quando dicevo sei la nuova generazione, io dico a Chiara, noi giochiamo a fare la mamma e la figlia perché ci siamo come età, però è una generazione un po' più abituata anche all'utilizzo non solo dei social, ma anche all'utilizzo di un linguaggio diverso.
1: Certo.
2: Che comprende anche i numeri in meno di parole, l'utilizzo di nuove parole. Ed è fondamentale anche questo scambio di opinioni, questo scambio anche di idee, perché a me fa paura. Io che scrivo ancora col taccuino, ci dicevamo prima.
1: La domanda era proprio: tu temi questa cosa qua, questa metamorfosi? Perché poi alla fine è un cambiamento, non dico radicale, ma insomma
2: è un cambiamento importante. Culturale completamente diverso. Io, per esempio, non riesco ad abituarmi, mentre vedo anche tutti i colleghi nostri giornalisti che riescono anche a fare dirette con l'iPad, io non riesco a fare ancora nulla. Io prendo due appunti con la penna perché ho una memoria visiva fortissima, quindi a me fa paura anche solo quella sensazione di non avere sotto controllo tutto quello che devo dire e fare, che è un problema però mentale mio. Quindi mi fa paura l'idea di avere sempre parole in meno, perché io vivo di parole, utilizzo le parole, conduco tantissimo, abbraccio, leggendo tanto, acquisendo tanto di concetto, ma utilizzando tante parole.
1: Certo.
2: E l'idea che i social ci stanno lentamente facendo utilizzare sempre meno parole per una come me
1: è un tema abbastanza spaventoso.
2: Poi sicuramente l'approccio di chi invece è abituato ha cominciato già così, io vedo i nostri figli, cioè, si parte già con un approccio diverso al social, al linguaggio, alla scrittura, si scrive anche tantissimo, certo, di meno. Io vedo per esempio scrivere tantissimo, lo dico anche per mia figlia, vale anche per lei, scrivere tanto in stampatello e pochissimo in corsivo, non si utilizza più il corsivo.
0: No, è vero, è vero.
1: Stanno sparendo delle cose che invece neanche troppo tempo fa erano molto importanti e soprattutto ci tenevamo tanto.
2: Una velocità impressionante, e non so dove andremo a finire. Ma io spero che delle cose non si perdano mai, che le parole perse non siano fondamentali. Mi auguro che quelle
1: sana scrematura. Faremo così, esatto.
0: Anche perché poi questa diminuzione di parlato porta a una diminuzione nelle interazioni, cioè banalmente, no? Quando siamo al supermercato che la commessa ci chiede, ok, questo è il totale, no? Noi non abbiamo neanche parlare, mettiamo la carta, no, così e il conto è pagato, o anche al bar, semplicemente, cioè, queste piccole interazioni quotidiane ce le stiamo perdendo. Allora io mi sono chiesta, ma secondo te è tutto frutto dei social o un po' la nostra generazione si è impigrita e ha quasi, non so, o paura o c'è un po' di pigrizia, magari proprio nell'affrontare una conversazione reale con una persona reale che può anche darti contro, no? Perché magari
2: guarda,
0: ti dice
2: pigrizia,
0: guarda, io non sono d'accordo.
2: Secondo me pigrizia e non più abitudine, perché poi tutto è una questione di abitudine. Se ci fai caso, noi cominciamo a parlare perché tu ascolti, parli e cominci a utilizzare la lingua. Se tu ascolti sempre meno, parli sempre meno, delle cose le utilizzi sempre meno e utilizzi più altro, senza nemmeno capire fino in fondo e comprendere fino in fondo che cosa significa, perdiamo quel percorso proprio di conoscenza e di consapevolezza dello strumento che abbiamo. E questo vale per il supermercato, dove nemmeno più la carta, cioè ormai col telefono, certo, con cui stai parlando paghi, cioè non parli,
1: no, esatto, utilizzi, cioè siamo dei robot praticamente. Però c'è anche a dire una cosa, che è molto sviluppata quest'ansia sociale, perché comunque rimanere dietro uno schermo ti A impigrisce e B comunque ti fa partire da uno starter pack in cui tu comunque già l'interazione umana non ce l'hai, quindi non ne senti la mancanza, di conseguenza il modus operandi è sempre più freddo e distaccato.
2: Esatto, ma quando parlavo di parole in meno o parole in più necessarie, se tu hai un vocabolario ricco, questo vale un po' per tutto, che sia emotivo, di sentimenti, che sia un vocabolario proprio di lessico, linguistico,
1: ricco,
2: hai più sicurezza,
1: ma certo,
2: ad approcciarti all'altro. Se non hai lo strumento, fai una gran fatica e la cosa più semplice è ritirarti, non parlare e aspettare che l'altro lo faccia. Però se tutti fanno lo stesso ragionamento, siamo a guardarci,
1: siamo
2: a non parlarci.
1: Siamo tutti dei Chaplin, però devi almeno sapere l'alfabeto muto.
2: Esatto.
1: Cosa
2: esatto,
1: che comunque credo che sia
2: e
1: una cosa sconosciuta.
2: No, è vero, è vero. E questo però purtroppo è a tanti livelli. A me fa,
1: certo,
2: paura ancora di più.
1: È vero.
0: Quindi è più una scusa al giorno.
2: Secondo
0: cioè, adesso ci stiamo nascondendo dietro i social, non sono così negativi.
2: Li stiamo utilizzando purtroppo per colmare
1: delle insicurezze,
2: delle lacune che avevamo già.
1: È verissimo.
0: Per esempio, ecco, anche avendo insomma una figlia adolescente, stai vivendo anche questa fase insieme a lei, non è semplice il suo rapporto con i social. Per esempio, tu come la vedi la generazione Z? Ne abbiamo tanto parlato anche a Casa Italia.
2: E io e te anche in privato ne abbiamo tanto parlato.
0: Ti
2: aggiorneremo,
0: facciamo il resoconto.
2: Ti faccio un bel riassunto. Non l'ho fatto prima per non traumatizzarti, però sì. Ma come li vedo? Io purtroppo non ho una visione proprio positivissima, nel senso che io arrivo da una scuola di quelle che giocavano per strada, proprio, eppure non ho neanche, ho quasi 50 anni, non sono vecchissima, no, lo dico perché per chi non mi conosce,
0: portate benissimo.
2: Pensare che ce ne ho 70-80 per come ragiono e parlo, invece no. Però vengo da una generazione di tutt'altra natura, forma, esatto, e approccio alla vita.
1: Certo.
2: Ero una sempre in compagnia, l'Azione Cattolica. Un approccio anche proprio alla quotidianità,
1: un'apertura, anche se vogliamo,
2: un'apertura diversa. Io sono andata via prestissimo da casa, io sono una diciottenne di quelle che è andata in America a fare le prime esperienze,
1: wow,
2: a 18 anni, quindi non sono una rimasta nel paesino, però avevo una voglia di raccontare, di ascoltare,
1: di scoprire.
2: Sono sempre stata una persona molto curiosa. Io vedo anche nelle nuove generazioni, lo vedo attraverso mia figlia naturalmente, che per fortuna è una bimba ancora molto curiosa rispetto allo standard, vedo un impoverimento proprio di emozioni e di voglia di conoscere il mondo, di voglia di conoscere gli altri. Si conoscono gli altri solo in funzione di quello che in quel momento ti danno, non c'è la voglia di conoscere la tua storia
1: in maniera
2: per capire
1: spontanea.
2: ragazzi per capire come va il mondo, certo, per capire dove posso indirizzarmi, sì, io, sì, che, sì, strada, sì, posso fare. Io ero una che proprio viveva di emozioni degli altri per capire di quelle emozioni io cosa potevo carpire e cosa potevo trasformare, certo, a mio favore. Per incamerare, invece questa cosa io non la vedo più, quel poco di input che si ha sia da il TikToker che ha visto sui mm-hmm. social,
1: pubblicare da qualcosa, pubblicare di tuo, qualcosa,
0: beh,
1: tuo.
0: Basta vedere anche il Festival Cinema di Venezia, adesso io non mi voglio ripetere, però è stato più un festival dell'influencer che degli attori.
2: E per, cioè, quanto lo stesso Barbera, che stimo tantissimo, che è un uomo di grandissima cultura, ha detto no, è tutto concentrato sui film, io invito tutti i nostri radioascoltatori, amici, telespettatori a ripetermi i film che sono in concorso o a ricordarsi un aspetto, una tematica fondamentale, perché poi è una festa del cinema, è una mostra che racconta invece di una società che sta cambiando in maniera anche violenta da alcuni punti di vista come tematiche. Invito a ripetermi una tematica e ti assicuro che ce ne sono pochissimi che si ricordano i film, mentre ci sono tantissimi che ricordano l'abito strano o il personaggio particolare, e non ti sto raccontando neanche le alla carriera, i grandi protagonisti del nostro cinema che sono arrivati, ma ognuno si ricorda
1: la superficie.
2: E questa cosa un pochino spaventa. Rispetto alla mia generazione, è una generazione un po' più povera. Io mi sono trovata a parlare con mia figlia a 13 anni, mi sono trovata a parlare con ragazzine della sua età e anche di qualche anno più di lei, che non sanno nemmeno chi è Walt Disney.
1: Sì, sì.
2: A me questa
0: davvero?
2: Cosa sì. E a me questa cosa spaventa, no, non perché debbano, per carità,
1: no, però
2: mi sembra assurdo che nessuno in casa abbia citato, raccontato, cantato una canzone, visto un cartone animato di Walt Disney.
1: Cioè, signore che ha fatto sognare.
0: Spaventoso
1: tutto
0: questo.
1: Il globo.
2: A me questa cosa ha spaventato. A me questa cosa spaventa tantissimo. E io sono ancora una mamma che tenta, perché mia figlia ama lo spettacolo per fortuna, ma mi impongo di essere una volta a settimana al cinema, di seguire il teatro, di farle seguire il teatro in maniera costante, perché secondo me sono degli input culturali di andare a vedere mostre.
0: Giustissimo, anche proprio come genitore, che educazione le stai dando a livello social? Cioè, sei una mamma che ci si mette vicino e dici guarda questo forse non lo guardare, oppure gli spieghi che magari tutto quello che si vede sui social, penso il 99% è falso?
2: Io ho passato delle fasi complicate, perché a volte le mie imposizioni o le mie impostazioni di vita, poi dipende dai punti di vista, hanno creato dei disagi alla bambina, perché comunque vivono in una società totalmente diversa da quella che io ho vissuto e che io intendo come società sana. Quindi un pochino di scontri lo abbiamo avuto, ma non perché non abbia compreso, ma perché poi si trovava ad essere proprio un pesce fuor d'acqua,
1: certo,
2: proprio
1: Alice
2: nel paese delle meraviglie, rispetto a una società che andava completamente in un altro verso. Ho tentato di trovare un equilibrio. Purtroppo, ecco, ho Instagram perché qualcuno mi ha detto
1: perché
2: che è abbastanza,
1: me l'ha scaricato.
2: Bravo, perché ha detto che è abbastanza vergognoso che faccio questo mestiere da 30 anni e non avevo nemmeno Instagram. Quindi
0: ma per farsi conoscere lì.
2: Usavo Facebook come la posta,
1: certo,
2: e continuo a usare
1: ma
2: Facebook.
1: Ma io amo
2: come
1: questo approccio, io nel senso voglio dire, io trovo che sia coerentissimo
0: infatti,
1: con
0: Giovanni,
1: i valori
0: tu...
1: che lei sarebbe anche. Esatto, io
0: Giovanni,
1: di base è più grave che ci sia un fil rouge da parte mia, ma non tanto per l'età, ma più che altro perché sono nato ovviamente in una società in cui le dinamiche erano completamente diverse.
2: Dire,
1: quindi
2: è proprio un approccio d'anima diversa. Non si tratta di essere giovani o anziani, cioè io ho mia madre che vede più Instagram di me,
1: scrolla più lei che tra un po', usando anche terminologie tra l'altro impressionanti,
2: esatto,
1: che sì.
2: No, io penso invece sia proprio una voglia di comunicare in maniera diversa.
1: È vero.
2: Io per esempio rispondo a tutte le mail, cioè io passo giornate a rispondere,
1: certo,
2: alla mail, ma centinaia e centinaia, rispondo a tutti i telespettatori, cioè rispondo a tutti, così come faccio.
1: Sei molto presente
2: sulla posta di Facebook, quindi non è che non sono presente, ma se devo, a volte pubblico, sono abbastanza ridicola perché io sono la maga del repost, cioè io solamente tu mi mandi una cosa e la rigiro.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: però
0: sì.
1: È già
2: sì.
1: Cosa
2: e,
1: non da poco.
2: No, e a volte chiedo anche di aiutarmi, a volte quando non è proprio intuitiva come cosa.
1: Quando non gira proprio tantissimo la comunicazione.
2: Mi faccio anche aiutare. Non sono pratica, so che però devo esserlo. A mia figlia ho vietato il giusto, perché poi vietare tutto è anche ridicolo, cioè vuol dire non comprendere un mondo che va da un'altra parte o persone che la pensano diversamente da te. Quindi
1: esatto,
2: mia figlia,
1: io poi volevo arrivare lì perché
2: sì,
1: insomma,
2: non a TikTok, per esempio.
1: Ok, esatto, era proprio la mia prossima
2: domanda.
1: Non
2: a TikTok perché penso che ci sono fasi.
1: Sì, giusto.
2: Non le vieto di vedere, non mi, per esempio non mi fa piacere se vede il telefonino dopo una certa ora, si torna a casa, si cena, al telefonino non si prende
1: che
2: più.
1: Che è provato che faccia malissimo.
2: Non si prende più.
1: Giustamente.
2: Basta. Anche perché fa mille attività, quindi se durante il giorno, per esempio, a me piace tantissimo, lei frequenta l'Accademia del Sistina,
0: sì,
2: e
0: sono
2: felicissima che è una bimba che vive il vivaio di uno dei più grandi teatri italiani.
1: Per che esempio, respiri quell'atmosfera lì.
2: E tutta l'estate, cioè lei ha lavorato tutti i giorni dalle 8:30 di mattina alle 18 del pomeriggio.
0: Direi tale madre, tale figlia.
1: È davvero.
2: E non
1: bimba
2: hanno,
1: di 13 anni.
2: Di 13 anni. Non si utilizza il telefono mai. I telefoni vengono sequestrati alle 8 di mattina.
1: Ma
0: ah, ok, proprio quindi niente.
1: Ti vedo un'espressione bella
2: sì,
1: serena.
2: Questa cosa piace. Poi, no, poi nella pausa pranzo.
1: Certo.
2: Chiami la mamma, chiami l'amico, controlli se qualcuno ti ha scritto su WhatsApp.
1: Il momento telefono c'è.
2: C'è.
1: Non è che è alienata.
2: Ma ci deve essere,
1: certo,
2: perché altrimenti diventa ridicolo.
1: Sono d'accordo.
2: Ma il vivere con noi abbiamo avuto delle esperienze molto particolari anche di persone alle vicine che ho fatto una gran fatica a farle comprendere perché secondo me era
1: e
2: sbagliato, rispettando però chi aveva fatto scelte diverse,
1: perché
2: poi
1: sì,
2: mi sono trovata anche a dei confronti duri. Invece non è un non rispettare, io non lo comprendo,
1: certo,
2: non lo condivido e ho le mie motivazioni, non impongo neanche a mia figlia, perché non, mia figlia è un essere a sé e dovrà scegliere lei quello
0: sì,
2: che sarà più giusto da fare, se vuol fare un mestiere dove quello è il fulcro di tutto. Non è il mio mondo, non è la mia vita.
1: Ti ringrazierà,
2: poi
1: ti
2: sceglierà
1: sicuramente.
2: Sceglierà però quando è matura e
1: esatto,
2: grande e ha le potenzialità,
1: quando avrà gli strumenti,
2: esatto,
1: per poter dire
2: per poter,
1: cosa voglio fare
2: e la potenzialità anche di sfruttarlo al mezzo,
1: certo.
2: Non è il mio caso, per esempio nel mio caso sarebbe ridicolo, non lo so utilizzare al massimo, ecco, faccio qualche reel, ma è un gioco perché mi piace montare, ma quello che faccio anche in TV perché mi piace a volte montare, scegliere la musica emotiva, ma ne pubblico uno al mese,
1: certo,
2: cioè è anti tutto.
0: Confermo.
2: È anti tutto. E che cosa ci vedi? Ci vedi due sorrisi, i miei amici, cioè,
1: beh, i tuoi valori però alla fine, no?
2: Esatto. Quel poco di
0: il lavoro, è il
2: lavoro,
0: certo,
1: è il lavoro.
2: È il lavoro. C'è poco di, no, c'è tanto di me, ma c'è pochissimo di me,
1: certo,
2: non mi vedrai mai
0: nel tuo intimo, diciamo, nella tua vita privata.
1: È un po' una Banksy dei social, però ci metti la faccia.
2: Sì, c'è mia figlia il giustissimo,
1: okay,
2: non c'è nessun altro della mia famiglia, marito compreso, non lo vedi quasi mai.
1: Ma le amiche di tua figlia invece, perché la domanda era, cioè lei quando va a scuola,
0: esatto,
1: assolutamente molti attriti si creano perché lei torna a casa, mamma al telefono la mia amica, mamma ma lei ha il proprio TikTok,
2: sì,
1: mamma ma la sua mamma le fa usare i social.
2: Noi
1: insomma,
2: abbiamo anche
1: di
2: fa sentire
0: isolata.
2: Noi abbiamo anche amiche famose,
1: figuriamoci, ma certo, immaginavo.
2: Abbiamo
1: perché sono amiche di tuo figlio o amiche tue?
2: Anche amiche mie,
1: anche
2: cioè nel senso è un'amica di mia figlia.
1: No, coetanea di tua figlia, di che intendo io?
2: Coetanea di mia
1: okay,
2: figlia.
1: Ok, infatti, no.
2: Okay. E anche la mamma, naturalmente più ferrata di me, era già nel mondo e quindi ha un approccio anche diverso. Molte volte non ci siamo comprese, però lei vive quel mondo, ecco, sa di poter gestire quel mondo e io rispetto una scelta,
0: certo,
2: lontanissima da me.
0: Io su questo non sono molto d'accordo, cioè sulle mamme influencer che poi magari postano i figli, su questo nonostante io sia Gen Z non sono d'accordo, perché il figlio ovviamente non può decidere lui se gli va,
2: lavora proprio.
0: Cioè, capito? No, io su questa cosa non sono d'accordo.
1: Ma io dico, no, non sono nessuno per dire sì e no.
2: E
1: comunque, se è la bambina, sicuramente io da genitore, come dire, supervisionerei quello che fa, come lo usa, insomma, se usa lo strumento in un modo, poi comunque, anche in quel caso, anche se lo fa di lavoro, comunque,
0: no,
1: non credo che
0: tu,
1: cioè,
0: fare
1: una cosa legata alla tua età, hai 13 anni, già è tanto che tu stia usando il telefono come un lavoro, però se ciò io da genitore vedo che c'è una crescita, tipo adesso non voglio fare nomi, però insomma influencer che hanno iniziato da piccoline e poi
0: ce
1: sono diventate
0: tante,
1: fenomeni
0: ce ne sono
1: media
0: tante,
1: grossi, io da genitore sinceramente non vorrei mai tarpare le ali, filtrerei un po' quello che fai, ti terrei sott'occhio, però comunque ti seguirei nel percorso.
0: Secondo me invece non è una cosa buona per il bambino, dovrebbe avere,
1: dice
0: altre,
1: no,
0: dovrebbe avere altre aspirazioni, non diventare influencer. Cioè, secondo me, poi
2: io
0: cioè,
2: sono detta le stesse cose, però poi ho imparato questo nella vita per esperienza personale, perché sono 30 anni, sono 26 anni di Rai, 30 passi di lavoro di questo mestiere. Ho imparato a osservare, a entrare poco nelle scelte degli altri, a capirle le scelte. Anche lì dove non ero per nulla d'accordo.
1: E cercare per quanto possibile
2: sì,
1: poi di rispettarle
2: sì,
1: finché comunque non ci sia
2: sì,
1: nulla che
2: sì,
1: come dire, disturbi il prossimo,
2: esatto,
1: comunque.
0: Giusto. Conosciamo un po' meglio Roberta, i tuoi gusti musicali, adesso ci devi dare qualcosa di figo, che ti ascolti di solito nella tua playlist italiana ovviamente.
2: Adesso se qualcuno che mi conosce mi sta ascoltando, sta invendo contro
1: sicuramente
2: di me, non ti dico, allora, voi dovete sapere una cosa, io sono una patita malata di musical.
0: Ah, ok.
2: Allora, casa mia è un musical, cioè nel senso dalla mattina alla sera ci sono colonne sonore che vanno da Gershwin a ma tutto.
1: Che meraviglia,
2: tutto.
1: A partire da che ora la mattina?
2: No, da sempre.
1: Ah, da sempre, proprio va, va,
0: interrotta, H24.
2: Io naturalmente faccio anche tanta l'alba, infatti
1: certo.
2: Con le tante trasmissioni che Rai News regala al suo pubblico.
1: Si parte
2: con,
1: presto.
2: Esatto, con... ignari
0: so
2: giornalisti che si alzano alle 4 di mattina,
0: certo.
2: Sto scherzando, però sì, quindi abbiamo un alzataccio. No, io, la mia è proprio una vita fatta in musica.
1: Bellissimo.
2: Ti ripeto, è una musica, mi piacciono tantissimo i musical, passione che condivido adesso con mia figlia, o che mia figlia è costretta a condividere con me, che non ho condiviso, non ho potuto condividere con mio marito, che invece detesta questo mio lato artistico esasperato. E la mia vita, io cucino, preparo la colazione, tutto con la musica,
1: con il musical
2: con
1: di sottofondo,
2: proprio come un musical.
1: No, certo.
2: Cioè, dai, anche il movimento ti viene un po' più allegro. Cioè, io alla
1: naturale.
2: Mattina so, palla già alle 4.
1: No, ma bellissimo.
0: Vabbè, questa è
1: un po' come la pubblicità, esatto. No? Col musical dietro, la mamma che esatto, con la bambina che l'aspetta per la colazione.
2: Proprio così.
1: Bellissimo.
2: Con mio marito che lo senti di là, che
1: certo.
2: Ma spesso ti pensano dei fagioli.
1: Che ormai fa finta di nulla, si è arreso comunque.
2: Non ci posso credere.
0: Si è messo i
2: No, ancora non si è arreso.
0: Ancora non si è arreso. Ancora non si è arreso. Ancora non si è arreso. È tenace, il ragazzo è tenace, va bene.
2: Però non condivide. Quindi amo tantissimo, così come amo tantissimo la musica italiana, amo la musica d'autore. Io sono purtroppo ancora legatissima di André Battisti, sono
1: la grande
2: cara
1: cantautori,
2: di Massimo Ranizzi,
1: alla vera musica,
2: alla vera musica. Però ascolto tutto.
1: Dicendo vera non stiamo dissando nulla, sta dicendo una musica che ha lasciato
2: d'autore, una musica d'autore che ha fatto la storia della nostra musica italiana. L'amo particolarmente, amo, però ti ripeto, ecco, io sono una patita di Gershwin, arrivo,
1: certo.
2: Amo l'operetta, amo il musical, in quanto secondo me è un'evoluzione più pop dell'operetta, quindi sono una che ascolto tanta musica classica, ma ascolto tutto. Ho mia figlia patita, ammalata per Michael Jackson, per dire, fino ad arrivare alle nuove leve. Adesso siamo andati al concerto di Joe.
1: È lì che volevo arrivare.
2: Joe di Stranger Things.
1: Ah, di Joe di Stranger Things, ho capito.
0: Ah,
1: sì.
2: Sono andata.
0: Hai qualche video? Perché io ti vorrei vedere in quello.
1: Dai, bellissimo.
2: No, ma soprattutto vorrei farti vedere il video di, cioè ti faccio vedere mia figlia, l'entusiasmo,
1: esatto,
2: la gioia infinita.
0: Era entusiasta proprio.
2: Sì, e la gente ci guardava e dice: ma che belli, cioè siete fighissimi, siete divertentissimi.
1: Che
2: perché sembra. Io non conoscevo una canzone, non ho capito niente, non ho capito nemmeno chi era. Perché Stranger Things, io ho fatto tutto, feste a tema di compleanni, feste.
0: Hai proprio partita di quella serie TV.
2: Le piace
0: è
2: tantissimo
0: proprio, okay.
2: Anche perché secondo lei tutti gli artisti di questa serie TV sono dei grandi artisti, cantanti, ballerini, che è vero, ho scoperto,
1: sono
2: e che è una caratteristica, certo, molto americana e molto
1: super, questa versatilità,
2: questa versatilità che io amo profondamente, così come
1: meraviglioso
2: amo. Io sono una fan di quelle proprio sfegatate di Hugh Jackman, per esempio.
1: Wow.
2: Proprio perché lo trovo un artista pazzesco, ha una
1: eclettico.
2: Voce di una bellezza,
1: pazzesco,
2: di una grandissima voce.
1: Pazzesco.
2: Ha fatto musical e film che hanno fatto la storia,
1: cioè,
2: così
1: è pure
2: come
1: intrattenimento sul palco, non è semplicemente una voce,
2: per me quello è proprio il prototipo
1: di
2: uomo e di artista,
1: di un vero artista.
2: Ecco, io amo quello, e quindi rispetto anche mia figlia ama quel filone giovane, chiaramente,
1: ma è bellissimo
2: giovane,
1: comunque,
0: in questo ambiente,
1: esatto,
2: giovane,
1: quindi bellissimo,
0: non
1: può
0: fanno amare queste cose,
1: è bellissimo che tu comunque la porti, come dire, con te, o comunque la segui anche, cioè segui la sua passione, se lei magari, non so, cioè tu sei molto aperta come mamma, no? Sei molto moderna, nel senso che tua figlia comunque ti dica magari
2: sono poco mamma, io forse tutto devo fare nella vita tranne che la mamma, però sono una mamma non felice, cioè di quelle proprio innamorate,
1: ma si vede tantissimo,
2: però non sono proprio io, con le amiche di mie figlie faccio i pigiama party,
1: sì,
2: ancora adesso, cioè io adesso
0: no, non ci vedo,
1: grande,
0: davvero,
2: certo, sì, con le amiche delle mie figlie facciamo le cose più
1: ma l'avevo percepito, perché
2: sì,
1: insomma,
2: ma ci divertiamo tantissimo,
1: bellissimo, questo rapporto è molto importante, molto bello, e soprattutto
2: poco tempo,
1: un bellissimo esempio.
2: Però è un rapporto di qualità, cioè
0: vedi,
2: non ho
1: è intenso
2: tantissimo
1: come
2: tempo
1: rapporto
2: da dedicare, quindi mi diverto a condividere questi spazi anche di vita, che secondo me sono fondamentali, servono anche a conoscere,
1: certo,
2: altre bimbe, altre realtà, altre emozioni, altre curiosità. Mi piace condividere con loro gli spettacoli, i parchi divertimento.
1: Ma è un modo per rimanere anche attuale,
2: certo,
1: anzi,
2: certo,
1: cioè, stare con loro, stare con i giovani, stare con le persone, comunque, anche, esatto, le nuove generazioni, è un modo proprio per capire come ragionano.
2: Per mantenerti viva.
1: E per mantenerti viva, vero?
2: Io con loro sto facendo tante cose che io, per esempio, in adolescenza non ho fatto. Io penso che tutti i parchi divertimento che ho fatto adesso non li ho mai fatti in vita mia.
0: Ma io questa cosa
1: il tuo preferito?
2: Allora, guarda, il mio preferito, vi dico solo questa cosa. Io l'anno scorso mi sono dedicata un mese in America.
0: Ah.
2: Io ho fatto tutti i parchi divertimento,
1: wow,
2: da Los Angeles a Orlando.
1: Li hai battezzati tutti.
2: Tutti. Ecco, quelli, vabbè, quelli per me sono
1: quelli
2: stati.
1: Quelli sono all'ennesima potenza.
0: Lì poi in America, insomma, sono molto meglio.
2: Sì.
0: Tu giustamente ci hai citato tantissimi nomi di musical, anche del cantautorato italiano. Io adesso ti dico invece Francesco Gabbani.
2: Che mi piace tantissimo. Vabbè, autore, un grande autore.
0: Meno
2: grande
0: male.
2: Cantautore.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente di Julie e Bresh qui su Rai Radio Tutta Italiana, giusto Chiara?
1: Giustissimo, siamo sempre in compagnia di Roberta Amendola, la nostra ospite per questa mattina.
0: La nostra super ospite, direi.
1: Ci è venuta a fare compagnia, insomma.
0: Si può dire dulcis in fundo.
2: Sì. Ma che meraviglia. Io vengo più spesso. Mi volete più spesso?
0: Ma passa, ma
1: che... se vuoi, sei ospite fissa tutti i mercoledì, vieni qua.
2: Ma dai, io corro, non lo dite più di una volta che sapete che corro.
1: Ti rinvideremo molto spesso e molto presto. Allora, abbiamo parlato con Roberta, essendo insomma sia conduttrice che giornalista Rai, abbiamo parlato di tante cose, tanti aspetti, questi

0: forse.
1: Genix.
0: Ricordami il
2: London International. Non so nemmeno io che cosa sono. Mia figlia è nata nel 2014.
0: E allora generazioni. Mannaggia, e mi dimentico, io sono Z, ok. 2014, quindi è nata dopo. Generazione Alfa? Alfa è quella dopo di
2: ma
0: me.
2: Ma io mi fido ciecamente di quello che dite voi. Io che sono?
0: Generazione X, credo.
1: No, allora, la generazione X o Gen X comprende i nati tra il 1965 e il 1980.
2: Ci sono. Allora, purtroppo sì. Ci sono.
1: E invece millennials o generazione Y, non riesco neanche a dire, non sciogli lingua, comprende i nati tra il 1981 e il 1996, secondo la classificazione comune del Pew Research Center, quindi comunque fonti attendibili.
0: Ok, quindi Roberto è generazione X, insomma, abbiamo capito X. Il suo punto di vista.
1: Povera, non voleva neanche etichettarsi.
2: No, ma triste pure come... È brutto, X.
1: Ci è rimasta malissimo.
2: Sì, perché come se sei un'incognita pure nella generazione.
1: Sì, sì.
2: No, è un po' un'incognita.
1: È un'incognita, sono d'accordo.
2: No.
1: È vero,
2: ci
1: vero,
2: pensiamo.
1: Vero. Ci pensiamo comunque.
0: A me la Z mi piace, per esempio. Come...
1: Ti piace?
0: Sì, un lettera è carino, no?
2: Gen
0: Z.
2: Zorro, sì, è sì.
1: E poi mi ricorda anche un po' last but not least, no?
2: Brava,
1: essendo comunque
2: esatto.
1: L'ultima lettera dell'alfabeto.
2: Ci piace, piace.
0: Anche se guarda, abbiamo dopo di noi altre due generazioni. Credo che sia l'alfa e la beta. Quindi anche la figlia di Roberta, come se è la generazione alfa.
1: Cioè,
0: però va bene.
1: Tra poco mettiamo mano ancora alla ricerca per questi dati molto precisi.
0: Capiamo
2: anche preparate.
0: Le varie generazioni, esatto. Però Roberta, dopo aver fatto questa premessa, aver parlato di tutto questo, raccontiamo un po' di te, no? Anche insomma il tuo percorso, Rai, avevi accennato, sono 26 anni di esperienza, di anzianità, si può dire, nel senso positivo.
2: Mi si deve dire.
1: Ma stiamo appesantendo.
0: In senso assolutamente positivo. Hai ripreso anche le dirette di Casa Italia, se non mi sbaglio, o ricominciate tra poco?
2: Ricominciamo lunedì.
1: Ah, lunedì alle porte,
2: 14.
1: Insomma.
2: Lunedì.
0: Benissimo.
2: 14 torna Casa Italia ancora più ricca, anche di minuti.
1: Wow.
2: Noi aumentiamo.
0: Aumentate.
2: Ogni anno di più, felicemente, perché vuol dire che la cosa funziona, piace.
1: E non vi basta mai, soprattutto.
2: E non ci basta mai, no, contentissima. Cambiamo orario e poi aggiorneremo anche tutti i nostri telespettatori, perché sarà sempre in diretta, ma quest'anno dalle 4:30 alle 18:40.
0: Ok, e allungate un po'. Okay.
2: Allunghiamo un pochino, l'interazione sarà sempre la stessa, saranno sempre più protagonisti i nostri telespettatori dall'estero.
1: Bello.
2: Perché abbiamo avuto durante questo periodo estivo e durante l'ultimo anno, devo essere sincera, una valanga di idee, di proposte di collaborazioni che abbiamo deciso poi di accettare, di canalizzare e di utilizzare proprio in questo racconto, anche perché Casa Italia più che una trasmissione è proprio una piattaforma di racconto ed è la cosa più bella, secondo me non c'è nulla di più pubblico, di più servizio pubblico di quello.
1: Che meraviglia.
2: E
1: nonostante
2: dire...
1: mantenga un po' una privacy di casa, quindi comunque col nome,
2: esatto,
1: come dire, fa un po' di...
2: Esatto, devo dirti che è una trasmissione di successo. Quest'anno poi è l'anno in cui ripartiamo quasi da zero, perché sarà il primo anno ufficiale della nostra direttrice Maria Rita Greco.
1: Che meraviglia.
0: Che salutiamo.
2: E che aveva preso il testimone da Fabrizio Ferragni, quindi questo è il suo primo anno suo vero. Ha messo tanti collaboratori in più, tanti giochi proprio di idee. Devo dire che ripartirà un anno speciale. Noi siamo contentissimi, naturalmente senza mai dimenticare quel filo diretto che in questi anni si è costruito con
1: il fulcro
2: della trasmissione.
1: Certo.
2: Cambiamo soltanto un pochino forma,
1: però
2: abbiamo
1: bello,
2: aggiunto
1: insomma
2: tante altre cose belle, senza togliere però quello che di bello e vero c'era e che ha fatto crescere poi in questi anni il programma in maniera sostanziale.
0: È seguitissimo. Abbiamo, quando anch'io ero dentro Casa Italia, avevamo una fan base dall'Argentina, ci scrivevano proprio affezionati, quindi Casa Italia si è proprio sentita come una casa.
2: Ma anche la mia vacanza quest'anno, vi spoilerò questa cosetta.
0: Sì.
1: Questi fatti da backstage.
2: Da queste cose da backstage. Sono stata in Messico, sono stata a fare
0: bello
2: in Messico. Ed è nata da una curiosità di alcuni spazi che abbiamo dedicato al Messico con dei telespettatori che avevo conosciuto dall'altra parte del mondo.
1: Dai.
2: Mi hanno incuriosito talmente tanto, mi hanno fatto vedere talmente delle cose stupende. Un po' di quel Messico vero, non quello solo turistico, che è stupendo.
1: Quello local.
2: E mi sono appassionata talmente, grazie anche al racconto dei nostri ambasciatori che spesso sono a Casa Italia, sia ambasciatori collegati italiani nelle varie parti, angoli del mondo, sia gli ambasciatori, in questo caso del Messico, questo meraviglioso che saluto, Gennaro Lozano,
1: salutiamoli.
2: Messicano in Italia, collega, giornalista, presentatore, ex presentatore, adesso ambasciatore del Messico in Italia,
1: che meraviglia.
2: È riuscito a coinvolgere talmente tanti e talmente in modo profondo
1: di cuore.

0: pancia anche quasi.
1: Sono partita anch'io, ho organizzato anch'io il viaggio. E devo dire, al di là delle bellezze paesaggistiche, certo, del Messico, sono riuscita a conoscere, ho visto degli spettacoli a Città del Messico, spettacoli teatrali, ritornando sempre alla, certo, mia passione, che cioè, inviterei il mondo intero a vedere, di una bellezza, con centinaia di ballerini e di artisti provenienti da tutto il mondo che raccontano la cultura messicana in una maniera unica, cioè, ho visto
0: leggera, ritmata,
1: con il loro, wow, con i loro colori, con le loro musiche, sì, è un Messico che mi ha conquistato, quel Messico mi ha conquistato.
0: I teatri come sono lì?
1: Belli, bellissimi, bellissimi.
2: Ma che differenze magari hai riscontrato, ecco, tra quelli nostri e quelli messicani, se ci sono?
0: C'è una caratteristica, come dire, nota di un teatro messicano?
1: Sono molto identitari.
0: Ok.
1: E in questo dovremmo farne tesoro, perché noi abbiamo una tradizione che dovrebbe essere un po' preservata,
0: esatto,
1: un po' di più.
0: Diciamolo, sì, diciamolo.
1: E loro hanno dei teatri molto identitari e c'è un grande culto dello spettacolo, e questa cosa, noi questo culto lo stiamo perdendo, facciamo una fatica immensa per mantenerlo, ma lo stiamo lentamente perdendo.
0: Qualche pezzettino purtroppo
1: lo perdiamo.
2: Ce lo perdiamo.
1: Siamo delle realtà che sono nate, cresciute, che sono ripartite sulla cultura,
0: le
1: con
0: fondamenta
1: la cultura
0: di un paese,
1: dovremmo ricordarcelo,
2: certo,
1: preservando non solo i teatri come strutture, perché noi abbiamo i teatri più belli del mondo proprio architettonicamente parlando,
0: proprio qui, tutto un po' da qui,
2: qui,
0: no?
2: Da Roma,
1: un po' da, esatto, qui. E in quello invece ho trovato una forte identità, un forte valore, cioè per loro anche il ruolo del ballerino, dell'artista, del cantante è un ruolo riconosciuto, apprezzato,
0: è un lavoro,
1: è un lavoro vero e proprio. Noi questo a volte,
2: sì,
1: lo dimentichiamo. Devo dire che proprio qualche giorno fa ho avuto ospite alcune istituzioni in studio che mi hanno ricordato che tanto si sta facendo anche da questo punto di vista. Il nostro Ministero della Cultura e il nostro Ministero dell'Istruzione stanno lavorando affinché anche l'arte coreutica sia riconosciuta a livello universitario,
2: che
1: come un titolo di studio, e io spero che non sia soltanto un annuncio e che davvero questa cosa arrivi.
2: Dai,
1: ci
2: speriamo.
1: Siamo, devo dire che mi hanno rincuorato, è stato un bel incontro, e ci sono diversi rappresentanti delle istituzioni che ci stanno lavorando, e secondo me è fondamentale.
0: Fondamentale, sì, ma più che altro, sì, casco, sì, un po' dal pero, perché in un paese in cui comunque la cultura è così pronunciata, no? Come in Italia, sì, alcune situazioni debbono ancora essere degli asterischi.
1: Stiamo perdendo dei pezzi che non dovremmo perdere, su
0: e
1: questo
0: che poi
1: ci
0: recuperiamo,
1: dobbiamo,
0: e facciamo una fatica incredibile, appunto, sì, a livello anche burocratico, a livello di riportarli proprio
1: lì dove. Noi abbiamo
0: i
1: più grandi teatri italiani che sono,
0: esatto,
1: finiti all'asta.
0: Incredibile.
1: I più grandi teatri che sono stati molti, per fortuna, recuperati.
0: Che tristezza.
1: Con grande fatica, ma erano finiti all'asta.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: possiamo,
0: sì,
1: permettere che i teatri storici, che hanno fatto la storia dell'Italia, che hanno fatto la storia della nostra cultura e che ancora oggi vengono riconosciuti nel mondo, perché io che vivo molto di Londra, dell'America, per le mie passioni anche personali, io sono una che parte anche con mia figlia il venerdì, va a Londra a vedere tutte le nuove produzioni e poi ritorna,
0: magari anche
1: domenica,
0: solo per un festival,
1: sì,
0: comunque,
1: sì,
0: ti,
1: sì,
0: muovi,
2: comunque sei,
1: no,
2: mamma,
1: io,
2: mamma,
1: sì,
2: top,
1: sì,
2: proprio,
1: assolutamente,
0: una super mamma,
2: vivo, super super.
0: Sto cominciando ad avere dei dubbi che lei non abbia un clone, perché non può essere qua, non so se è ancora Saxa Rubra, ora prova a fare una chiamata, secondo me,
2: sì,
0: secondo
2: me, sì,
0: non ha ancora timbrato il cartellino,
2: è un anagramma,
0: esatto, esattamente, risulta non ancora uscita dagli studi Rai.
2: Vabbè, comunque dai, Asiago, Saxa Rubra ce la può fare, tornare velocemente.
1: Devo fare anche un passaggio a Teulada, ma ce la,
2: okay,
1: fa.
0: Traffico, col traffico imbarazzante da lì, eh?
2: So, ogni tanto. Beh, ma Roma è questa, ragazzi. Dobbiamo
1: si
2: prenderla,
1: ama,
2: per quello,
0: dobbiamo
2: che è.
0: Apprezzarla
1: anche per
0: questo.
1: Esatto. Anche per questo, però, mi raccomando, i teatri, quelli romani, ma non solo. Okay. Preserviamoli un po' di più.
0: Non ve li scordate.
2: È vero, è vero. Diciamo che la metà del cuore di Roberta è tutta di Napoli.
1: Eh sì. Anche un pochino più della metà,
2: no, metà.
0: Ma ci vuole il tocco napoletano.
1: Poi c'è quell'orgoglio quando mia figlia dice: io sono napoletana e Roma.
2: No,
1: bello.
0: Strong,
1: dice prima
0: bello.
1: Napoletana e romana,
2: ecco,
1: lei è nata
2: prima
1: a Roma, ma è napoletana e romana.
0: Ma anche lei, comunque, come dire, ha un po' l'accento napoletano quando vuole.
1: No, poco, purtroppo poco.
0: Quindi romano, però immagino di sì.
1: Sì. No, devo dire che ho anche un'ottima. Poi mio marito non parla, non ha un accento molto marcato,
0: molto calcato,
1: romano,
0: okay,
1: anche perché è originario della Sicilia. Anche
0: nato
1: a Roma, ha già genitori nati a Roma.
0: Ha
1: però
0: fatto audizione?
1: Ha fatto anche l'audizione, perché anche lui è nell'ambiente.
2: Okay. Ah, okay, sì? Okay.
0: Sì. Ah, pensavo per stare al passo con te, no, che magari scattava anche lì la
1: competizione. Un'altra,
0: esatto, una competizione, perché insomma.
1: Però lui che denigra tanto il musical, lui invece, a differenza mia, che non ho mai fatto, non ho avuto mai bellità. Sì, ho fatto danza per 15 anni, ma non ho fatto coreografia.
0: Dici poco.
1: Sì. Curavo le regie teatrali, questo l'ho fatto fino a pochissimi anni, fino al 2004, pochissimi anni fa, no, però fino al 2004 curavo regie teatrali. Lui ha tentato anche di fare l'attore, quindi adesso vuole
0: adesso. Quindi che bello, comunque anche lui ha un occhio rivolto comunque verso la cultura.
2: Famiglia di artisti proprio, in tutto tondo.
1: No, è che ci piace, ma disegniamo tanto.
0: Insomma, quindi con te il fil rouge è molto forte.
1: Sì.
0: E questa è una cosa molto importante.
1: Sì. No, abbiamo fatto tantissime cose non in comune, ma tantissime cose anche in comune.
2: È questo che rende, che può far durare un matrimonio, domandissima.
0: Poche ma buone.
1: No.
0: Ho tremato anche un po' con questa domanda.
1: Il matrimonio lo fa durare la pazienza. La pazienza e la voglia di farlo durare.
2: E la voglia.
1: È un'altra cosa.
0: Soprattutto, secondo me.
1: Guarda, i figli fino a un certo punto, perché i figli non devono diventare strumento, è sbagliato anche quando le cose non vanno. Spesso facciamo le cose per i figli, ma questo vale
0: certo,
1: un po' per tutti.
0: È un meccanismo, credo, inconscio, innato.
1: È inconscio, bravissimo. E quello secondo me non è sano né per la coppia né per il figlio stesso. Secondo me, non lo dico scherzando, perché non raccontiamo le favole, non ci sono favole. In 20 anni ci sono i momenti super,
2: down.
0: Montagne russe.
1: Montagne russe, come giusto che sia. C'è la voglia di portare avanti un progetto. Allora, se tu credi in un progetto, che non è solo l'idea del matrimonio, perché ormai mi sono sposata e...
0: Bello questo messaggio.
1: Io in questo ci credo, ma questo vale un po' per tutto, anche nelle delusioni lavorative. Però sì, ho creduto in una cosa, ho creduto nel progetto, pure se ne ho avute di delusioni, io lo porto avanti fino a quando ci riesco. Quando proprio la cosa non è più possibile per variabili mie o di altre persone,
0: motivi,
1: che
0: entrano,
2: mille dinamiche,
1: mi fermo, però fino a quando posso. Secondo me il matrimonio è progettualità,
0: vedi, sì. Tra l'altro adesso
2: in un'ottica meno romantica, più pratica,
1: esatto,
2: più realistica.
1: Io credo anche nelle amicizie, io non ci credo che nelle amicizie tu scegli ogni giorno di rimanere amico, di essere amico di una persona, scegli di anche nelle difficoltà di voler mandare avanti quel rapporto,
2: certo,
1: perché hai un progetto
0: esattamente
1: affettivo,
0: a cui credi moltissimo, e devi mettere ovviamente in conto che le delusioni ci sono,
1: cose che non vanno per il verso giusto.
2: Parlando sempre della tua pazienza, testardaggine, ma nel senso positivo del termine, ovviamente, visto che siamo anche verso la chiusura, purtroppo. Purtroppo siamo verso la chiusura.
1: No, dicevo progettualità, cioè positiva ma anche negativa.
2: Certo. Qual è stato magari, ecco, proprio l'insegnamento più prezioso che hai avuto durante la tua carriera lavorativa? Una lezione che poi hai imparato e hai fatto tesoro veramente.
0: O chi te l'ha trasmessa anche, insomma.
1: Guarda, io ho rubato tantissimo da tutte le persone che ho conosciuto. Io non ho avuto grandi sponsor, ma ho avuto 1000 sponsor.
0: L'unico contesto in cui va bene rubare.
1: Esatto, bravissimo. Esatto, perché mi hanno dato tutti tantissimo,
0: certo,
1: e mi hanno poi aiutato ad andare avanti. Cioè io conoscevo, cercavo di rubare tutto quello che sapevano del lavoro, del modo di lavorare, del modo di muoversi, e cercavo di farne tesoro. In questo, quindi, tutti mi hanno insegnato qualcosa. Non si finisce mai
0: lungo
1: di imparare. E ancora sto imparando,
0: certo,
1: è ancora lunga la strada. L'unica cosa nel mio non avere grandissimo equilibrio, perché io passo da momenti di grande delusione, cioè di grande avvilimento, a momenti di entusiasmo, non sono proprio equilibratissima.
0: No, ma io ti capisco benissimo, sono così anch'io, ti capisco benissimo.
1: In questo però cerco di non perdere mai la voglia di fare.
0: Guarda, ma lo si capisce, perché gli occhi che ti brillano quando parli di questi discorsi, quando parli della tua famiglia, del tuo lavoro,
1: tutto,
0: ma anche delle delusioni che infatti io poi volevo arrivare anche lì.
1: Ma ne ho avute tante. Ne ho avute tanti, ma giusto, è la vita.
0: La più grande? Cioè quella che forse ha cambiato anche le cose in maniera proprio positiva.
2: Affettiva, hai detto?
0: Affettiva.
1: Sì. Affettive.
2: Quindi magari qualche persona che ti ha deluso?
1: Io investo tantissimo negli affetti, nelle persone. Per me è il mio punto debole, perché ci credo tantissimo.
0: Ti apri molto e ti concedi nell'amicizia?
1: Creo queste grandi famiglie.
0: Okay.
1: Io credo nella squadra e nella famiglia, ci credo nel lavoro, ci credo nella vita, ci credo, e quando investo, quando credo in una persona, lo stimo, diventa parte integrante di una famiglia, perché a me il lavoro, la famiglia non è mai tutto diviso.
0: Oggi con un'energia.
1: Sì.
0: Okay.
1: Quando la delusione è tanta, quello mi disorienta, perché effettivamente mi distabilizza. E ho effettivamente ho qualche limite.
0: E ti fa del gran male, perché magari tu dici, io non l'avrei mai fatto.
1: Mentre sono un caterpillar nella vita, anche nei dolori grandi, ho avuto anche problemi, parentesi di salute non facilissime, ma sono andata avanti veramente come un caterpillar.
0: Con grande carattere.
1: Così come nel lavoro, ci ho sempre sperato che quello potesse aiutare quello a catena, quell'altro potesse aiutare a superare quell'altra cosa.
0: Un cuore napoletano.
1: Un cuore napoletano sì, però è anche una grinta, una forza,
0: certo,
1: che non vuol dire non essere fragili,
0: No,
1: forse la delusione più grande è quella, perché è quello che per me poi conta alla fine, conta molto di più.
0: Da una grande fragilità deriva una grande forza, solitamente.
1: Sì, sì. E per, secondo me, gli affetti, questo nella vita, nel lavoro, stimare le persone, vivere con entusiasmo e con credere nelle persone con cui lavori anche.
0: È vero.
1: Secondo me è la grande forza. Le squadre funzionano quando c'è stima, quando c'è affetto e quando hai un comune obiettivo.
2: È vero.
1: Se no perdi tanto, è il lavoro fine a se stesso, cioè io non ho mai creduto nei grandi vincitori da soli,
0: non si vince.
2: Questo me l'ha sempre detto, è sempre è la prima cosa che mi ha insegnato.
0: Ma guarda, si vede anche il modo in cui lavori tu, Chiara, che veramente lei ha un aspetto di teamwork molto sviluppato. Lei comunque è una che, insomma, anche con me sono 48 ore che adesso come dire conduciamo questo programma insieme, ci siamo conosciuti proprio ieri così in corsa.
1: Ma perché è la vera forza, è una persona intelligente.
0: Molto sensibile.
1: Ed è sensibile. E io penso che siano le caratteristiche che fanno in questo mondo, in questo contesto, dove purtroppo le delusioni non mancano, dove le strade sono complicate, dove quando ti sembra di avere una strada spianata può arrivarti la fregatura, quello che ti dà la forza. Io sono stata sempre in piedi e sono rimasta sempre in piedi, anche nelle situazioni più difficili, perché avevo sempre qualcuno che mi stimava, che io stimavo, con cui ho potuto far squadra. E questa cosa mi ha salvato nella vita, nel lavoro.
0: Ti amava, questo amore.
1: E no, in questo devo dire che sono stata fortunata.
0: Quindi concludiamo alla fine questa meravigliosa puntata, questa bellissima intervista, che poi non mi piace chiamare intervista, ma è più una chiacchierata.
2: Uno
0: scambio di opinioni, perché comunque intervista sembra una cosa un po'
2: asettica. Vogliamo creare un clima di casa.
0: Esatto,
2: quindi...
0: però con la parola chiave, che è la parola per cui siamo tutti qui, ovvero l'amore. Quindi è molto bello questo messaggio che anche i nostri amici da casa comunque hanno in qualche modo.
2: Roberta, vogliamo fare un recap al volo, magari, ecco, gli appuntamenti dove possiamo seguirti, dove possiamo vederti.
1: Naturalmente
2: 24.
1: Il 14 settembre ripartiamo con Casa Italia, tengo particolarmente tutti a casa, a Casa Italia, che naturalmente è trasmesso anche da RaiPlay, si ritornerà anche su Rai 2, insomma ci sono tante sorprese, quindi mi raccomando,
0: tante
1: Casa
0: novità,
1: Italia,
0: esatto,
1: con tante novità, ecco, anche tanti appuntamenti fissi da non perdere. Ritorno a Rai News, non sono mai mancata, e ritorniamo con i nostri approfondimenti, gli speciali, i fili diretti, quindi si ritorna, e anche con qualche pagina di TG che non mi faccio mancare mai.
2: No, infatti
1: nostre...
2: fa tutto, visto?
0: Sì, no, ma lei è,
1: e naturalmente ci sono anche tante sorprese con le nostre grandi avventure Rai, perché poi tu lo sai, io collaboro un pochino con tutti Rai. Ci stiamo preparando anche ai grandi eventi Rai, quindi anche di quest'anno,
0: mondo
1: dove
0: bellissimo,
1: ci sarò,
0: variegato,
1: dove
0: pieno
1: ci
0: di novità,
1: esatto, e vi aggiornerò naturalmente.
2: Bene, quando hai qualcosa,
0: e noi ti seguiremo,
2: da presentare, eccetera,
1: così ti vuole libera di me, così
0: volendo
2: qualsiasi progetto, eccetera, che vuoi anche parlarne con noi, noi ti accogliamo a braccia aperte, ovviamente. L'accoglienza si dica, per fortuna finalmente ho l'occasione di poter ricambiare l'accoglienza calorosa che mi hai dato tu, adesso posso dartela io.
1: Ma ci mancherebbe, no? La tua è una presenza costante, perché fai parte della famiglia.
0: E io da fruitore godo.
2: accogliamo anche lui nella nostra famiglia.
1: Ci verrai a trovare.
0: Grazie.
1: Non lo dire così, perché verrai rapito anche per tante cose fighe.
2: Assolutamente.
0: Sì. Che meraviglia, grazie.
2: Purtroppo è partita la sigla che indica, insomma, che il tempo a nostra disposizione. Sì, per oggi è finito. Ringraziamo ancora Roberta Amendola per essere stata con noi.
0: Grazie Roberta, è stato bellissimo.
2: Veramente molto molto presto. Giovanni, anche la diretta di oggi è terminata. Per fortuna, anche oggi purtroppo.
0: Mi raccomando, amici, grazie mille per essere stati con noi fino adesso, e noi ci sentiamo domani sempre dalle 7 alle 10.
2: Esatto, quello è il nostro appuntamento proprio quotidiano, ricordiamolo, tutti i giorni, lunedì e venerdì, sempre qui su Mattina Tutta Italiana 7:10.
0: Con Giovanni Dadda e
2: Chiara Cacioppoli, giustamente. Ricordiamo al volissimo che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente la vostra macchina, oppure tramite l'applicazione di RaiPlay Sound gratuita, dove non solo trovate noi ma trovate anche i podcast. Li hai ascoltati qualcuno, Giovanni?
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, diciamo anche a Roberta, così li ascolta anche lei, che sono molto molto carini. Ciao Giovanni, ciao ai nostri ascoltatori, ciao Roberta, grazie a tutti.
0: Ciao a tutti, domani.
1: Ciao. Che meraviglia che siete.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Rai Radio tutta italiana.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sei tu che sei voluto venire qua. Andiamo.
1: Benvenuti nel nostro spazio.
2: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
3: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
4: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
0: Me sa de no.
3: Ma perché?
5: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
3: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
5: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
6: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
3: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
7: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
0: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
3: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
0: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
8: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
3: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original RaiPlay Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
3: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
3: Parafrasando il mitico mistico Sadhguru, ci sono persone gioiose e persone infelici, ma non ci sono persone buone o cattive, tutti oscillano, anche perché nel momento in cui pensiamo di essere buoni abbiamo il diritto di distruggere i cattivi. È ora di smetterla.
0: È ora di smetterla, basta, non ci sono buoni o cattivi, ci sono solo persone disagiate.
9: Io rifiuto e attribuisco a te e utilizzo l'altro come contenitore delle parti rifiutate mie.
3: Il nemico può essere chiunque, in quanto rappresenta le parti di me che io rifiuto, come dice Nicoletta Gosio ai microfoni di Giorgio Zanchini.
9: E quindi sono le parti brutte, cattive, di cui l'altro diventa l'emblema e che mi giustifica nel momento in cui io lo attacco.
3: Ho capito che la rabbia apre due strade.
0: Questa la so, la violenza o la creatività?
3: A voi la scelta.
2: Le regole sono pochissime. La prima, vi chiedo di non colpire direttamente questa struttura in cemento armato. È molto dura, quindi vi fareste male prima voi di lei.
10: È pericoloso che tutti i vetri?
2: Basta che non vi mettete uno di fronte all'altro, dovete lanciare qualcosa.
10: Capito, Lu?
3: Mi sono chiusa in una stanza della rabbia con Luca Franco, un luogo accogliente dove la gente arrabbiata va a sfogarsi. Per esempio, sei misofonico, provi rabbia quando tuo fratello mastica, vai lì dentro e, immaginando il suo volto, spacchi una bottiglia. Se ci riesci.
2: E tutti gli oggetti che vedete davanti a voi vanno rotti. Se vedete qualcosa che vi piace e volete portarvelo a casa anche come souvenir, fatelo pure, se no spaccate tutto e basta.
3: Qua siamo all'Hunger Games, ma procediamo con ordine e facciamo alcuni passi indietro. La La nostra indagine sulla rabbia comincia alle 7 del mattino del 13 novembre 2024 e mercoledì sto per andare a lavorare, penso ancora di essere la povera vittima di un mondo crudele e che siano gli altri brutti e cattivi a farmi arrabbiare e non so che fra un po' farò un tuffo nel passato. Intanto la TV è accesa.
1: Bentornati a TG1 Mattina. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza e spesso basta veramente poco per cambiarci la giornata. Un piccolo gesto gentile può cambiarci l'umore.
3: Oggi, giornata della gentilezza, nello studio del TG1 Mattina stanno intervistando Daniel Lumera. Il suo sottopancia recita biologo naturalista. Io so che è un riferimento internazionale nelle scienze del benessere.
11: Io non lo sapevo invece.
1: Mi ha molto interessato quello che dicevi prima, che ci vuole anche una gentilezza nell'arrabbiarsi.
8: C'è una rabbia gentile, in effetti.
3: Ma soprattutto, per 3 anni consecutivi, è stato seduto nel banco dietro al mio, alla numero 2. Le medie a Sassari non hanno nomi ma numeri, no?
11: Ma pensa a te.
3: Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4.
11: Che brutto, tipo collega.
3: 7.
8: Spesso la rabbia è mossa da un intento profondo punitivo, castrativo. Ma quando la rabbia è espressione di una intenzionalità profonda, migliorativa, della necessità di esprimermi, di liberarmi, di chiarire con te, allora in quel momento la rabbia diventa gentile, nel senso che è un elemento che può addirittura guarire una relazione, una dinamica o mettere a posto le cose. Non creiamo stereotipi, quindi. Esiste anche chi riesce a arrabbiarsi in pace.
1: E quindi bisogna anche respirare, come dice il tuo libro. Fermati e respira.
3: Mi fermo, respiro.
11: Oh, fantozzi.
3: E cerco di far arrivare Daniel Lumera dagli studi di Saxa Rubra del TG1 Mattina a quelli di Via Asiago.

0: E allora, Daniel Lumera è stato un mio compagno delle medie.
1: La
0: cosa allucinante è che io sembro sua nonna. Oltre a sembrare tua nonna, sembro anche la nonna di Viale.
1: Sì, però...
0: Aspetta che pago. Quindi vorrei capire se la gentilezza mantiene i giovani.
1: Tu sai chi è Daniel Lumera?
2: Io mi fido ciecamente dell'autrice Federica Mura. E okay, basta.
1: Ok, ce l'hai un altro lavoro?
2: No.
1: No, chiedevo così. Ha preso.
0: Dai qualcosa a noi.
1: Questa scena del budget è classica.
0: Sì, è grande classica.
1: La facciamo sempre. Allora, piacere. Grazie.
3: Quanti anni è? Solo che non ci vediamo, direi un bel po', eh.
4: Dopo 20 anni, Vito, sì, dal Venezuela, sì, è qui.
0: Dopo 20 anni, Daniel Lumera, da Sassari, anzi da Saxa, è qui.
3: Ma stai calma, cioè...
5: Pensate che il 75% delle culture commestibili dipende dagli impollinatori, quindi dalle api, dalle mosche, dalle zanzare, dagli impollinatori che interconnettono tutto. Il 30% dell'ossigeno che respiriamo dipende dagli alberi e il 70% quasi dell'altra parte dell'ossigeno che respiriamo dipende dai cetacei che, defecando, cioè dalla cacca delle balene dipende la nostra vita, defecando fertilizzano il fitoplancton che produce ossigeno. Adesso, questo dimostra che tutto è interconnesso e che la vita in questa terra è regolata dall'interdipendenza di tutte le forme di vita. Qual è l'unico agente di interconnessione che sta distruggendo questi primi tre, cioè alberi, impollinatori e cetacei? È la mente umana, è l'uomo. Il pensiero umano attualmente non è ecosostenibile, cioè è tossico. La gentilezza è eresia pura, pura, gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
0: Siamo educati a mostrarci gentili, ma non siamo educati a esserlo, pertanto non siamo in grado di educare alla gentilezza. Sono andata a constatarlo di persona iscrivendomi a un workshop per mamme arrabbiate.
1: Un workshop di mamme arrabbiate?
0: Sì,
1: ma che
0: perché...
6: Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma come occasione di crescita personale.
7: Mamma Alessia, ho 2 figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni, e anche sono qui per lavorare ovviamente sulla rabbia. Anch'io mi riconosco nel fatto appunto lavorare magari sulla mia di emozione, ma anche quella di successo, per gestire quella dei figli di uno in particolare. Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io in questo momento sto facendo della situazione.
8: A voi Gianna e Daniele Novara, grazie.
0: Mentre le mamme arrabbiate siedono a gambe incrociate intorno a un cerchio, qualche ora più tardi, dall'altra parte di Roma, una nutrita platea di genitori ed educatori assiste divertita al convegno di Daniele Novara, il fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene. Sta presentando il suo ultimo libro sugli adolescenti.
9: Qual è?
0: Mollami.
9: Che pensa?
0: Non ce l'ho con te, mollami è il titolo.
9: Comunque a me sta cosa delle mamme arrabbiate a gambe incrociate me la sogno stanotte.
0: La serata è introdotta dal presidente del Celio Azzurro Massimo Guidotti e moderata dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara.
10: Mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa.
0: Ho anche preso parte a un seminario tratto dal libro,
9: lo dico io, sti cazzi,
0: La suprema via della leggerezza, e ho portato Luca a conoscerne l'ideatore Andrea Pietrangeli.
9: Me ne ricordo. Sinistra di qua, no?
11: Eh sì.
9: Ok.
11: Primo portale a sinistra è questo.
9: Sì.
11: Però il citofono ora qual è?
9: Pietrangeli,
11: giusto?
9: Sì.
11: Vado?
12: Vai. Pronto?
11: E siamo Luca e Federico.
12: Terzo piano.
11: Sì.
12: Yes.
7: stai accentuando o cammini così?
9: Fammela una.
7: Che bello!
13: Che bello, grazie, ciao. Come stai?
7: Bene, grazie a te.
13: Grazie per la...
7: Ma figurati, hai ragione.
13: Per i percorsi che ho fatto io ho scoperto che io esistevo prima di nascere e esisterò dopo la nascita. Quindi non è un percorso dove che si inizia e si finisce. Infatti anche quando nasci si chiama parto, non che si chiama arrivo. Perché sei partito da un altro punto, capito? Arrivi qui che vuoi fare determinate cose e ti vuoi anche sbrigare.
0: Per capire dove si comprino i biglietti prima di nascere, siamo ritornati al centro Zen da Dario Doshin Girolami, il monaco che con l'ansia ci ha mostrato come si pettina la ghiaia e con la rabbia ha sguainato la katana.
9: La katana!
0: Occhio!
9: Oddio, quello è pericoloso, il monaco!
14: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male perché stanno male.
0: Possiamo vedere nella persona che ci fa male una persona che a sua volta sta male e praticare la compassione per quella sofferenza?
9: No.
0: Lo so, è difficile. Cioè siamo troppo concentrati sul nostro di male, che sia frustrazione, senso di colpa, impotenza.
9: L'impotenza è grave.
0: Così, per provare a essere meno individualisti, siamo saliti su una collina dei Castelli Romani con Bruno Lomele, esperto di amore amorevole.
9: Amorevole.
0: Amorevole.
15: La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
0: Ti dico sì, ma dentro covo frustrazione. La rabbia è una sorta di campanello d'allarme, cioè mi dice che sto trascurando i miei bisogni, anzi spesso non sono neppure consapevole di quali siano i miei bisogni. Per capire meglio la dinamica della rabbia, senza la quale non avremmo avuto niente, nemmeno l'Iliade, abbiamo fatto yoga con Alessandra Lakshmi Siliquini.
9: Molto simpatica, Alessandra.
7: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi numero A, reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona ha lo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro.
16: Quindi facciamo un esempio concreto. Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi...
9: Hai dei capelli bianchi.
16: No, quello non mi interessa. Infatti me li tengo. Quella non è una ferita, no, la mia me li tengo.
10: Cosa ve ne fate del batti e ribatti? Cosa ve ne fate? Allora, qua racconto una ricerca recentissima, è uscita proprio circa un anno fa, che dimostra che la voce della mamma allontana i pargoli arrivati a una certa età, e che invece quello che rassicura è la voce dei compagni. Adesso una ricerca di cui non avevamo bisogno. Sono soldi proprio spesi male. Comunque li hanno spesi gli americani.
17: Ti stai mettendo nei guai.
10: No, guarda, lo so che è, sì, però comunque. È da una settimana che non ci parli, invece di accendere una candela e ringraziare l'Altissimo, No, così è andato in ambasce, non ci parla. Ma cosa mi deve dire, per fortuna? L'82% dei 17enni usa gli insulti con i genitori. Volete un po' un repertorio di insulti? Adesso ce l'ho qua. Se arrivo a 40 anni come te mi suicido. Questa in genere è la figlia della separata. Non hai un fidanzato, sei una sfigata, sei vecchia e le ginocchia grosse, non piangere. Crepa, mi hai rotto, eccetera, siete antiquati e mi fate schifo.
13: Prima quella rabbia io la riversavo per esempio su papà, su mamma, e poi che succede? A un certo punto cresci, trasli la rabbia sull'autorità, sempre papà e mamma l'autorità, quindi le persone si arrabbiano con l'esterno, poi ci sono appunto quelli che io chiamo i complottari, cioè quelli che si arrabbiano con questo ipotetico grande occhio esterno che ti controlla, ma è sempre un segno che tu non stai esprimendo te stesso e dai tutto il tuo potere a qualcosa di esterno. Poi sono stato anche molto a contatto con gli ambienti religiosi, con l'ambiente della politica, e lì tu ti accorgi semplicemente che quelle persone fanno quello che fanno perché c'è una massa che è ancora ferita. Quindi se le persone non guariscono una ferita, rimangono lamentose, si indignano, ecco perché esternamente c'è tanta gente che deve sfogarla la rabbia in qualche modo, quindi grazie a quest'epoca abbiamo i social dove tu entri e puoi vedere dove sei bloccato. Quindi se tu entri e commenti, entri e t'arrabbi, entri e ti indigni, in realtà tutto quel passaggio che può durare anche decenni ti sta dicendo guarda che quella roba lì è dentro di te. È inutile che cerchi di correggere l'esterno, vai da un altro a mettere bocca. Cioè, fra un po' te ne vai dal pianeta, la vuoi lasciare andare questa gravità?
14: La rabbia dà dipendenza. Cioè, sotto sotto ci piace. No? Io gliene ho dette quattro. C'è un'antica storia zen che si trova identica nei nativi americani ed è la storia di un nonno che parla con il nipotino. Una volta c'erano due lupi che vivevano in lui, uno generoso, aperto, leale, che difendeva il villaggio, un altro rabbioso, aggressivo, che mordeva tutti. E poi alla fine uno dei due lupi è morto. E il bambino domanda, quale lupo è morto? E il nonno risponde, quello al quale non ho dato più da mangiare.
0: Esiste tuttavia una versione dell'antica leggenda con un finale meno zen.
9: Se tu dai da mangiare solo al lupo bianco,
0: prosegue il nonno capo tribù saggio Cherokee,
9: può essere che quello nero si scatena e tu non lo controlli più.
0: Chiede il nipotino.
9: Devi riuscire a nutrire di più il lupo bianco senza però affamare quello nero.
18: Come faccio?
19: Devi sapere di cosa ha bisogno il lupo nero. Devi sapere di cosa ha bisogno la tua voglia di distruzione. Devi conoscere il bisogno nascosto dietro alla rabbia.
9: Vabbè, ma glielo chiedo.
0: No, no, non è sufficiente. Devi ascoltare le altre puntate. Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Daniele Novara, Andrea Pietrangeli, Dario Doscin Girolami, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
20: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Disco RAI, la musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E che musica scelta oggi, è proprio la musica che fa parte corpo e anima della nostra storia. Abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago Caparezza per parlare del suo ultimo straordinario lavoro, Orbit Orbit. Si dice sempre progetto, forse a volte anche in maniera non completamente corretta, e in questo caso in realtà si tratta proprio di un'opera che si sviluppa su più piani e soprattutto su piano artistico legato al mondo dei fumetti e quello legato prettamente al mondo della musica. Quindi torna finalmente Caparezza con un nuovo album, che è quello che ascolteremo ovviamente durante questa puntata, dopo una lunga assenza. Si dice sempre così, in realtà insomma è difficile dire se queste assenze siano lunghe o assolutamente necessarie nella storia di artisti così importanti. Insomma, se pensiamo a Fabrizio De André, in realtà pubblicava veramente album ogni 4-5 anni, insomma si prendeva il giusto tempo per elaborare quello che è un nuovo lavoro. In questo caso lo stop è stato dovuto anche a motivi che andavano oltre quelle che sono le scelte personali, e questo vissuto entra moltissimo in questo lavoro, anche se rimane sempre una visione complessiva, globale, anche se insomma Caparezza è sempre in orbita per raccontarci a questo punto non soltanto il mondo che abbiamo intorno, ma direi proprio un universo mondo, come si dice anche metaforicamente, e lo fa veramente con una potenza sbalorditiva e soprattutto capita, accolta da un pubblico così giovane e così trasversale, che insomma è stato un evento assolutamente rincuorante. Allora noi andiamo ad incontrarlo in quel di Via Asiago, nel nostro nuovo studio che è ancora in fase di preparazione, e poi torniamo per darvi le date del live, che sono sempre il momento clou insomma dell'incontro con Caparezza. Quindi iniziamo questo viaggio proprio con Orbit Orbit di Caparezza.

0: E allora, bentornati a Disco Rai. Questo è uno speciale con cui chiudiamo questa prima parte prima di Natale. Sono molto contenta perché si parlerà di arte in generale con Caparezza. Quindi benvenuto a Disco Rai. Questa è la tua prima volta a Disco Rai. Sono tornata totalmente in radio, ho abbandonato per un po' la TV e soprattutto stiamo scegliendo quella musica che è un po' più trasversale, un po' più aperta rispetto a tante altre. Siamo fuori dalla playlist, che è già insomma un'oasi felice per noi. Allora, quando ho sentito di Orbit Orbit mi sono venute in mente due cose. Che quando studiavo scienze e comunicazione nella fabbrica del consenso c'era scritto che i fumetti furono gli ultimi ad essere intaccati negli anni 30-40 dalla censura, perché il regime non li considerò subito pericolosi, no? E quindi i ragazzi, i bambini dell'epoca avevano anche Topolino, che arrivava sotto forma di strisce e poi di settimanale, come una visione sul mondo che nessuno aveva immaginato in quel momento potesse rappresentare la libertà, no? È una via di fuga. E poi che in realtà la canzone italiana più famosa al mondo fu scritta da Migliacci, che all'epoca era un fumettista. Quindi insomma, il fumetto è legato mani e piedi alla musica.
1: Sì, anche Guccini per esempio è stato fumettista, ha sceneggiato fumetti per la mano di Franco Bonvicini in arte Bonvi, che è uno dei miei, forse il fumettista che ho amato di più quando ero piccolino, e comunque a discapito di questo in realtà poi i fumetti sono stati ipercensurati dopo. Per esempio in America addirittura ci fu un grande dibattito su quanto fossero pericolosi il mondo dei supereroi a fumetti. Pensavano che i ragazzi molto giovani leggendo i fumetti potessero essere in qualche modo traviati, portati sulla cattiva strada. Ci sono stati più avanti fumetti che sono stati messi al bando, che sono stati considerati pericolosi dai regimi. Penso per esempio all'Eternauta, che è costato, forse non solo l'Eternauta ma in generale la produzione di Osterer, gli è costato addirittura, diventò un desaparecido in Argentina. Penso al Che Guevara di Alberto Breccia, la leggenda narra che sopravvisse solo una copia interrata nel giardino di casa, che fu poi riesumata e data alle stampe. Poi penso a Najih Alali, per esempio, sulla questione palestinese, che il suo Handala è stato preso come esempio della rappresentanza della Palestina, insomma, nel mondo, ne è diventata una metafora. Quindi in qualche modo i fumetti, Charlie Hebdo, quello che è successo, insomma, il mondo del fumetto è stato ha vissuto delle epoche molto particolari, non solo di censura ma proprio di attacchi veri e propri, il che finalmente lo detronizza dal ruolo di roba per bambini e lo rende a tutti gli effetti un linguaggio creativo dignitoso come tutti gli altri.
0: Da cui Flutto e Orbito, Libero solo se fantastico, mi ha molto emozionato, io devo dire, sia la tua partecipazione a Lucca Comics e tutti gli store che hai fatto, motivo per cui abbiamo anche ritardato questa intervista, perché anche se tu in una canzone dici ragazzo io non ascolto questo, non so giudicare questo CD perché non è proprio la musica che mi piace, invece l'adesione totale per quest'album è arrivata proprio dalle nuovissime generazioni,
1: sì.
0: Che mi fa pensare che in realtà servirebbe un giro di Caparezza in tante scuole, cioè per raccontare quella che è l'arte e la libertà legata all'arte, perché forse molte volte i ragazzi sono assetati, cioè il riscontro che c'è stato per il tuo libro fumetto e per il vinile io l'ho preso come un atto di speranza incredibile, al di là dei numeri che ci sono importanti e va bene, ma anche i commenti anche sui social, cioè hanno scoperto delle cose anche nelle canzoni, che ne so, che con il suono Imperlificat c'era il titolo Orbit Orbit, quindi lo spettro sonoro, delle cose particolari, delle ricerche che fatti da ragazzi giovanissimi mi hanno rincuorato tanto in questo momento così strano.
1: Devo dire che la cosa ha sorpreso molto anche me, io non davo per scontato alcun tipo di risultato, sinceramente. Poi io son partito facendo come sempre quello che avevo in testa. La teorizzazione dell'atto creativo è molto difficile, perché in realtà è proprio una roba viva, è un fuoco che non sai spiegare. Ci sono persone che stanno cercando di teorizzarlo, di dargli un senso, una spiegazione, tra questi Paolo Nani, che è un attore molto bravo, che sta cercando di capire. che cosa c'è dietro l'atto creativo. Però in generale quello che è successo è che ho scritto un disco da adulto, quindi onesto, che paradossalmente ha attirato tanti ragazzi molto giovani che non vedevo da tanto tempo, perché poi io più o meno le noto le facce delle persone che vengono ai miei concerti, erano in età universitaria più o meno, diciamo, scuola superiore, università. Adesso arrivano ragazzi molto molto giovani che probabilmente sono affascinati da questo mondo metafora. Per citare appunto la metafora stessa dello spazio, ho fatto un salto nel vuoto e poi lì ho trovato tante braccia, ma non so spiegare perché. Non so se perché c'è il fumetto di mezzo, che magari può avere una sua, può essere, perdonatemi, questa c'è una fascinazione verso,
0: sì,
1: i ragazzi.
0: Sì, sicuramente.
1: Però in generale, ecco, io mi sento di dire di essere onesti con la propria creatività e di rappresentare quello che si vede, di raccontare la realtà intorno a sé e con gli occhi della contemporaneità, dell'età che si ha in quel momento. Ecco, io ho fatto un disco da 52enne, probabilmente parlando di 52enni, e questa cosa probabilmente è stata vista come sincera e adottata anche da chi è più giovane. Disteso.

0: che ci hai portato un po' sul pianeta delle idee. Calpesto una terra che è incenerita, non vedo le terga di gente viva, che credo che sia l'immagine più bella in questo momento per definire quello che ci circonda. E poi sguaina la sciabola, tu sarai Sandokan, non le tigre di Montpacen, che insomma in questo momento, sai, col successo che ha avuto Sandokan, insomma, vabbè.
1: Sì, lo sapevo io di questo remake di Sandokan, tra l'altro.
0: No, ma poi insomma anche come ha fatto il remake, diciamo, comunque per dire che insomma poi ci sono dei punti di riferimento che la gente cerca come se fosse dissetata in un deserto praticamente, sì. E questo in qualche modo ci rincuora. E tu hai creato un viaggio, anche un viaggio sonoro, che però io ho sentito, insomma, ho letto alcune cose, sai, un po' più complicato. No, allora, io conosco dei ragazzi, un appassionato dei Rockets pazzesco, così come dei Kraftwerk, cioè non bisogna avere neanche paura di dire non è una cosa che adesso si sente tanto in radio. Io trovo che siano proprio canzoni trasmettibili, con una godibilità enorme, anche se ricchissime ovviamente di riferimenti, come hai sempre fatto. E infatti mi ha fatto un po' sobbalzare in Io sono il viaggio, una tripletta, Piccolo principe, Giovane Holden, Sono il vecchio che ver mare e sfida ancora le onde, no? Che sì, immagino appunto tu ti riferisca a Piccolo principe, Giovane e vecchio mare, il terzo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, per dire che quella è l'immaginazione che poi negli anni ci ha salvato, oltre che formato.
1: Sì, a me ha salvato sicuramente. Questo, tutto questo disco è un tributo all'immaginazione. Da Flutto Orbito, che è una preghiera solitaria, fino ad arrivare a Perlifica, che è una preghiera corale con 74 elementi d'orchestra, da Flutto Orbito, appunto, che è la fase dell'immaginazione in cui io disteso a terra immagino, comincio ad esplorare dei mondi, a Perlifica ancora una volta, che invece è un invito a rendere questa immaginazione concreta, all'atto creativo, all'opera d'arte, e quindi a non farla rimanere solo nella tua testa, a prendere coraggio, a superare i dark star interiori che abbiamo noi, questa sindrome dell'impostore, il giudizio degli altri, tutte tappe che inficiano il processo creativo, a prendere questo coraggio per mano, portarlo fino alla fine, non per ottenere risultati di visibilità, neanche terapeutici, neanche per essere accettati dagli altri, ma perché credo che sia, per chi la vive, un'esigenza vera e propria, probabilmente dettata dalla frizione con la realtà, che diventa benzina per l'immaginazione. E secondo me, una volta che l'opera è nel mondo, non ti appartiene più, è una piccola morte, è qualcosa di cui ti sei liberato come esigenza. Proprio di solito le persone che hanno, magari sto generalizzando un po' troppo, ma me ne sono reso conto parlando con i ragazzi che sono venuti a firma copie, anche quelli molto giovani, tutte queste persone che hanno questa esigenza creativa molto forte sono persone che faticano ad esprimersi col linguaggio reale, faticano a rapportarsi con gli altri e riescono in qualche modo a farlo attraverso queste opere. E quindi il mio invito è a Perlificare.
0: Sì, tra l'altro, insomma, mi ricordo subito dopo la pandemia c'erano ragazzi che per parlare con la professoressa che erano di fronte scrivevano mail, e quindi una mia amica che faceva insegnante di sostegno ha dovuto togliere il cellulare per dire quanto si era perso proprio il contatto con la realtà. Sì. Tu didatta dici: personaggio che mi si incolla merito l'Oscar. E infatti stavo pensando che questa è proprio un'opera moderna, questo tuo progetto. E devo anche dire che nei comic book Save My Life è vero che tu parli, insomma, delle tue ultime esperienze, dei tuoi ultimi vissuti, però al contrario di tanti artisti che lo fanno e che autoimplodono davanti a noi, per cui non sappiamo veramente come reagire a questa autoimplosione, però tu non hai perso il contatto con la realtà, cioè in tutti i testi commenti qualcosa che succede, cioè tu la vedi quella realtà che altri ignorano proprio. Ci sono le guerre? Non è citato, c'è un mondo che, come dici, ha le terga scoperte, e comunque non è citato, e questo mi fa sempre più impressione, cioè il fatto che non ci sia questo connubio così stretto.
1: Sì, questo dipende secondo me dal fatto che le brutture intorno a noi ci feriscono al punto tale che si erigono barriere di indifferenza per non soffrire, e questo argomento è sviscerato molto approfonditamente dentro un pezzo chiamato Patosfera, che è sul recupero del pathos. Quindi A volte accade che per non rendere insopportabili le nostre giornate facciamo finta che intorno a noi non accada nulla, però questo poi ci porta in una situazione paradossale per cui non proviamo più neanche le cose belle, diventa impossibile vivere a questo punto. Io credo se è un messaggio, io che non do messaggi in realtà, mi esprimo e basta, però se qualcosa debba arrivare di tutta quest'opera e l'avere i piedi per terra anche con la testa fra le nuvole, nel senso, noi comunque viviamo la realtà, se ci rifugiamo nella fantasia perdendo il contatto con la realtà, lì c'è un altro pezzo che parla approfonditamente di questo, si chiama Gli occhi della mente, cadiamo nel delirio, cioè nell'immaginazione aberrata. L'immaginazione è come tutte le cose su
0: questo
1: pianeta.
0: È una patologia, poi.
1: Sì, è una patologia. Come tutte le cose su questo pianeta hanno una dark side. E se questa cosa, che questa cosa è netta, è chiara, c'è il giorno e c'è la notte, adesso secondo me è il momento di essere radicati nella realtà che ci circonda, non aver paura di esprimere opinioni politiche, sociali, non accade nulla, semplicemente ci si sta esprimendo, ci si sta buttando in un dibattito, e l'immaginazione ci salva, ci aiuta, ma non deve diventare l'unica via di fuga, cioè l'unica possibilità che abbiamo per sopravvivere.

0: Patosfera, io qui avevo segnato la vera sorpresa e avevo preso mamma, ho sepolto pathos in pancia. Quando perdi la fiducia nell'umanità è un attimo che perdi la tua umanità stessa, però alla fine devo dire che ci rincuori, perché tu dici: se io ho questa paura evidentemente sono ancora salvo. E questo veramente mi ha aperto un po' l'anima. Volevo tornare un attimo indietro invece Out of Orbit, in cui tu dici: ho il cartello, torno subito. E qua insomma mi scuso con te, perché anche io ogni tanto ti nominavo, soprattutto il 9 ottobre dicevo: vorrei che tornasse subito Caparezza, perché ne abbiamo bisogno. Però insomma siamo stati un po' egoisti. Ma nel frattempo, visto che tu hai frequentato la musica, e che musica, mi ha molto commosso la cover di Enzo Del Re, Il Banditore, anche perché hai citato Timisoara Rapinto, con cui sono cresciuta 10 anni proprio qui in Via Asiago. Io ero delegata a Modugno, lei a Enzo Del Re, che io ho conosciuto nel backstage del Primo Maggio. E insomma, in un incontro eravamo nel backstage e lui ha incontrato Claudio Lolli, e la cosa di cui parlavano era: oddio, come sei diventato vecchio, ma pure tu. Ecco, insomma, questo era un po' Enzo Del Re. Però tu hai scelto questa cover, Il Banditore, perché è una canzone dai suoni onomatopeici praticamente, sì. Però queste vibrazioni rappresentavano un qualcosa per lui, tra l'altro il secondo album, quello che contiene Lavorare con Lentezza.
1: Sì. Io devo essere onesto, non conoscevo Il Banditore, conoscevo tante opere di Enzo Del Re, non Il Banditore. L'ho scoperto grazie a Timisoara, perché ero venuto all'ARF, che è la festa del fumetto di Roma, dove c'è solo il fumetto e non altre distrazioni, e Timisoara, avevo fatto una chiacchierata con lei e mi aveva consigliato di ascoltare Il Banditore. L'ho ascoltato subito dopo aver chiuso la telefonata e sono impazzito letteralmente. Questa è una cosa incredibile che accade quando, ecco, quando l'arte contamina e non la puoi fermare. E in quella canzone, a parte in tutta l'arte di Del Re, io ci vedo qualcosa di fanciullesco, come l'approccio che ha un bambino con un tappo di sughero che lo fa diventare un personaggio. Lui con questa sedia apriva un modo, con una sedia, con un oggetto banalissimo.
0: Sì.
1: Lui dava un suono, portava la sua arte. Questa canzone a me è sempre sembrata abbastanza dadaista, non lo so, cioè, una canzone fatta di solo onomatopee, che però nella mia testa sembrava, è stata un po' quasi lo start di tutto il disco, di tutta l'idea del disco fumetto, perché mi sembrava, io mi vedevo lì nello spazio che stavo affrontando questo pianeta oscuro che mi attanagliava attraverso la forza dei fumetti. Era perfetta, sai, è una di quelle tempeste perfette che non si possono spiegare.
0: Tra l'altro ci sono stati proprio due pugliesi, insomma Enzo Del Re e anche Modugno, per lui con la sedia, Modugno con la chitarra, sì. Che insomma c'era Milo, che era un critico degli anni 50, che diceva: loro hanno un approccio con la musica quasi da cantore omerico, cioè veramente naturalistico, cioè nel senso sono un tutt'uno con questo suono, con questo legno, sì. E riescono a creare musica. A proposito, appunto, tu hai campionato Delirio di Morandi, canzone del 70, Negli occhi della mente, era il lato B, tra l'altro, di Al bar si muore, firmato da Migliacci e Mattone. Essere progetto di una mente superiore non ha reso mai nessuno meno idiota.
1: Ecco, qui queste sono le tipiche frasi, diciamo, che sono anche dei rigurgiti del passato, nel senso che io ho scritto tante cose un po' delle stilettate.
0: Vabbè,
1: no?
0: dritto dritto,
1: sì, questa ossessione onesto per essere il progetto di una mente superiore. Poi in realtà non è che io vedo così tanti luminari intorno a me, diciamo, che giustifichino questo essere progetto di una mente superiore. Questo non dà a nessuno la patente appunto di persona illuminata. Sono molto critico verso le religioni in generale, pur apprezzandone la parte narrativa, per me di fantasia, sono veramente molto ben strutturate certi testi, sacri o profani che siano. Per me in particolare la religione da bambino non ha portato niente di positivo. Tutte le mie paure recondite vengono da lì, paura del buio, paura anche dell'eternità, questa fissazione per non avere una fine. mi mette ansia tutto la religione, di quella che mi è stata impartita, di quella che non mi è stata impartita, quando approccio, ho avuto un approccio, io sono stato anche molto credente, ma anche molto incline ai credi altrui. Poi dopo per me devono rimanere nello spirito, nella spiritualità, non devono avere ingerenze nella politica di uno Stato, perché lì comincio a vedere la faziosità e comincio a vedere qualcosa di losco. E quindi ho scritto Delirio pensando anche a questo, ma in generale a quanto le persone possono crearsi delle convinzioni proprie senza mai approfondire nulla e credere o darsi spiegazioni. Quando c'è qualcosa che non riesce a spiegare, l'hanno fatta gli alieni, cioè probabilmente nel futuro troveranno un cellulare dopo un disastro atomico e non riuscendosi a spiegare cosa ci faccia una roba del genere in giro, diranno che l'hanno creata gli alieni.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Invece c'è un'altra nostra religione che in realtà noi credo che pratichiamo un po' oltre il bagliore, che è Curiosity, la curiosità, e mi ha fatto veramente impressione perché in questi giorni abbiamo recuperato una frase che ha detto Ornella Vanoni sul palco di Meraviglioso Modugno, che diceva: se non si è curiosi si diventa dei babbei. Ecco, proprio una stilettata anche lei. Sì. E tu dici, la curiosità non è un istinto, è un dovere morale, no? In qualche modo.
1: Sì, secondo me sì, perché siamo comunque... A me fa impazzire, lo dico a mio discapito. Io abito un corpo che ha una complessità indicibile. E del mio corpo ho la stessa... lo stesso sguardo di chi si ferma in autostrada con la macchina per il cofano pensando di poter risolvere qualcosa. Io non so nulla del mio corpo, di come funziona, eppure anche se fossi un totale idiota, per esempio, comunque abiterei in un corpo complessissimo. Quindi la complessità, cioè complesso e complicato per me non sono sinonimi, beh, comunque la complessità è qualcosa che dobbiamo accettare, e intorno a noi è tutto estremamente complesso. Figurati lo spazio, che per me rappresenta l'altrove, l'aldilà, il luogo deputato all'immaginazione. Mi ferisce il fatto che sparirò da questa terra senza sapere, senza che la scienza ci abbia portato a sapere ancora di più sul cosmo, su quante vite ancora ci sono nell'universo, su come... che tipi di pianeti ci sono, quanti pianeti abitabili, il mistero delle stelle, cioè è veramente un libro aperto di cui siamo al capolettra, ecco, è qui di questo firmamento, come dicono nella canzone. La curiosità per me viene prima di tutto, polemicamente dico anche prima dell'amore, nel senso che per me l'innamoramento è anche la sete di conoscenza verso l'altro. Ci si innamora quando l'altro non lo si conosce bene, come l'Ave Maria, no? Quindi e quindi per me la curiosità è tutto, bisogna mantenerla sempre, è un discorso che faccio a me stesso, per quanto mi riguarda, poi ognuno...

Saturn o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: tra l'altro ho visto che hai detto un paio di canzoni, insomma, che ti trovi un po' a tuo agio anche nei cimiteri nel girare, e credo che alla fine è anche quello, cioè quello può dare serenità a un certo punto, soprattutto quando una serie di persone iniziano ad andare al di là, no? Cioè che ci lasciano.
1: Sì.
0: Io trovo anche una maggiore serenità di dire, vabbè, ma se ci sono loro alla fine, insomma,
1: sì,
0: mi daranno un gatto.
1: Dici nell'aldilà. Questa, sì, questa cosa di ritrovare persone in vita nell'aldilà mi ha sempre fatto molto sorridere, perché dovremmo andare poi fino ai Neanderthal, cioè, e quindi come si comunica con un Neanderthal nell'aldilà?
0: Non
1: oppure
0: so,
1: cosa, però... io spero di trovare i miei genitori però sperano di trovare i loro genitori, che a loro volta sperano di trovare
0: quindi saremo
1: una famiglia allargata,
0: incredibile.
1: Spero non ci siano pranzi di Natale nell'aldilà.
0: A proposito, noi qua già inuti qua. Allora, appunto, chiudiamo con Perlificat, anche se la volevo, tra l'altro, musicalmente legare alla fine di Patosfera, dove io ci ho sentito addirittura ancora a bocca chiusa della Madame Butterfly di Puccini, ma anch'io vado di immaginazione tranquillamente. E, per me creare non è un hobby, è religione, e io per la viva, per te starò la terapia.
1: Sì, io in realtà... avevo in testa il Requiem di Mozart quando ho pensato a quelle note lì, ovviamente con tutte le dovute distanze, perché non sono musicista, non so, cioè ho solo scritto pensando,
0: dal DSI era...
1: sì, pensando a come volevo fosse questa musica classica, che doveva finire appunto con la coralità, perché volevo che si parlasse dell'uomo anche come capace di fare cose belle, come l'arte, per esempio. Viviamo un periodo in cui la comunità umana viene sempre additata come capace di ogni nefandezza. È bene ricordare ogni tanto che in realtà l'uomo è capace anche di cose belle. Volevo chiudere con questa nota positiva, il famoso disco solare che avevo in testa come il dio Ra. E quindi la musica classica, che in contrapposizione con la musica elettronica, che può essere fatta da una persona sola, io col mio computer e la mia attrezzatura da solo posso fare musica elettronica, non posso fare musica classica con 74 elementi. Tutto il percorso è fatto di un percorso che nasce elettronico, man mano gli strumenti si inseriscono fino a sfociare nella coralità, appunto, della classica.
0: Però, visto che il tuo ultimo brano è sempre stato un gancio per l'album futuro, sarà molto costoso l'album di Cabaret.
1: Sì.
0: Ma noi, insomma, ci aspettiamo una cosa molto corale. Nel frattempo c'è il tour che parte il 26 giugno da Roma, finisce per adesso il 5 settembre a Caserta. Ricordatevi, quando c'è il tour di Caparezza, cioè ci sono le date di Caparezza, a Roma venivano registrate delle scosse sismiche, e questo per dire. Grazie
1: grazie a te.

0: miei giorni più forte la devozione. Quando sorge il sole penso
1: perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

slang è pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un'ostrica, il mondo è il mio parassita, la volgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei

straordinaria questa per l'IFICAT, con la quale abbiamo chiuso questo viaggio di Orbit Orbit in Caparezza. Grazie, perché insomma Michele è sempre molto molto generoso con noi, e perché siamo particolarmente in sintonia, e questo insomma mi fa veramente piacere. Ripeto, quella di Caparezza è una musica di cui abbiamo totalmente bisogno, è un pensiero che si sviluppa anche in musica, e questo è fondamentale. Io sono molto attratta da testi importanti, che non vuol dire semplicemente complessi, ma insomma che sappiano comunque portarci in mondi altri. Adesso la musica spesso autoimplode, è molto autoreferenziale, e questo insomma non fa bene decisamente all'arte. Si può essere autoreferenziali, parlare di se stessi come fa Caparezza in quest'album, ma insomma senza avvilupparsi in quelli che sono i propri pensieri, ma cercando anche attraverso i propri stimoli, la propria cultura, la propria conoscenza, di svilupparlo e condividerlo con il mondo altro. Insomma, speriamo che questo indirizzo sia seguito insomma da più artisti da questo momento in poi. Allora andiamo al calendario dei concerti di Caparezza. Come vi ho detto, addirittura a Roma si registrano delle piccole scosse quando c'è un concerto di Caparezza. Non sappiamo se sarà così anche per il prossimo, ma sicuramente ci sarà come sempre una messa in scena molto particolare. Immaginate, in un album che trae ispirazione dal mondo dei fumetti, cosa possiamo aspettarci. E quindi dal 26 giugno 2026 parte il tour Orbit Orbit, e parte proprio da Rock in Roma qui a Roma, e poi il 27 giugno a Firenze a Florence Music Festival, il 4 luglio a Mantova, il 7 luglio a Bologna, l'8 luglio di nuovo a Bologna, la seconda data, la prima è già sold out, l'11 luglio a Collegno, il 12 luglio a Padova. Parliamo di tutti i festival più importanti dell'estate 2026, Flowers, Sherwood, il 15 luglio a Milano al Parco della Musica di Milano, il 17 luglio a Servigliano, il 18 a Francavilla, il 24 a Genova, e poi il 25 a Cattolica, il 1 agosto a Campobasso, il 5 agosto a Lecce all'Over Sound Music Festival, altro sia molto importante nel sud, 7 agosto Catania, 8 agosto Palermo, 12 agosto Cinquale, il 13 agosto a Brescia, 16 agosto a Maiano, 22 agosto Alghero, il 4 settembre a Bari all'Over Sound Music Festival alla Fiera del Levante, altro set molto importante, per chiudere con una data speciale la Reggia di Caserta il 5 settembre. Noi chiudiamo questa puntata con una canzone storica, direi, di Caparezza, che è la mia sigla, sì, è mia sigla, la mia suoneria del cellulare da quando è stata pubblicata, e insomma, ed è un augurio, anche se anche per questa canzone dovete sempre predisporre una doppia lettura del testo di Caparezza. Noi ci sentiamo anche venerdì, e poi la prossima settimana, il 24, non vi lascerò da soli, e poi insomma potete ovviamente ritrovare sempre queste puntate sulla nostra pagina di Rai Play Sound, Disco Rai, la musica scelta. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Pop Week tutta italiana.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima alla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito nella Piaga, La costiera amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti tornano a casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione, Che bella vita, insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La testa gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mama non Mama, questa settimana in discesa.

In discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento Jovanotti Alfa, in discesa in 16ª posizione.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

ci siamo. La classifica di dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In 15ª posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in 16ª posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in 15ª posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

dal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi, Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13:19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tranquilla e non dormire.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

all'ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riscontriamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tucco.

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

In seconda posizione per questa settimana resiste, anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
1: Oh.
2: Benvenuti nel nostro spazio.
3: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
4: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
5: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
6: Me sa de no.
4: Ma perché?
7: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
4: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
7: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
8: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
4: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
9: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
10: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
4: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
0: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
10: Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia, chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare, chiedilo alla rabbia.
4: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
4: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
4: Parafrasando il mitico mistico Sadhguru, ci sono persone gioiose e persone infelici, ma non ci sono persone buone o cattive, tutti oscillano, anche perché nel momento in cui pensiamo di essere buoni abbiamo il diritto di distruggere i cattivi. È ora di smetterla.
0: È ora di smetterla, basta, non ci sono buoni o cattivi, ci sono solo persone disagiate.
11: Io rifiuto e attribuisco a te e utilizzo l'altro come contenitore delle parti rifiutate mie.
4: Il nemico può essere chiunque, in quanto rappresenta le parti di me che io rifiuto, come dice Nicoletta Gosio ai microfoni di Giorgio Zanchini.
11: E quindi sono le parti brutte, cattive, di cui l'altro diventa l'emblema e che mi giustifica nel momento in cui io lo attacco.
4: Ho capito che la rabbia apre due strade.
0: Questa la so, la violenza o la creatività?
4: A voi la scelta.
3: Le regole sono pochissime. La prima, vi chiedo di non colpire direttamente questa struttura in cemento armato. È molto dura, quindi vi fareste male prima voi di lei.
12: Non è pericoloso che tutti i vetri?
3: No. Basta che non vi mettete uno di fronte all'altro, dovete lanciare qualcosa.
12: Capito, Lu?
4: Mi sono chiusa in una stanza della rabbia con Luca Franco, un luogo accogliente dove la gente arrabbiata va a sfogarsi. Per esempio, sei misofonico, provi rabbia quando tuo fratello mastica, vai lì dentro e immaginando il suo volto spacchi una bottiglia. Se ci riesci.
3: E tutti gli oggetti che vedete davanti a voi vanno rotti. Se vedete qualcosa che vi piace e volete portarvela a casa anche come souvenir, fatelo pure, se no spaccate tutto e basta.
13: Cioè, mi ha una bottiglia e non so di acqua, io questo non prendo più. Allora, dai,
12: Vado.
4: Qua siamo all'Hunger Games, ma procediamo con ordine e facciamo alcuni passi indietro. La La nostra indagine sulla rabbia comincia alle 7 del mattino del 13 novembre 2024. È mercoledì, sto per andare a lavorare, penso ancora di essere la povera vittima di un mondo crudele e che siano gli altri brutti e cattivi a farmi arrabbiare, e non so che fra un po' farò un tuffo nel passato. Intanto la TV è accesa.
1: Bentornati a TG1 Mattina. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza e spesso basta veramente poco per cambiarci la giornata. Un piccolo gesto gentile può cambiarci l'umore.
4: Oggi, giornata della gentilezza, nello studio del TG1 Mattina stanno intervistando Daniel Lumera. Il suo sottopancia recita biologo naturalista. Io so che è un riferimento internazionale nelle scienze del benessere.
0: Io non lo sapevo invece.
1: Mi ha molto interessato quello che dicevi prima, che ci vuole anche una gentilezza nell'arrabbiarsi.
10: C'è una rabbia gentile, in effetti.
4: Ma soprattutto, per 3 anni consecutivi è stato seduto nel banco dietro al mio, alla numero 2. Le medie a Sassari non hanno nomi ma numeri, no?
0: Ma pensa a te.
4: Ultimo 1, numero 2, numero 3, numero 4.
0: Che brutto, tipo collega.
4: 7.
10: Spesso la rabbia è mossa da un intento profondo punitivo, castrativo. Ma quando la rabbia è espressione di una intenzionalità profonda, migliorativa, della necessità di esprimermi, di liberarmi, di chiarire con te, allora in quel momento la rabbia diventa gentile, nel senso che è un elemento che può addirittura guarire una relazione, una dinamica o mettere a posto le cose. Non creiamo stereotipi, quindi. Esiste anche chi riesce a arrabbiarsi in pace.
1: E quindi bisogna anche respirare, come dice il tuo libro. Fermati e respira.
4: Mi fermo, respiro.
0: Oh, fantozzi.
4: E cerco di far arrivare Daniel Lumera dagli studi di Saxa Rubra del TG1 Mattina a quelli di Via Asiago.

0: E allora, Daniel Lumera è stato un mio compagno delle medie.
1: La
0: cosa allucinante è che io sembro sua nonna. Oltre a sembrare tua nonna, sembro anche la nonna di Viale.
1: Sì, però...
0: Aspetta che pago. Quindi vorrei capire se la gentilezza mantiene i giovani.
1: Tu sai chi è Daniel Lumera?
2: Io mi fido ciecamente dell'autrice Federica Mura. E okay, basta.
1: Ok, ce l'hai un altro lavoro?
2: No.
1: Lo chiedevo così.
0: No.
1: Sì, ha preso.
0: Dai qualcosa a noi.
1: Questa scena del budget è classica.
0: Sì, è grande classica.
1: La facciamo sempre.
3: Allora, piacere.
1: Grazie.
3: Quanti anni è? Solo che non ci vediamo, direi un bel po', eh?
4: Dopo 20 anni, Vito, sì, dal Venezuela, sì, è qui!
0: Dopo 20 anni, Daniel Lumera, da Sassari, anzi da Saxa, è qui!
1: Ma stai calma, cioè...
5: Pensate che il 75% delle culture commestibili dipende dagli impollinatori, quindi dalle api, dalle mosche, dalle zanzare, dagli impollinatori che interconnettono tutto. Il 30% dell'ossigeno che respiriamo dipende dagli alberi e il 70% quasi dell'altra parte dell'ossigeno che respiriamo dipende dai cetacei che defecando, cioè dalla cacca delle balene dipende la nostra vita, defecando fertilizzano il fitoplancton che produce ossigeno. Adesso, questo dimostra che tutto è interconnesso e che la vita in questa terra è regolata dall'interdipendenza di tutte le forme di vita. Qual è l'unico agente di interconnessione che sta distruggendo questi primi tre, cioè alberi, impollinatori e cetacei? È la mente umana, è l'uomo. Il pensiero umano attualmente non è ecosostenibile, cioè è tossico. La gentilezza è eresia pura, pura, gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
0: Siamo educati a mostrarci gentili, ma non siamo educati a esserlo, pertanto non siamo in grado di educare alla gentilezza. Sono andata a constatarlo di persona iscrivendomi a un workshop per mamme arrabbiate.
1: Un workshop di mamme arrabbiate?
0: Sì,
1: ma che è?
6: Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma come occasione di crescita personale.
7: Alessia, ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni, e che sono qui per lavorare ovviamente sulla rabbia. Anch'io mi riconosco nel fatto appunto lavorare magari sulla mia di emozione, ma anche quella di successo, per gestire quella dei figli, di uno in particolare.
8: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io in questo momento sto facendo della situazione.
9: A voi Gianna e Daniele Novara, grazie.
0: Mentre le mamme arrabbiate siedono gambe incrociate intorno a un cerchio, qualche ora più tardi, dall'altra parte di Roma, una nutrita platea di genitori ed educatori assiste divertita al convegno di Daniele Novara, il fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene. Sta presentando il suo ultimo libro sugli adolescenti.
1: Ah, qual è?
0: Mollami.
1: Intervenza.
0: Non ce l'ho con te, mollami è il titolo.
1: Comunque a me sta cosa delle mamme arrabbiate a gambe incrociate, ma sogno stanotte.
0: La serata è introdotta dal presidente del Celio Azzurro, Massimo Guidotti, e moderata dalla giornalista del Corriere della Sera, Gianna Fregonara.
10: Mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa.
0: Ho anche preso parte a un seminario tratto dal libro,
1: lo dico io, sti cazzi,
0: La suprema via della leggerezza, e ho portato Luca a conoscerne l'ideatore, Andrea Pietrangeli.
1: Me ne ricordo. Sinistra, di qua, no?
0: Eh sì.
1: Ok.
0: Primo portone a sinistra è questo.
1: Sì.
0: Però il citofono ora qual è?
1: Pietrangeli,
0: giusto?
1: Sì.
0: Vado?
11: Vai. Pronto?
0: E siamo Luca e Federico.
11: Terzo piano.
0: Sì.
11: Yes.
12: Le stai accentuando o cammini così?
1: Fammela una.
12: Che bello!
1: Che bello, grazie, ciao. Come stai?
12: Bene, grazie tu.
1: Grazie per la...
12: Ma figurati, hai ragione.
1: Per i percorsi che ho fatto io ho scoperto che io esistevo prima di nascere e esisterò dopo la nascita. Quindi non è un percorso dove che si inizia e si finisce. Infatti anche quando nasci si chiama parto, non che si chiama arrivo. Perché sei partito da un altro punto, capito? Arrivi qui che vuoi fare determinate cose e ti vuoi anche sbrigare.
0: Per capire dove si comprino i biglietti prima di nascere, siamo ritornati al centro Zen da Dario Doshin Girolami, il monaco che con l'ansia ci ha mostrato come si pettina la ghiaia e con la rabbia ha sguainato la katana.
1: La katana!
0: Occhio!
1: Oddio, quello è pericoloso, il monaco.
13: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male perché stanno male.
0: Possiamo vedere nella persona che ci fa male una persona che a sua volta sta male e praticare la compassione per quella sofferenza?
1: No.
0: Lo so, è difficile. Cioè siamo troppo concentrati sul nostro di male, che sia frustrazione, senso di colpa, impotenza.
1: L'impotenza è grave.
0: Così, per provare a essere meno individualisti, siamo saliti su una collina dei Castelli Romani con Bruno Lomele, esperto di amore amorevole.
1: Amorevole.
0: Amorevole.
14: La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
0: Ti dico sì, ma dentro covo frustrazione. La rabbia è una sorta di campanello d'allarme, cioè mi dice che sto trascurando i miei bisogni, anzi spesso non sono neppure consapevole di quali siano i miei bisogni. Per capire meglio la dinamica della rabbia, senza la quale non avremmo avuto niente, nemmeno l'Iliade, abbiamo fatto yoga con Alessandra Lakshmi Siliquini.
1: Molto simpatica, Alessandra.
15: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi numero A, reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona ha lo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro.
12: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
1: Hai dei capelli bianchi.
12: No, quello non mi interessa. Infatti me li tengo. Quella non è una ferita, no, la mia ferita è.
10: Cosa ve ne fate del batti a ribatti? Cosa ve ne fate? Allora, qua racconto una ricerca recentissima. È uscita proprio circa un anno fa, che dimostra che la voce della mamma allontana i pargoli arrivati a una certa età e che invece quello che rassicura è la voce dei compagni. Adesso è una ricerca di cui non avevamo bisogno. Sono soldi proprio spesi male. Comunque li hanno spesi gli americani.
16: Ti stai mettendo nei guai.
10: No, guarda, lo so che è, sì, però comunque. È da una settimana che non ci parli, invece di accendere una candela e ringraziare l'Altissimo, No, così è andato in ambasce, non ci parla. Ma cosa mi deve dire, per fortuna? L'82% dei 17enni usa gli insulti con i genitori. Volete un po' un repertorio di insulti? Adesso ce l'ho qua. Se arrivo a 40 anni come te mi suicido. Questa in genere è la figlia della separata. Non hai un fidanzato, sei una sfigata. Sei vecchia e le ginocchia grosse, non piangere. Crepa, mi hai rotto, eccetera, siete antiquati, mi fate schifo.
17: Prima quella rabbia io la riversavo per esempio su papà, su mamma, e poi che succede? A un certo punto cresci, trasli la rabbia sull'autorità, sempre papà e mamma l'autorità, quindi le persone si arrabbiano con l'esterno, poi ci sono appunto quelli che io chiamo i complottari, cioè quelli che si arrabbiano con questo ipotetico grande occhio esterno che ti controlla, ma è sempre un segno che tu non stai esprimendo te stesso e dai tutto il tuo potere a qualcosa di esterno. Poi sono stato anche molto a contatto con gli ambienti religiosi, con l'ambiente della politica, e lì tu ti accorgi semplicemente che quelle persone fanno quello che fanno perché c'è una massa che è ancora ferita. Quindi se le persone non guariscono una ferita, rimangono lamentose, si indignano, ecco perché esternamente c'è tanta gente che deve sfogarla la rabbia in qualche modo, quindi grazie a quest'epoca abbiamo i social dove tu entri e puoi vedere dove sei bloccato. Quindi se tu entri e commenti, entri e ti arrabbi, entri e ti indigni, in realtà tutto quel passaggio che può durare anche decenni ti sta dicendo guarda che quella roba lì è dentro di te. È inutile che cerchi di correggere l'esterno, vai da un altro a mettere bocca. Cioè, fra un po' te ne vai dal pianeta, la vuoi lasciare andare questa gravità?
13: La rabbia dà dipendenza. Cioè, sotto sotto ci piace. No? Io gliene ho dette quattro. C'è un'antica storia zen che si trova identica nei nativi americani ed è la storia di un nonno che parla con il nipotino. Una volta c'erano due lupi che vivevano in lui, uno generoso, aperto, leale, che difendeva il villaggio, un altro rabbioso, aggressivo, che mordeva tutti. E poi alla fine uno dei due lupi è morto. E il bambino domanda, quale lupo è morto? E il nonno risponde, quello al quale non ho dato più da mangiare.
0: Esiste tuttavia una versione dell'antica leggenda con un finale meno zen.
1: Se tu dai da mangiare solo al lupo bianco,
0: prosegue il nonno capo tribù saggio Cherokee,
1: può essere che quello nero si scatene e tu non lo vedrai più.
0: Chiede il nipotino.
1: Devi riuscire a nutrire di più il lupo bianco senza però affamare quello nero.
18: Come faccio?
0: Devi sapere di cosa ha bisogno il lupo nero. Devi sapere di cosa ha bisogno la tua voglia di distruzione. Devi conoscere il bisogno nascosto dietro la rabbia.
1: Vabbè, ma glielo chiedo.
0: No, no, non è sufficiente. Devi ascoltare le altre puntate. Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Daniele Novara, Andrea Pietrangeli, Dario Doscin Girolami, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
19: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E che musica scelta oggi? È proprio la musica che fa parte corpo e anima della nostra storia. Abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago Caparezza per parlare del suo ultimo straordinario lavoro, Orbit Orbit. Si dice sempre progetto, forse a volte anche in maniera non completamente corretta, e in questo caso in realtà si tratta proprio di un'opera che si sviluppa su più piani e soprattutto su piano artistico legato al mondo dei fumetti e quello legato prettamente al mondo della musica. Quindi torna finalmente Caparezza con un nuovo album, che è quello che ascolteremo ovviamente durante questa puntata, dopo una lunga assenza. Si dice sempre così, in realtà insomma è difficile dire se queste assenze siano lunghe o assolutamente necessarie nella storia di artisti così importanti. Insomma, se pensiamo a Fabrizio De André, in realtà pubblicava veramente album ogni 4-5 anni, insomma si prendeva il giusto tempo per elaborare quello che è un nuovo lavoro. In questo caso lo stop è stato dovuto anche a motivi che andavano oltre quelle che sono le scelte personali, e questo vissuto entra moltissimo in questo lavoro, anche se rimane sempre una visione complessiva, globale, anche se insomma Caparezza è sempre in orbita per raccontarci a questo punto non soltanto il mondo che abbiamo intorno, ma direi proprio un universo mondo, come si dice anche metaforicamente, e lo fa veramente con una potenza sbalorditiva e soprattutto capita, accolta da un pubblico così giovane e così trasversale, che insomma è stato un evento assolutamente rincuorante. Allora noi andiamo ad incontrarlo in quel di Via Asiago, nel nostro nuovo studio che è ancora in fase di preparazione, e poi torniamo per darvi le date del live, che sono sempre il momento clou insomma dell'incontro con Caparezza. Quindi iniziamo questo viaggio proprio con Orbit Orbit di Caparezza.

0: E allora, bentornati a Discorai, questo è uno speciale con cui chiudiamo questa prima parte prima di Natale. Sono molto contenta perché si parlerà di arte in generale con Caparezza, quindi benvenuto a Discorai, questa è la tua prima volta a Discorai. Sono tornata totalmente in radio, ho abbandonato per un po' la TV e soprattutto stiamo scegliendo quella musica che è un po' più trasversale, un po' più aperta rispetto a tante altre. Siamo fuori dalla playlist, che già insomma un'oasi felice per noi. Allora, quando ho sentito di Orbit Orbit mi sono venute in mente due cose: che quando studiavo scienze e comunicazione nella fabbrica del consenso c'era scritto che i fumetti furono gli ultimi ad essere intaccati negli anni 30-40 dalla censura, perché il regime non li considerò subito pericolosi, no? E quindi i ragazzi, i bambini dell'epoca avevano anche Topolino, che arrivava sotto forma di strisce e poi di settimanale, come una visione sul mondo che nessuno aveva immaginato in quel momento potesse rappresentare la libertà, no? È una via di fuga. E poi che in realtà la canzone italiana più famosa al mondo fu scritta da Migliacci, che all'epoca era un fumettista. Quindi insomma, il fumetto è legato mani e piedi alla musica.
1: Sì, anche Guccini per esempio è stato fumettista, ha sceneggiato fumetti per la mano di Franco Bonvicini in Arte Bonvi, che è uno dei miei, forse il fumettista che ho amato di più quando ero piccolino, e comunque a discapito di questo in realtà poi i fumetti sono stati ipercensurati dopo. Per esempio in America addirittura ci fu un grande dibattito su quanto fossero pericolosi il mondo dei supereroi a fumetti. Pensavano che i ragazzi molto giovani leggendo fumetti potessero essere in qualche modo traviati, portati sulla cattiva strada. Ci sono stati più avanti fumetti che sono stati messi al bando, che sono stati considerati pericolosi dai regimi. Penso per esempio all'Eternauta, che è costato, forse non solo l'Eternauta ma in generale la produzione di Osterheld, gli è costato addirittura, diventò un desaparecido in Argentina. Penso al Che Guevara di Alberto Breccia. La leggenda narra che sopravvisse solo una copia interrata nel giardino di casa, che fu poi riesumata e data alle stampe. Poi penso a Najee Alali, per esempio, sulla questione palestinese, che il suo Handala è stato preso come esempio della rappresentanza della Palestina, insomma, nel mondo, ne è diventata una metafora. Quindi in qualche modo il fumetto, Charlie Hebdo, quello che è successo, insomma il mondo del fumetto è stato ha vissuto delle epoche molto particolari, non solo di censura ma proprio di attacchi veri e propri, il che lo detronizza dal ruolo di roba per bambini e lo rende a tutti gli effetti un linguaggio creativo dignitoso come tutti gli altri.
0: Da cui Flutto e Orbito, Libero solo se fantastico, mi ha molto emozionato, io devo dire, sia la tua partecipazione a Lucca Comics e tutti gli store, che hai fatto, motivo per cui abbiamo anche ritardato questa intervista, perché anche se tu in una canzone dici ragazzo io non ascolto questo, non so giudicare questo CD perché non è proprio la musica che mi piace, invece l'adesione totale per quest'album è arrivata proprio dalle nuovissime generazioni,
1: sì.
0: Che mi fa pensare che in realtà servirebbe un giro di Caparezza in tante scuole, cioè per raccontare quella che è l'arte e la libertà legata all'arte, perché forse molte volte i ragazzi sono assetati, cioè il riscontro che c'è stato per il tuo libro fumetto e per il vinile io l'ho preso come un atto di speranza incredibile, al di là dei numeri che ci sono importanti e va bene, ma anche i commenti anche sui social, cioè hanno scoperto delle cose anche nelle canzoni, che ne so, che con il suono Imperlificat c'era il titolo Orbit Orbit, quindi lo spettro sonoro, delle cose particolari, delle ricerche che fatti da ragazzi giovanissimi mi hanno rincuorato tanto in questo momento così strano.
1: Devo dire che la cosa ha sorpreso molto anche me, io non davo per scontato alcun tipo di risultato, sinceramente. Poi io son partito facendo come sempre quello che avevo in testa. La teorizzazione dell'atto creativo è molto difficile, perché in realtà è proprio una roba viva, è un fuoco che non sai spiegare. Ci sono persone che stanno cercando di teorizzarlo, di dargli un senso, una spiegazione, tra questi Paolo Nani, che è un attore molto bravo, che sta cercando di capire che cosa c'è dietro l'atto creativo. Però in generale quello che è successo è che ho scritto un disco da adulto, quindi onesto, che paradossalmente ha attirato tanti ragazzi molto giovani che non vedevo da tanto tempo, perché poi io più o meno le noto le facce delle persone che vengono ai miei concerti, erano in età universitaria più o meno, cioè scuola superiore università, adesso arrivano ragazzi molto molto giovani che probabilmente sono affascinati da questo mondo metafora. Per citare appunto la metafora stessa dello spazio, ho fatto un salto nel vuoto e poi lì ho trovato tante braccia, ma non so spiegare perché. Non so se perché c'è il fumetto di mezzo, che magari può avere una sua, può essere, perdonatemi, questa generazione, una affascinazione verso
0: sì,
1: i ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Però in generale, ecco, io mi sento di dire di essere onesti con la propria creatività e di rappresentare quello che si vede, di raccontare la realtà intorno a sé e con gli occhi della contemporaneità, dell'età che si ha in quel momento. Io ho fatto un disco da 52enne, probabilmente parlando di 52enni, e questa cosa probabilmente è stata vista come sincera e adottata anche da chi è più giovane.

0: Perché ci hai portato un po' sul pianeta delle idee, calpesto una terra che è incenerita, non vedo le terga di gente viva, che credo che sia l'immagine più bella in questo momento per definire quello che ci circonda, e poi sguaina la sciabola, tu sarai Sandokan, non le tigre di Mompacen, che insomma in questo momento sai col successo che ha avuto Sandokan, insomma vabbè.
1: Sì, non sapevo io di questo remake di Sandokan, tra l'altro.
0: No, ma poi insomma anche come ha fatto il remake, diciamo comunque per dire che insomma poi ci sono dei punti di riferimento che la gente cerca come se fosse dissetata in un deserto praticamente, sì. E questo in qualche modo ci rincuora. E tu hai creato un viaggio, anche un viaggio sonoro, che però io ho sentito, insomma, ho letto alcune cose, sai, un po' più complicato. No, allora io conosco dei ragazzi, un appassionato dei Rockets pazzesco, così come dei Kraftwerk, cioè non bisogna avere neanche paura di dire, non è una cosa che adesso si sente tanto in radio. Io trovo che siano proprio canzoni trasmettibili, con una godibilità enorme, anche se ricchissime ovviamente di riferimenti, come hai sempre fatto. E infatti mi ha fatto un po' sobbalzare Io sono il viaggio, una tripletta, Piccolo Principe, Giovane Holden, Sono il vecchio che vermare e sfida ancora le onde, no? Che sì. Immagino che appunto tu ti riferisca a Piccolo Principe, Giovane e Vecchio e Mare, il terzo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, per dire che quella è l'immaginazione che poi negli anni ci ha salvato, oltre che formato.
1: Sì, a me ha salvato sicuramente, tutto questo disco è un tributo all'immaginazione. Da Flutto Orbito, che è una preghiera solitaria, fino ad arrivare a Perlifica, che è una preghiera corale con 74 elementi d'orchestra. Da Flutto Orbito, appunto, che è la fase dell'immaginazione in cui io disteso a terra immagino, comincio ad esplorare dei mondi, a Perlifica per ancora una volta, che invece è un invito a rendere questa immaginazione concreta, all'atto creativo, all'opera d'arte, e quindi a non farla rimanere solo nella tua testa, a prendere coraggio, a superare i dark tale interiori che abbiamo noi, questa sindrome dell'impostore, il giudizio degli altri, tutte tappe che inficiano il processo creativo, a prendere questo coraggio per mano, portarlo fino alla fine, non per ottenere risultati di visibilità, neanche terapeutici, neanche per essere accettati dagli altri, ma perché credo che sia, per chi la vive, un'esigenza vera e propria, probabilmente dettata dalla frizione con la realtà, che diventa benzina per l'immaginazione. E secondo me, una volta che l'opera è nel mondo, non ti appartiene più, è una piccola morte, è qualcosa di cui ti sei liberato come esigenza. Proprio di solito le persone che hanno, magari sto generalizzando un po' troppo, ma me ne sono reso conto parlando con i ragazzi che sono venuti a firmacopie, anche quelli molto giovani, tutte queste persone che hanno questa esigenza creativa molto forte sono persone che faticano ad esprimersi col linguaggio reale, faticano a rapportarsi con gli altri, e riescono in qualche modo a farlo attraverso queste opere. E quindi il mio invito è a Perlificare.
0: Sì, tra l'altro, insomma, mi ricordo subito dopo la pandemia c'erano ragazzi che per parlare con la professoressa che erano di fronte scrivevano mail, e quindi una mia amica che faceva insegnante di sostegno ha dovuto togliere il cellulare, per dire quanto si era perso proprio il contatto con la realtà. Sì. Tu didatta dici personaggio che mi si incolla merito l'Oscar, e infatti stavo pensando che questa è proprio un'opera moderna, questo tuo progetto. E devo anche dire che nei comic book Save My Life è vero che tu parli, insomma, delle tue ultime esperienze, dei tuoi ultimi vissuti, però al contrario di tanti artisti che lo fanno e che autoimplodono davanti a noi, per cui non sappiamo veramente come reagire a questa autoimplosione, però tu non hai perso il contatto con la realtà, cioè in tutti i testi commenti qualcosa che succede, cioè tu la vedi quella realtà che altri ignorano proprio. Ci sono le guerre? Non è citato, c'è un mondo che, come dici, ha le terga scoperte, e comunque non è citato, e questo mi fa sempre più impressione, cioè il fatto che non ci sia questo connubio così stretto.
1: Sì, questo dipende secondo me dal fatto che le brutture intorno a noi ci feriscono al punto tale che si erigono barriere di indifferenza per non soffrire, e questo argomento è sviscerato molto approfonditamente dentro un pezzo chiamato Patosfera, che è sul recupero del pathos. Quindi A volte accade che per non rendere insopportabili le nostre giornate facciamo finta che intorno a noi non accada nulla, però questo poi ci porta in una situazione paradossale per cui non proviamo più neanche le cose belle, diventa impossibile vivere a questo punto. Io credo se è un messaggio, io che non do messaggi in realtà, mi esprimo e basta, però se qualcosa debba arrivare di tutta quest'opera e l'avere i piedi per terra anche con la testa fra le nuvole, nel senso, noi comunque viviamo la realtà, se ci rifugiamo nella fantasia perdendo il contatto con la realtà, lì c'è un altro pezzo che parla approfonditamente di questo, si chiama Gli occhi della mente, cadiamo nel delirio, cioè nell'immaginazione aberrata. L'immaginazione è come tutte le cose su questo pianeta.
0: È una patologia, poi.
1: Sì, è una patologia. Come tutte le cose su questo pianeta hanno una dark side. E se questa cosa, che questa cosa è netta, è chiara, c'è il giorno e c'è la notte, adesso secondo me è il momento di essere radicati nella realtà che ci circonda, non aver paura di esprimere opinioni politiche, sociali, non accade nulla, semplicemente ci si sta esprimendo, ci si sta buttando in un dibattito, e l'immaginazione ci salva, ci aiuta, ma non deve diventare l'unica via di fuga, cioè l'unica possibilità che abbiamo per sopravvivere.

0: patosfera io qui avevo segnato la vera sorpresa e avevo preso mamma, ho sepolto patos in pancia. Quando perdi la fiducia nell'umanità è un attimo che perdi la tua umanità stessa, però alla fine devo dire che ci rincuori, perché tu dici: se io ho questa paura evidentemente sono ancora salvo. E insomma, e questo veramente mi ha aperto un po' l'anima. Volevo tornare un attimo indietro invece Out of Orbit, in cui tu dici: ho il cartello, torno subito. E qua insomma mi scuso con te, perché anch'io ogni tanto ti nominavo, soprattutto il 9 ottobre, dicevo: vorrei che tornasse subito Caparezza, perché ne abbiamo bisogno. Però insomma siamo stati un po' egoisti. Ma nel frattempo, visto che tu hai frequentato la musica, e che musica, mi ha molto commosso la cover di Enzo Del Re, Il Banditore, anche perché hai citato Timmy Sorapinto, con cui io sono cresciuta 10 anni proprio qui in Via Asiago. Io ero delegata a Modugno, lei a Enzo Del Re, che io ho conosciuto nel backstage del Primo Maggio. E insomma, in un incontro eravamo nel backstage e lui ha incontrato Claudio Lolli, e la cosa di cui parlavano era: oddio, come sei diventato vecchio, ma pure tu. Ecco, insomma, questo era un po' Enzo Del Re. Però tu hai scelto questa cover, Il Banditore, perché è una canzone dai suoni onomatopeici praticamente, sì. Però queste vibrazioni rappresentavano un qualcosa per lui, tra l'altro il secondo album, quello che contiene Lavorare con Lentezza.
1: Sì. Io devo essere onesto, non conoscevo Il Banditore, conoscevo tante opere di Enzo Del Re, non Il Banditore. L'ho scoperto grazie a Timmy Soara, perché ero venuto all'ARF, che è la festa del fumetto di Roma, dove c'è solo il fumetto e non altre distrazioni, e Timmy Soara, avevo fatto una chiacchierata con lei e mi aveva consigliato di ascoltare Il Banditore. L'ho ascoltato subito dopo aver chiuso la telefonata e sono impazzito letteralmente. Questa è una cosa incredibile che accade quando, ecco, quando l'arte contamina e non la puoi fermare. E in quella canzone, a parte in tutta l'arte di Del Re, io ci vedo qualcosa di fanciullesco, come l'approccio che ha un bambino con un tappo di sughero che lo fa diventare un personaggio. Lui con questa sedia apriva un modo, con una sedia, con un oggetto banalissimo.
0: Sì.
1: Lui dava un suono, portava la sua arte, e questa canzone a me è sempre sembrata abbastanza dadaista, non lo so, cioè, una canzone fatta di suono onomatopee che però nella mia testa sembrava, è stata un po' quasi lo start di tutto il disco, di tutta l'idea del disco fumetto, perché mi sembrava, io mi vedevo lì nello spazio che stavo affrontando questo pianeta oscuro che mi attanagliava attraverso la forza dei fumetti. Era perfetta, sai, è una di quelle tempeste perfette che non si possono spiegare.
0: Tra l'altro ci sono stati proprio due pugliesi, insomma Enzo Del Re e anche Modugno, per lui con la sedia, Modugno con la chitarra, sì. Che insomma c'era Milo, che era un critico degli anni 50, che diceva: loro hanno un approccio con la musica quasi da cantore omerico, cioè veramente naturalistico, cioè nel senso sono un tutt'uno con questo suono, con questo legno, e riescono a creare musica. A proposito, appunto, tu hai campionato Delirio di Morandi, canzone del 70, Negli occhi della mente, era il lato B, tra l'altro, di Al bar si muore, firmato da Migliacci e Mattone. Essere progetto di una mente superiore non ha reso mai nessuno meno idiota.
1: Ecco, qui queste sono le tipiche frasi, diciamo, che sono anche dei rigurgiti del passato, nel senso che io ho scritto tante cose un po' delle stilettate.
0: Vabbè,
1: no?
0: dritto dritto,
1: sì, questa ossessione onesto per essere il progetto di una mente superiore. Poi in realtà non è che io vedo così tanti luminari intorno a me, diciamo, che giustifichino questo essere progetto di una mente superiore. Questo non dà a nessuno la patente appunto di persona illuminata. Sono molto critico verso le religioni in generale, pur apprezzandone la parte narrativa, per me di fantasia, sono veramente molto ben strutturate certi testi, sacri o profani che siano. Per me in particolare la religione da bambino non ha portato niente di positivo. Tutte le mie paure recondite vengono da lì, paura del buio, paura anche dell'eternità, questa fissazione per non avere una fine. mi mette ansia tutto della religione, di quella che mi è stata impartita, di quella che non mi è stata impartita. Quando approccio, ho avuto un approccio, io sono stato anche molto credente, ma anche molto incline ai credi altrui. Poi dopo, per me devono rimanere nello spirito, nella spiritualità, non devono avere ingerenze nella politica di uno Stato, perché lì comincio a vedere la faziosità e comincio a vedere qualcosa di losco. E quindi ho scritto Delirio pensando anche a questo, ma in generale a quanto le persone possono crearsi delle convinzioni proprie senza mai approfondire nulla e credere o darsi spiegazioni. Quando c'è qualcosa che non riesci a spiegare, l'hanno fatta gli alieni. Cioè, probabilmente nel futuro troveranno un cellulare dopo un disastro atomico e, non riuscendosi a spiegare cosa ci faccia una roba del genere in giro, diranno che l'hanno creata gli alieni.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Invece c'è un'altra nostra religione che in realtà noi credo che pratichiamo un po', oltre il bagliore, che è Curiosity, la curiosità. E mi ha fatto veramente impressione perché in questi giorni abbiamo recuperato una frase che ha detto Ornella Vanoni sul palco di Meraviglioso Modugno, che diceva: se non si è curiosi si diventa dei babbei. Ecco, proprio una stilettata anche lei. Sì. E tu dici, la curiosità non è un istinto, è un dovere morale, no? In qualche modo.
1: Sì, secondo me sì, perché siamo comunque... A me fa impazzire, lo dico a mio discapito, io abito un corpo che ha una complessità indicibile.
0: Io non lo so.
1: E del mio corpo ho la stessa... lo stesso sguardo di chi si ferma in autostrada con la macchina per il cofano pensando di poter risolvere qualcosa. Io non so nulla del mio corpo, di come funziona, eppure anche se fossi un totale idiota, per esempio, comunque abiterei in un corpo complessissimo. Quindi la complessità, cioè complesso e complicato per me non sono sinonimi, beh, comunque la complessità è qualcosa che dobbiamo accettare, e torno a noi è tutto estremamente complesso. Figurati lo spazio che per me rappresenta l'altrove, dal di là, il luogo deputato all'immaginazione. Mi ferisce il fatto che sparirò da questa terra senza sapere, senza che la scienza ci abbia portato a sapere ancora di più sul cosmo, su quante vite ancora ci sono nell'universo, su come, che tipi di pianeti ci sono, quanti pianeti abitabili, il mistero delle stelle. Cioè è veramente un libro aperto di cui siamo al capolettra, ecco, e qui di questo firmamento, come dicono nella canzone. La curiosità per me viene prima di tutto, polemicamente dico anche prima dell'amore, nel senso che per me l'innamoramento è anche la sete di conoscenza verso l'altro. Ci si innamora quando l'altro non lo si conosce bene, come l'Ave Maria, no? Quindi e quindi per me la curiosità è tutto, bisogna mantenerla sempre, è un discorso che faccio a me stesso, per quanto mi riguarda, poi ognuno...

Shuttle o con la stazione spaziale si fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: tra l'altro ho visto che hai detto un paio di canzoni, insomma, che ti trovi un po' a tuo agio anche nei cimiteri, nel girare, e credo che alla fine è anche quello, cioè quello può dare serenità a un certo punto, soprattutto quando una serie di persone iniziano ad andare al di là, no? Cioè che ci lasciano.
1: Sì.
0: Io trovo anche una maggiore serenità di dire, vabbè, ma se ci sono loro, alla fine, insomma,
1: sì,
0: mi daranno un gatto.
1: Dici nell'aldilà. Io penso a questa cosa di ritrovare persone in vita nell'aldilà, mi ha sempre fatto molto sorridere, perché dovremmo andare poi fino ai Neanderthal, cioè, e quindi come si comunica con un Neanderthal nell'aldilà?
0: Non
1: oppure
0: so,
1: cosa bisogna dire? Io spero di trovare i miei genitori però sperano di trovare i loro genitori, che a loro volta sperano di trovare
0: e quindi saremo
1: una famiglia allargata,
0: incredibile.
1: Spero non ci siano pranzi di Natale nell'aldilà.
0: A proposito, noi qua già inuti qua. Allora, appunto, chiudiamo con Perlificat, anche se la volevo, tra l'altro, musicalmente legare alla fine di Patosfera, dove io ci ho sentito addirittura ancora a bocca chiusa della Madame Butterfly di Puccini, ma anch'io vado di immaginazione tranquillamente. E, per me creare non è un hobby, è religione, io per la viva, per te starò la terapia.
1: Sì, io in realtà avevo in testa il Requiem di Mozart quando ho pensato a quelle note lì, ovviamente con tutte le dovute distanze, perché non sono musicista, non so, cioè è solo, ho solo scritto pensando,
0: dal DSI era...
1: sì, pensando a come volevo fosse questa musica classica, che doveva finire appunto con la coralità, perché volevo che si parlasse dell'uomo anche come capace di fare cose belle, come l'arte, per esempio. Viviamo un periodo in cui la comunità umana viene sempre additata come capace di ogni nefandezza. È bene ricordare ogni tanto che in realtà l'uomo è capace anche di cose belle. Volevo chiudere con questa nota positiva, il famoso disco solare che avevo in testa come Dio Ra. E quindi la

0: elettronico, man mano gli strumenti si inseriscono fino a sfociare nella coralità, appunto, della classica.
1: Però, visto che il tuo ultimo brano è sempre stato un gancio per l'album futuro, sarà molto costoso l'album di Caparezza. Sì. Ma noi insomma ci aspettiamo una cosa molto corale. Nel frattempo c'è il tour che parte il 26 giugno da Roma, finisce per adesso il 5 settembre a Caserta. Ricordatevi, quando c'è il tour di Caparezza, cioè ci sono le date di Caparezza, a Roma venivano registrate delle scosse sismiche. E questo per dire. Grazie.
0: Grazie a te.

slang. È pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un ostrica, il mondo è il mio parassita. La volgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei vivo senza

passano i miei giorni, più forte la devozione quando sorge il sole e penso. Perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

con noi e perché siamo particolarmente in sintonia, e questo insomma mi fa veramente piacere. Ripeto, quella di Caparezza è una musica di cui abbiamo totalmente bisogno, è un pensiero che si sviluppa anche in musica, e questo è fondamentale. Io sono molto attratta da testi importanti, che non vuol dire semplicemente complessi, ma insomma che sappiano comunque portarci in mondi altri. Adesso la musica spesso autoimplode, è molto autoreferenziale, e questo insomma non fa bene decisamente alla arte. Si può essere autoreferenziali, parlare di se stessi come fa Caparezza in quest'album, ma insomma senza avvilupparsi in quelli che sono i propri pensieri, ma cercando anche attraverso i propri stimoli, la propria cultura, la propria conoscenza, di svilupparlo e condividerlo con il mondo altro. Insomma, speriamo che questo indirizzo sia seguito insomma da più artisti da questo momento in poi. Allora andiamo al calendario dei concerti di Caparezza. Come vi ho detto, addirittura a Roma si registrano delle piccole scosse quando c'è un concerto di Caparezza. Non sappiamo se sarà così anche per il prossimo, ma sicuramente ci sarà come sempre una messa in scena molto particolare. Immaginate, in un album che trae ispirazione dal mondo dei fumetti, cosa possiamo aspettarci. E quindi dal 26 giugno 2026 parte il tour Orbit Orbit, e parte proprio da Rock in Roma qui a Roma, e poi il 27 giugno a Firenze a Florence Music Festival, 4 luglio a Mantova, il 7 luglio a Bologna, l'8 luglio di nuovo a Bologna, la seconda data, la prima è già sold out, l'11 luglio a Collegno, il 12 luglio a Padova. Parliamo di tutti i festival più importanti dell'estate 2026, Flowers, Sherwood, il 15 luglio a Milano, al Parco della Musica di Milano, il 17 luglio a Servigliano, il 18 a Francavilla, 24 a Genova, e poi il 25 a Cattolica, il 1 agosto a Campobasso, 5 agosto a Lecce, all'Oversound Music Festival, altro festival sia molto importante nel sud, 7 agosto Catania, 8 agosto Palermo, 12 agosto Cinquale, il 13 agosto a Brescia, 16 agosto a Maiano, 22 agosto Alghero, il 4 settembre a Bari all'Oversound Music Festival, alla Fiera del Levante, altro set molto importante, per chiudere con una data speciale la Reggia di Caserta il 5 settembre. Noi chiudiamo questa puntata con una canzone storica, direi, di Caparezza, che è la mia sigla, la mia suoneria del cellulare da quando è stata pubblicata, e insomma, ed è un augurio, anche se anche per questa canzone dovete sempre predisporre una doppia lettura del testo di Caparezza. Noi ci sentiamo anche venerdì, e poi la prossima settimana, il 24, non vi lascerò da soli, e poi insomma potete ovviamente ritrovare sempre queste puntate sulla nostra pagina di Rai Play Sound, Disco Rai, la musica scelta. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

straordinaria questa per l'IFICAT con la quale abbiamo chiuso questo viaggio di Orbit in Caparezza. Grazie, perché insomma Michele è sempre molto molto generoso.

0: mi farà stare bene.
1: Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima alla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito Nella Piaga, La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La Città degli Angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti Tornano a Casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione Che Bella Vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La Testa Gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non Mamma, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in 16ª posizione.

ci siamo, la classifica dei dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In quindicesima posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in sedicesima posizione Alfa e con Jovanotti, in questo caso in quindicesima posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

tal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione, Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

nuova posizione. Vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

in quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai?

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

In seconda posizione per questa settimana resiste, anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesca.
0: Se il cuore sta

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti. Dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocketman, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, un film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto, Ultimo, I tuoi particolari. E al terzo posto, Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.